Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo
1: e
0: Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, è la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più giovanile,
1: la Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla
0: a
1: questo. Fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem. Perché quando vengo a Medjugorje, quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere in santità, e secondo lei è possibile vivere in santità, e come si fa?
1: È difficile perché, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto è importante, lei dice che sta anche con gli scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini, e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
0: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
1: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna. Tornerete.

Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà.

tra di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje è prima volta o già stata?
1: La seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje? È arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani, percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento, veramente un evento speciale.
0: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano, ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: Certamente, è fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, le aspettative, primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera, la principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
1: Allora, l'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, parlando, questo modo di pregare?
1: Allora, è importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
0: Ecco, un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
1: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

Pace e bene a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, parroco del convento di San Bernardino L'Osservanza qui a Siena. Vi faccio una domanda. All'iniziare questa la nostra pillola, vi è mai capitato di trattenere le lacrime per paura di sembrare deboli? Forse qualcuno vi ha detto: non piangere, devi essere forte, non serve a niente. E così, poco alla volta, avete imparato a nascondere il dolore dietro un sorriso. Infatti, vediamo spesso delle persone con un volto molto rigido, che fanno fatica a sorridere, a mostrare le nostre emozioni. Eppure è così. Le lacrime, fratelli e sorelle, fanno parte della nostra umanità. Piangiamo quando siamo forti. Piangiamo anche quando ci sentiamo feriti. Quando perdiamo una persona cara. Quando ci sentiamo delusi, quando la vita ci mette davanti a prove che sembrano più grandi di noi. A volte piangiamo anche per la gioia, per la gratitudine, per un'emozione che non riesce a trovare altre parole. Ci vengono le lacrime, perché attraverso di loro parlano quando il cuore non sa come esprimersi. Le stesse lacrime è un modo di esprimersi. Le lacrime ci aiutano. Le lacrime è un modo di manifestarsi. Nell'incontro con tante persone ho imparato che molte sofferenze diventano ancora più pesanti quando vengono trattenuti troppo a lungo. Non perché piangere risolvano i problemi, ma perché ci permettono di riconoscere ciò che stiamo vivendo. Accettare una lacrima significa accettare una parte di noi stessi. Anche il Vangelo ci mostra che Gesù che non ha paura delle emozioni. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Che immagine meravigliosa! Il Figlio di Dio che condivide il dolore umano. Quando ci dice che le lacrime non sono una mancanza di fede, a volte possono diventare una preghiera silenziosa che sale a Dio. Anche San Francesco conosceva il pianto. Le sue lacrime nascevano dall'amore per Cristo, dalla compassione per le sofferenze degli altri, delle gratitudini per la misericordia ricevuta. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta attraversando un momento molto molto difficile. Forse porta nel suo cuore una perdita, una ferita, una delusione che ancora fa male. Vorrei dirvi una cosa semplice: non vergognati delle tue lacrime. Dio non si allontana quando tu piangi.
al contrario, si fa ancora più vicino. E se il dolore diventa troppo intenso, se la tristezza si allontana per il tempo, si senti che la speranza si sta spegnendo, non esitare a chiedere aiuto. Dio ci permette ancora di più di accompagnarci, di sentirci anche umani. Per questo l'invito a parlarne con una persona di fiducia, a parlarne proprio con un medico, come le dicevamo altre volte, che fa tanto tanto bene, perché ci permettono anche di sapere e ascoltare la nostra storia, comunicando i nostri sintomi, le nostre delusioni, il non star molto bene, il non riuscire a dormire, perché dentro di noi c'è tanta, tanta sofferenza. Per questo, sì al pianto, però quanto più sì alla condivisione, a lasciarsi accompagnare. Per questo bisogna chiedere sostegno. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Se c'è una sofferenza che state portando dentro da tempo, provate a presentarla al Signore con sincerità. Non cercate parole perfette. Dite semplicemente: Signore, tu conosci il mio dolore. Resta accanto a me. A volte la guarigione comincia proprio quando smettiamo di nascondere tutti i nostri problemi. Eh sì, perché possiamo fidarci sì di Dio, possiamo fidarci di Maria, possiamo fidarci di tutti i santi. Però questo fidarsi ci permette anche di poter avere la forza per poter dialogare e poter chiedere aiuto. Per questo vi invito a pregare insieme. Signore Gesù, tu che hai condiviso le lacrime dell'umanità, guarda con amore quanto oggi soffrono, quanti piangono in silenzio, quanti si sentono scoraggiati o soli. Dona loro conforto, speranza e persone capaci di aiuto. Fa che nessuno perda la fiducia nel tuo amore che consola e sostiene. Dà questo coraggio per poter avvicinarsi e poter lasciarsi accompagnare. Fa che permetta, attraverso le loro lacrime, guarire il suo interiore e che possano sentire le meraviglie della tua presenza, della libertà, del cambio, della resurrezione. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, non dimenticate, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Un saluto di pace e bene. Dio vi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Ittiri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme e poi abbiamo detto il rosario, appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè, io non ho mai fatto un rosario con così tante persone e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Medjugorje, prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Medjugorje, ti dico in breve cosa è importantissimo a Medjugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto 3 volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Medjugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Medjugorje chiamiamo 5 sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare. C'è proprio oggi è giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Medjugorje è la chiesa francescana, quindi lei ha la tua opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque, cioè, lei ce lo può dire, cioè, è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla perché ci può dare buoni consigli comunque.
0: Puoi dire come la madre che ci indica.
1: Esatto, è come una madre per tutti noi.
0: Ecco, come chi ce l'ha la madre, ovviamente la madre ti sempre aiuta nella vita.
1: Esatto.
0: E così la nostra Madre Celeste ci aiuta sempre. Vuole dare un messaggio per i tuoi coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Medjugorje, probabilmente vengono il prossimo anno?
1: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
0: Io ti ringrazio, buon festival!
1: Grazie, altrettanto!

0: Ci siamo lasciati pochi minuti fa con le fotografie in bianco e nero di Monsignor Tonucci. Ho scelto di partire da questo argomento semplicemente perché nel suo libro Visioni di un pellegrino è uno dei capitoli, tra l'altro il capitolo iniziale, dopo l'introduzione, c'è una sezione dedicata alle foto in bianco e nero. Prima una domanda un pochino così, un pochino tecnica. Per lei è importante questa distinzione? Abbiamo ospitato ad Armonia dello Spirito un fotografo, per esempio, che scattava solo ed esclusivamente fotografie in bianco e nero.
1: So già chi possa essere, ecco. Che è un grande artista. Io ho fatto foto in bianco e nero soprattutto nella prima fase, se vogliamo, della mia missione fuori d'Italia e poi quando ero in Italia, semplicemente per il gusto di stampare. Avendo imparato a sviluppare i rullini e poi a stampare, ad avere una piccola camera oscura, mi ci sono divertito e mi sono divertito insieme con i giovani poi della parrocchia. Abbiamo anche fatto delle mostre, ma non delle mostre fotografiche, erano delle mostre missionarie per le quali qualcuno mi chiedeva delle fotografie, ancora una volta ecco il Cameron che ritorna.
0: Che tornava utile.
1: E abbiamo fatto anche degli ingrandimenti straordinari, veramente a proiettare lontanissimo, eccetera. Ora, le foto in bianco e nero hanno una loro efficacia, una loro bellezza. Io ne ho tante, per cui all'inizio avevo cominciato a usare soltanto le foto in bianco e nero per una serie di fotografie pubblicate e mi è piaciuto conservare questa identità. Naturalmente poi, passando ad altre realtà, ecco, ho privilegiato le foto a colori perché ci sono delle cose che hanno bisogno di essere mostrate nei colori.
0: Lei è stato in terre stupende da questo punto di vista, tramonti, natura, colori.
1: Sì, e poi i colori dei vestiti, le collane degli africani, insomma in qualche modo hanno bisogno.
0: Certo, il bianco e nero avrebbe appiattito tutto.
1: Però ecco, il bianco e nero naturalmente scava parecchio, ecco, ci sono delle immagini che sono molto significativi. Se possiamo vedere qualche immagine, ecco, tanto per ricordare anche dei momenti che, ecco, qui per esempio questa è una foto che mi ha divertito, l'ho fatta proprio perché vedevo, qui siamo a Washington e c'erano questi due signori che salivano sull'autobus, quindi sul mezzo pubblico, e poi nel riflettere quando ho pubblicato la fotografia mi veniva in mente questo fatto che il ciccione, deve scusarmi, ma insomma di fatto è un po' grosso, salendo sull'autobus probabilmente occupava un posto e mezzo piuttosto che un posto solo, ecco, quindi ho un pochino fatto della ironia, spero benevola, tanto non si sarà certamente offeso perché non avrà mai saputo che l'ho usato così, ma sul fatto, ecco, di qualcosa che accade nel mondo, insomma, ecco, sì. Di quelli che sono troppo grossi e dato che loro sono troppo grossi gli altri non hanno spazio neppure per essere più magri. E questa invece è una foto, direi questa sintomatica, perché è una foto fatta nella cittadina di Tarabuco, quindi nella regione vicino a Sucre, e lì c'è uno di questi indigeni tarabuchegni con il vestito tradizionale, quindi coloratissimo. Io ho un poncio di quei colori lì che sono straordinari, non lo metto mai perché è troppo
0: sgargiante.
1: Ecco. Comunque sia, con questa straordinaria montura, anche con l'elmetto che proprio si chiama montera, bene, questo signore sta mettendo in bocca una foglia di coca.
0: È necessaria,
1: quindi, ecco,
0: quelle zone però.
1: Sì, loro adoperano la foglia di coca, non confondiamo la coca con la cocaina.
0: No,
1: intendiamoci,
0: come no?
1: La cocaina viene dalla coca. Ecco, però la coca come foglia ha un effetto molto blando, però anestetizzante. Si tiene in bocca insieme con tanti altri, fanno una specie di pallina che poi gonfia la guancia e loro succhiano. E questo succo, questa cosa viscida che va poi nello stomaco, anestetizza lo stomaco, anestetizza l'organismo, per cui anche se sono stanchi non si accorgono di essere stanchi, anche se hanno fame non si accorgono di avere fame. E è un effetto che comunque è fatale, perché ovviamente qualcuno che dovrebbe riposarsi e non si riposa distrugge il suo organismo. E però ecco, ovviamente pensate che per fare un grammo di cocaina ci vogliono 100 kg di foglie di coca, per cui la differenza è molto grande,
0: certo.
1: Però è qualche cosa ugualmente che non si può dire positivo. Questo ragazzino così triste, ho cominciato il libro con questa immagine perché direi è un'immagine che ti domanda, ma perché questo bambino mi guarda così? Qui siamo in Brasile. Il Brasile è un paese in cui le razze si mescolano in maniera straordinaria, evidentemente questo bambino ha molta parte del suo sangue che è africano. Però ecco, non è un bambino sorridente, è un bambino triste, il che non è frequente. Però di fatto è accaduto, ecco, questo bambino era così, io mi sono sentito richiamato da questo sguardo così intenso. Questo invece è uno dei tanti oratori di Speaker's Corner a Londra, gente che si mette a parlare di qualsiasi cosa, ma mentre altri hanno dei messaggi da portare, questo stava semplicemente blaterando, credo che fosse una persona non del tutto normale, aveva questo fascio di giornali e gridava, però direi non interessante come messaggio, ma certamente carina come immagine.
0: Sì, come ecco. Una molto originale.
1: Questo invece è Basil, questo ancora me lo ricordo, questo suonava il balafon. Il balafon è lo xilofono.
0: Sì, sì.
1: Quindi con lamine di legno di ebano rosso e suonate con i bastoncini. Era bravissimo, guardi, un dono straordinario e aveva questo sorriso bellissimo, lo faceva con una spontaneità straordinaria ed era sempre così. Un ragazzino che mi piacerebbe, naturalmente poi i bambini hanno questo difetto che crescono poi, no?
0: E diventano
1: brutti come siamo brutti noi, ma veramente ecco, Basil aveva questa sua arte e questo suo grandissimo sorriso. Questi qua invece, ecco, anche qui siamo... Questa la ricordo, questa foto, perché siamo nella parrocchia di Mbongbi, quindi a Yaoundé, in Camerun, e sono tre bambini che stavano portando dei grossi secchi d'acqua. Le case non hanno l'acqua corrente, ecco, anche i bambini vanno e fanno dei servizi. Naturalmente lì, ecco, quello che mi faceva pensare, questi bambini che fanno qualcosa di utile per la famiglia. Da qualche parte abbiamo dei bambini iperprotetti, non gli si fa fare nulla, non servono a nulla perché devono essere serviti come dei padroncini. In altre parti gli si chiede di fare delle cose incredibilmente crudeli. Qua è semplicemente dei bambini che allegramente collaborano con la conduzione familiare e mi sembrava un'immagine, direi, sintomatica e anche molto bella. Parla un po' di questi equilibri che talvolta è difficile trovare, no? Tra un eccesso e un altro eccesso.
0: Sì.
1: Ecco, direi, io credo che sia altrettanto sbagliato lo sfruttamento spietato dei bambini come anche il tenerli viziati, che non servono a nulla, e non ci rendiamo conto che tante forme di lavoro o di lavoretti per i bambini sono cose altrettanto serie come il gioco.
0: Come no?
1: Per i bambini il gioco è la cosa più interessante e più importante che fanno e ci mettono tutta l'attenzione, ma anche certi lavori possono essere sentiti come gioco ed è bene che i bambini siano capaci di sentirsi utili e importanti.
0: Quanto spazio hanno i bambini nelle sue fotografie? Perché già in queste poche che abbiamo potuto ammirare ne abbiamo visti parecchi.
1: Sì, c'è un capitolo intero di bambini, ma naturalmente è una scelta fatta, una scelta anche... Ricordo quando selezionavo le immagini, perché ne ho tante.
0: Tante cosa vuol dire? Ci dicano qualche numero, ci faccia capire l'ordine di grandezza.
1: Guardi, adesso è difficile dire perché le mie diapositive credo che superino le 14-15.000 e poi abbiamo adesso ormai da qualche anno abbiamo le immagini di
0: questo in digitale.
1: Digitali, per cui non ho perso il conto.
0: Potremmo essere quasi 20.000.
1: Direi di sì, senz'altro,
0: ecco.
1: Senz'altro. Allora direi
0: quando parlavamo di passione, 3, dicevamo 4, bene.
1: 3, 4, 5 mila, ecco, un 5 mila bambini, ecco. Senz'altro ce li ho.
0: 5 mila bambini?
1: Sì, sì, perché sono delle immagini, non tutte si possono usare in una pubblicazione come questa, però sono tante e tra l'altro c'è sempre quella doppia immagine che mi piace fare, perché vede, il bambino a cui io chiedo di fare una fotografia,
0: sì,
1: non voglio prenderle all'improvviso perché sembra, ecco, quasi di violentarle, per cui gli dico dai, quando siamo in amicizia o perlomeno in simpatia gli chiedo di mettersi in posa, o però dico ti faccio una foto, cosa fa il bambino? Si mette tutto rigido
0: così.
1: Allora l'importante è, dopo aver scattato, fare finta che ormai non mi interessa più, e quando lui si rigira scattare l'altra foto che viene molto più spontanea. E sono piccoli trucchi carini, ma è da dire, non ho mai voluto fare il fotografo che va in giro rubando immagini. soprattutto nella mia posizione, era difficile per me arrivare, che ne so, in un villaggio dove dovevo celebravo la messa, eccetera, anche se dopo finito tutto magari prendevo la macchina fotografica, sì, andavo in giro, ma la gente sapeva chi ero, per cui non è che potevo far finta di essere un fotografo che ruba immagini. Vedi, questa immagine qui la trovo particolarmente significativa. Qui siamo a Belgrado, al mercato, e questa l'ho scelta perché quando ho scattato l'immagine, ma quando poi l'ho scelta, era accaduta già la terribile guerra dei Balcani, quindi quei bombardamenti intelligenti che hanno fatto gli americani, no? Che dicevano che erano dei bombardamenti chirurgici, eccetera, una guerra assurda. E direi impossibile, perché non ci può essere intelligenza che impedisca di colpire uno o l'altra persona. Ecco, io dicevo, guarda, questa donna che è una donna che va al mercato, non ricordo neppure se fosse una che era lì per comprare o per vendere,
0: ecco,
1: ma semplicemente una donna serena. E la mia idea, vedi, quelli che hanno fatto la guerra, quelli che sono andati a bombardare, sono andati a distruggere, non hanno mai guardato in faccia questa persona, non hanno mai guardato in faccia nessuno. Ecco, perché se avessero avuto il coraggio di guardare in faccia queste persone, non sarebbero stati capaci di definire tutti come criminali, quindi che meritavano di essere bombardati.
0: Guardando questo bellissimo primo piano, ecco, una fotografia bella e vivace come questa, penso alle parole che lei ha detto qualche minuto fa, e cioè ha iniziato a fotografare per far vedere ai suoi familiari, ai suoi amici, le bellezze dei luoghi così lontani nei quali lei si trovava per missione nella chiesa. Però, ecco, queste foto non raccontano solo luoghi, in verità sono pezzi di vita. Allora, sì, ha cominciato a un certo punto a fotografare per sé.
1: Certo, era un po' la mia vita e la vita di quelli che incontravo, perché sono esperienze, sono, dire, in qualche modo un viaggio porta una persona in contatto con delle realtà che uno vuole in qualche modo testimoniare in tutto quello che c'è di bello, di simpatico, di interessante. Una cosa, per esempio, adesso ricordo un episodio, quando ero in Bolivia.
0: Quindi
1: diverse
0: nel 90,
1: volte,
0: 91,
1: quindi parliamo dal 90 al 96, sì, diverse volte tornando a casa sono stato richiesto di fare delle conferenze sulla Bolivia. La Bolivia è un paese bellissimo, ma non è conosciuto da nessuno, nessuno sa nulla della Bolivia. Se parlo della Bolivia sono delle banalità generiche sull'America Latina, oppure cominciano a dire delle cose che invece sono della Colombia o di altri paesi, va bene? Allora, il mio metodo era questo: sceglievo 50 diapositive della Bolivia, le proiettavo con brevissimi commenti e poi elaboravo un pochino e poi si faceva una discussione. E ricordo una signora, potrei anche dire il nome comunque sia, ci troviamo lì e mi dice: non vedo l'ora di vedere queste cose, chissà cosa ci farai vedere, so già che mi farà piangere. Ecco, lei voleva vedere le classiche fotografie dei bambini col pancino gonfio, l'immondizia e avanti di questo passo, cioè le foto di una miseria sbattuta in prima pagina, se vogliamo. Io questo non l'ho mai fatto.
0: Vedo, l'ho,
1: ecco,
0: potuto vedere sfogliando il suo libro.
1: Non l'ho mai fatto semplicemente perché mi sono detto: in qualsiasi casa esiste un luogo che è il secchio dell'immondizia.
0: Sì.
1: Ma io sarei estremamente offeso se qualcuno venendo in casa mi dicesse: posso fotografare il
0: secchio
1: dell'immondizia? Dico, no, non è giusto.
0: Sì.
1: Diciamo che anche con la miseria che c'è, non è soltanto povertà, la miseria che c'è in Bolivia o che c'è in Africa, eccetera, dico, c'è il sorriso dei bambini, ci sono le bellezze dei tramonti, guardi là, il sole che illumina, eccetera. Ma queste sono cose che sono belle, non nascondono i problemi che ci sono, ma non c'è bisogno di fare vedere la tristezza di certe situazioni per richiamare sulla responsabilità che noi abbiamo verso questi mondi diversi. Ecco, per cui io trovo che la ostentazione di una povertà o di una miseria, o di una bruttezza, sia soltanto di cattivo gusto. Quando ho fatto in una cittadina che ha una presenza missionaria in Bolivia, ho fatto questa presentazione, che poi variava ogni volta, alcune persone mi hanno detto: ma lei ci ha mostrato una Bolivia diversa da quella che noi siamo abituati a conoscere.
0: Ma meglio così.
1: E mi hanno proprio detto: ma noi ricordiamo una Bolivia che è tutta quanta arida, brulla, con gente affamata, eccetera. Dico: guardate, dico, c'è anche quello, ma vedete, la Bolivia è un posto bello. Quello che a me interessa è farvi amare questo posto. E quindi farvi amare questa realtà che voi potete aiutare attraverso un volontariato, attraverso un aiuto, attraverso una presenza. Ecco, quella è, per me è il messaggio più importante, far capire la bellezza che si trova lì come si trova dappertutto.
0: Allora, torneremo a parlare di bellezza, torneremo a guardare la bellezza che Monsignor Tonucci ha ritratto, accolto nelle sue fotografie tra qualche minuto. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Monsignor Tonucci è passato dal cercare, cogliere, vedere la bellezza attorno a sé e in qualche modo bloccarla, custodirla in una diapositiva per mostrarla ai familiari e agli amici, fino a una bellezza che lei ha raccolto così in uno scatto, fulmineo a volte cercato con pazienza e atteso con pazienza, per sé. La fotografia è terapeutica, fa star bene. Perché uno guarda le fotografie? Lei le sue le riguarda?
1: Io le riguardo e le riguardo ben volentieri. Quando adesso, grazie alla tecnologia ultima, sono capace di riprodurre in digitale le mie diapositive, ho una facilità più grande per riguardarle.
0: Per cui, perché le riguarda?
1: E le riguardo perché ritorno a viaggiare ancora una volta nei luoghi dove sono stati, a ricordare dei momenti, perché quando c'è l'immagine che viene, io che non ricordo mai nulla, ricordo perfettamente tutto, come ero lì, cosa stava succedendo, allora anche delle immagini che sono banali, perché certe volte quando si ha una macchina fotografica in mano tocca fare delle immagini banali, perché le persone si mettono in posa, ti dicono ecco adesso ci fai una fotografia e allora la faccio. Direi una foto che non ha nessun significato se non l'insieme di volti che uno dice sì, questi qua ricordo, erano tutti quelli che si chiamavano Giovanni, una volta abbiamo fatto, allora tutti quelli che si chiamano Giovanni vengano qua, dico, facciamo la fotografia insieme. Vede questa foto per esempio, perché io la riguardo? Perché ho un ricordo vivissimo.
0: La mostra ai nostri telespettatori,
1: guardate,
0: la gira verso la camera.
1: È un capolavoro. E questi sono due nipotini miei, Simone e Cecilia, ormai sono grandi, madre e padre di famiglia, e si sono incontrati. Simone viveva a Roma con i suoi fratelli, Cecilia ancora non aveva la sorellina ma viveva a Fano, si sono incontrati quel giorno. E allora mentre era a casa dei miei genitori, dove io abito ora, siamo andati in terrazza per fare una foto, erano quattro, Stefano, Francesca, Simone e Cecilia.
0: Simone, quindi quattro nipotini.
1: Quattro nipotini, ma Simone e Cecilia, più o meno della stessa età, si sono immediatamente invaghiti e lei andava dietro a Simone, bimbo, bimbo, bimbo. E mentre io cercavo di mettere i quattro insieme, questi qua si sono, come dire, appartati, erano qua. Io mi sono girato all'improvviso e ho scattato alla disperata perché si stavano dando un bacio.
0: È carini.
1: Evidentemente, non sapendo come si fa, sono andati a sbattersi naso contro naso così. E io l'ho trovata una foto estremamente carina, stimolante anche perché... E nel fare poi il commento dicevo la pace è possibile, no? Ecco, due bambini che si baciano, che si incontrano così, in fondo ci dicono che ci sono delle realtà che sono possibili, che devono essere possibili. Ora, nella scelta delle foto, vede, i viaggi in Terra Santa sono...
0: Ma questo è un pezzo del suo cuore, perché
1: ecco,
0: so che ci tiene
1: sì,
0: ad andare, a tornare.
1: Ci tengo ad andare, a tornare, perché ogni volta ho qualcosa da imparare, qualcosa da vedere di nuovo, ma da sentire. Allora ecco, fare dei commenti sui luoghi della Terra Santa può essere particolarmente facile.
0: Un'intera per esempio, sezione del suo libro è dedicata alla Terra Santa,
1: un'intera
0: vero?
1: Sezione è dedicata alla Terra Santa, ma poi ci sono altre immagini ugualmente legate al tema biblico. Ecco, guardate per esempio questo ebreo con il tallit, quindi con questo telo sacro che si mettono in testa durante la preghiera, e qua si vede la scatoletta della filatteria dove è una scatoletta di cuoio con dentro un piccolo rotolo con la Shema Israel, quindi delle parole della Bibbia. Dio che dice porterai sempre la mia parola sulla fronte, sul braccio, eccetera. Ecco, è una lettura, se vogliamo, letteraria di quella che è la parola del Signore, però è molto bello, ecco, vedere questi personaggi. Qui non si vede neppure se è un uomo vecchio o un uomo giovane, certamente è un uomo perché questa è la sezione degli uomini, non delle donne, ma ecco, vedere questa gente che prega e che prega vicino alla parete di sostegno dell'antico tempio di Erode fa pensare a tante cose, insomma, ecco, noi sappiamo di essere un po' gli eredi del popolo di Israele, i continuatori della promessa, e non possiamo fare a meno di sentirci commossi quando vediamo questa manifestazione di fede, di preghiera, di fedeltà da parte di quelli che sono un po' i nostri fratelli maggiori.
0: Come no?
1: E allora ecco che c'è una sezione di questo e un'altra sezione che io trovo particolarmente stimolante è la lettura di certe immagini come interpretazione di brani biblici. Per esempio, qua c'è Flora. Flora era una vecchietta, ma naturalmente è diventata vecchietta, non lo era, prima era una ragazzina a suo tempo. Bene, lei è diventata famosa in Kenya perché è una delle pochissime artiste, o artisti, perché in Kenya ce ne sono molto pochi, gli scultori e i pittori sono tutti di altri paesi. Non so perché, ma in Kenya non c'è una grande tradizione di arte figurativa. Però Flora è un'eccezione, tra l'altro una eccezione che ha dovuto soffrire per la sua arte, perché quando lei da piccola, me l'ha raccontato, sono andato a trovarla a casa sua facendo un volo in aereo e poi un viaggio in macchina di diverse ore. Ebbene, lei mi diceva che quando da piccola andava al fiume a giocare col fango con i suoi, eccola lì, con i suoi fratelli, e i fratellini facevano degli animaletti, sa, l'animale, il cavallo, forse il cavallo no, ma il leone, eccetera. Lei invece faceva delle persone. E questo veniva considerato, e qui siamo nella zona di Kakamega, quindi verso l'Uganda.
0: Per la superstizione?
1: Veniva considerato cattiva.
0: Certo.
1: Perché era una cosa superstiziosa.
0: Sì.
1: Cioè fai una persona e fai come se facessi un idolo, come se facessi una stregoneria. Quindi i genitori hanno cercato di scoraggiarla e l'hanno proprio, la punivano perché faceva queste cose. Lei l'ha continuata a fare di nascosto. Poi un missionario che l'ha vista lavorare l'ha chiamata, l'ha portata in missione, l'ha fatta studiare e contemporaneamente gli ha insegnato qualche tecnica di lavoro.
0: Scultura bella.
1: Lavorava con una sveltezza, allora avete visto l'immagine, lei che fa un ritratto, una immagine così a fantasia. Sono andato lì e le ho proposto di fare un busto di Papa Giovanni Paolo II, che era il Papa in quel momento.
0: L'ha fatto. Lei era nunzio, quindi l'ha chiesto per l'annunziatura.
1: Io ero nunzio, l'ha fatto, io sono andato a ritirare, me ne ha fatti due, ho scelto quello più somigliante, l'ho portato con me a Roma e nell'ultima udienza con il Papa, quindi quando io lasciavo il Kenya per andare in Svezia, parliamo del 9 gennaio del 2005. Ebbene, io ho dato al Papa, l'ha avuto davanti a lui, il Papa non si muoveva più, era seduto, davanti gli è stato posto questo ritratto e lui ha fatto un bel sorriso vedendolo, insomma, così, ecco. Gli ho spiegato come era nato questo ritratto da fotografie, eccetera.
0: Ma chissà che gioia per quest'artista sapere che una sua opera era figurata,
1: esatto,
0: il Papa,
1: sì,
0: è andata proprio al
1: Papa. E lei aveva fatto diverse opere anche in chiesa, ma lavorando sempre la creta. E faceva la cottura con un forno, nemmeno un forno, in pratica era un buco per terra in cui metteva le figurine già ben asciutte, poi le copriva con paglia, con rami e con pezzi di legno, copriva dava fuoco e copriva il tutto con della latta. In pratica era una cottura piuttosto rapida, credo che arrivasse sui 500 gradi, per cui non era quella ceramica bella solida,
0: sì,
1: come abbiamo,
0: sì,
1: noi quando si fa una cottura sugli 800, 900, anche 1000 gradi. Però sono del tutto plausibili e alcune di queste cose sono anche belle. Io ho chiesto a Flora di farmi un presepio intero per l'annunziatura ed è là, ecco, sono
0: tutte le
1: statuine fatte, eccetera, fatte, ognuna fatta singolarmente. E questo l'ho visto come un commento alla frase iniziale della creazione, quando dice: allora il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo. Ecco. E da qui in pratica si parte con: e Dio disse fu la luce, e sia la luce, e la luce fu. Andiamo avanti con immagini, sempre commentando quello che la Bibbia dice. Naturalmente è un commento un po' allegorico, adattato, però ci sono delle immagini che sono estremamente bibliche. Se guardate questa immagine qui, la beverata degli animali. Ecco, su questa immagine uno potrebbe rileggere tante pagine della Bibbia, perché i patriarchi che si muovono e che portano alla beverata i loro animali e che litigano con altri popoli per l'acqua, eccetera.
0: Sì.
1: Ecco, è lì. Ricordo quando, accompagnando proprio il famoso parroco che mi aveva regalato la prima macchina fotografica, è venuto a trovarmi in Kenya. Siamo andati in questa regione qui di Laisamis. Quando siamo arrivati là, lui ha guardato e ha detto: ma questa è la Bibbia.
0: Beh, ecco. Si capisce anche perché i pascoli ubertosi, le acque tranquille, rigogliose.
1: Certo,
0: ecco, perché ecco, sì, davvero sì, una promessa di Dio.
1: Il mondo africano è un mondo che spiega molto della
0: sì,
1: Bibbia, perché molte tradizioni e molti modi di pensare esistono là ancora, come nella Bibbia.
0: Certo.
1: Io ho dovuto andare e tornare in Africa per capire, per esempio, l'attaccamento alla terra e la
0: terra dei padri, quel pezzo di terra che si eredita,
1: la impossibilità di vendere
0: di
1: la terra.
0: Sì.
1: Ricordiamo l'episodio di Naboth, il quale ha la vigna, il re la vuole, gli dice: io te ne do una migliore, e lui dice: no, perché questa è la terra dei miei padri, non la posso dare. E il re lo uccide perché voleva comunque possedere questa terra. Bene, io mi sono trovato, parlando con uno dei ragazzi che lavorava per me in nunziatura, lui mi chiedeva un aiuto per sviluppare, quindi per costruire qualche cosa, non so, delle camere da affittare nella terra che lui aveva ereditato da suo padre. E io, sentendo che era una terra molto buona, collocata bene, ho detto: ma perché non la vendi a una compagnia che ci può fare qualcosa di importante, te la valutano molto, puoi investire altrove? Che mi ha guardato come se avessi bestemmiato.
0: È la terra che ho ereditato.
1: Dice: ma dice: eccellenza, no, quella è la terra di mio padre, quella è la terra che... Io immediatamente mi sono rivisto la mentalità
0: certo.
1: biblica così bella, la terra che è di Dio, la terra che io gestisco, ma io la gestisco e non la posso dare ad altri perché è mia e dei miei padri, è dove mio padre è sepolto, dove io sarò sepolto. Gli ho chiesto scusa. Non avevo capito, scusami, ecco, e abbiamo parlato dello sviluppo e tutto il resto.
0: Da questi suoi racconti io capisco cosa vuol dire per lei guardare una fotografia e rivivere un pezzo di vita, rivivere
1: sì.
0: qualche scena del suo passato.
1: Sì, sono momenti che ritornano ed è estremamente facile, attraverso le immagini, ricordare. Guardi, questo va mostrato, perché questo si chiama... è il padre Tablino, Paolo Tablino. Questo uomo è stato il primo missionario Fidei Donum che dall'Italia, dalla diocesi di Alba, è andato in Africa. Voleva essere missionario, era prete diocesano, non poteva fare il missionario. Quando Pio XII, con uno di quei gesti profetici che hanno anticipato tante decisioni del Concilio, ha detto che anche i preti diocesani, attraverso
0: potevano.
1: Questa forma di contratto tra chiese, potevano andare, lui è partito. Ed è rimasto...
0: Un pioniere?
1: Sì, perché credo che sia andato giù nel 56 o 57, quando l'enciclica è stata pubblicata, l'ho trovato giù io. Quindi dal 96 al 2004 o 2005 lui era lì. Arrivato all'età di ormai dover andare, se vogliamo così, in pensione, lui ha chiesto al suo vescovo di poter diventare religioso, quindi missionario della congregazione della Consolata, ha fatto il noviziato ed è diventato missionario e si è messo all'obbedienza dei superiori che fortunatamente per lui e per loro l'hanno lasciato in Africa, nella zona. È stato l'evangelizzatore dei Gabbra, non solo li ha evangelizzati, ma è qui, questa foto è stata fatta quando facevamo il giubileo del 2000 con questa tribù che lui ha evangelizzato, di cui lui ha studiato gli usi e i costumi e la lingua, di cui lui ha pubblicato due libri, io li ho, proprio per la catechesi e la missione verso i nomadi. Ricordo che parlavamo insieme di queste cose perché come si fa a portare un ritmo di vita come la nostra settimana liturgica, la domenica, dei nomadi che sono sempre in movimento.
0: Ma certo,
1: ecco,
0: ma certo.
1: E allora lui aveva stabilito in qualche modo dei ritmi che non erano più i ritmi settimanali, perché ora la settimana devi essere a messa, perché non ci sei.
0: Era certo.
1: Però era l'impegno di una vita di preghiera, di un approfondimento, di un'educazione verso i figli. E poi quando comunque i nomadi si ritrovavano, perché hanno i loro appuntamenti, ecco, quella che in quel momento era il giorno della festa, il giorno dell'Eucaristia, eccetera. Una realtà bellissima, tra l'altro le donne Gabbra sono di una bellezza unica e si vestono con dei vestiti molto molto semplici, in pratica è un velo molto lungo che si avvolgono spesso attorno alla testa e poi girano eccetera, poi un lungo velo che fa un po' da gonna, ma con una scelta di colori straordinaria, e hanno dei corpi, sono di origine somala,
0: quindi alte, molto alte, slanciate,
1: con le mani lunghe, sì. E hanno delle danze, dei modi di esprimersi che sono del tutto particolari. Naturalmente la danza è difficile da riprendere con le immagini fisse, perché la danza va vista nel movimento, però anche lì ho scattato diverse fotografie in quella, era una missione lontanissima, non so quanti giorni ci sono voluti per arrivarci. Però abbiamo fatto questo giubileo del 2000, l'abbiamo fatto insieme, ed è stato un momento di grande gioia per loro e anche naturalmente per me e per il vescovo che mi accompagnava.
0: Torniamo a queste scene bellissime della storia e della vita di un popolo e anche del nostro arcivescovo tra qualche minuto. A tra poco.

0: Eccellenza, ormai lo sappiamo. Una foto è un pezzo della sua vita e una storia bella, una storia edificante. Abbiamo capito questo ormai. Devono essere ricordi belli che danno serenità, che arricchiscono la nostra vita e la nostra anima. Stiamo vedendo una foto bellissima, due occhi grandi che sembrano quelli di un cerbiatto e un bel sorriso sereno. Ci parli di questa foto?
1: Ecco, questo ragazzo si chiama Giuseppe, aveva 13 anni quando ha fatto la fotografia ed era ospite di una istituzione che si chiama Gnombani, quindi che vuol dire a casa, quindi in casa, ed è un centro per accogliere bambini e ragazzi orfani sieropositivi. Orfani perché i genitori sono morti di AIDS e in qualche modo hanno lasciato ai loro figli, perlomeno all'ultimo figlio, lo stigma terribile di questa malattia. Per cui, ecco, Joseph, come tanti altri, è un po' il risultato innocente di qualche cosa che è andato male. Joseph era stato ospitato a Gnombani, quando già era abbastanza grande ed era ormai malato, non soltanto sieropositivo, ma malato proprio di AIDS, al punto che non è stato possibile salvarlo. Difatti io ho fatto la fotografia, l'ho pubblicata, dopo della pubblicazione Joseph è morto. Joseph era un ragazzino dolcissimo, era bravissimo a giocare con i giochi elettronici. Io ricordo quando è stato male e io sono andato a trovarlo e ho detto: guarda Joseph, tu devi farcela, mettici a tutta, perché mi dicevano è stanco di lottare, proprio non ce la faceva più. Dicono: ce la devi fare e poi io ti faccio un regalo, tu mi dici cosa vuoi e io te lo faccio. Quando si è guarito sul serio, io sono andato a visitarlo e gli ho detto: allora adesso cosa vuoi? E lui mi ha detto che voleva un
0: Un
1: videogioco, qualcosa che
0: videogioco.
1: io non ho nemmeno capito che cosa era. Torno a casa, credo che mi avesse dato un bigliettino, l'ho dato alla suora di casa, mi ha detto cerchi qualche cosa del genere, no? Mi ha portato, poi aveva anche sbagliato perché credo che lui volesse qualche cosa da fare con la televisione, non so, PlayStation, qualcosa del genere,
0: Ecco, ecco.
1: così, ce l'avevano lì una, comunque sia, poi abbiamo supplito. Ma quello che mi ha impressionato è che quando io ho portato questo giochetto, che era piuttosto complicato, con delle istruzioni in cui non avevo capito nulla, io l'ho portato dicendo: guarda Joseph, non lo so, adesso magari andiamo a cambiarlo perché non so se funziona, eccetera. Bene, lui con John, che era suo amico, e dopo 2 secondi che stavano lì già ci stavano giocando tranquillamente perché
0: Capita
1: sapevano,
0: tutto,
1: smanettando,
0: sì.
1: avevano già capito tutto quanto, eccetera. Per cui, ecco, mi è sembrato impressionante vedere con quanta vivacità anche in Africa, ecco, il mezzo così elettronico ha ormai conquistato e sono capaci di operarli benissimo. Io per essere con tante conoscenze, con tanti studi fatti, sono
0: Noi siamo
1: negato.
0: predigitali,
1: Ecco,
0: eccellenza,
1: lui
0: sì.
1: invece ci ha capito subito. Ora,
0: Ha
1: ecco,
0: parlato di Gnombani, ha fatto questo nome. È una
1: esatto.
0: parola che ho letto anche all'inizio del suo libro.
1: Esatto, perché quando poi mi sono deciso a fare questo libro, ho voluto che non fosse un libro che andasse venduto, non so, per arricchire qualcuno, non so, c'è poco da arricchire, ma insomma, però ho voluto che avesse questo scopo, cioè che chiunque comperasse un esemplare di questo libro sapesse che questi soldi andranno tutti quanti in Africa, quindi in Kenya, per questa casa per bambini
0: Queste
1: sieropositivi.
0: orfanotrofie.
1: Adesso i bambini sieropositivi possono avere il sostegno delle medicine retrovirali,
0: Antiretrovirali.
1: quindi vivono, non muoiono. Joseph non ce l'ha fatta perché era già malato, diciamo, è arrivato troppo tardi a essere
0: Ecco.
1: curato. E però la sua presenza, che è stata una presenza importante, è servita perché è servita ad ampliare e ad arricchire la relazione di amore e di solidarietà tra tanti, tra l'altro tra me e loro, perché il giorno del suo funerale sono andato anch'io. Mi sono commosso anch'io come loro e direi la commozione per la morte di Joseph mi è servita per incoraggiare altri a prendere seriamente l'impegno di curarsi. Proprio dicendo questo, dico: ma se tu non ti curi, va bene, tu muori, vai in paradiso, sarai contento con Joseph, io come ci rimango, gli altri come ci rimangono? Quindi dico, senti, questa responsabilità, porta avanti. E allora ecco che questo libro è un po' un tributo a questi bambini ed è stato uno strumento, ed è ancora uno strumento per aiutare. Anche perché devo dire che appena ho fatto il libro ho avuto un amico il quale ha voluto subito, da solo, coprire tutte le spese.
0: Ah, bello.
1: Per cui in pratica ogni copia venduta non ha dovuto fare altro che andare
0: direttamente.
1: Ecco.
0: Ah, che
1: e devo dire
0: questo,
1: è stato un aiuto bello, e ogni tanto ancora adesso riesco ad avere dei denari che possono andare, e direi è il modo migliore, perché il denaro è la cosa più facile da trasferire ed è anche quella che serve di più, perché talvolta noi vorremmo dare a chi è più povero delle cose che non ci servono più, ma non sempre vale la pena.
0: Certo,
1: invece i soldi,
0: io
1: dicevo, quando mi dicevano ma tu prendi delle cose usate per l'Africa o per la Bolivia, dico guarda, se sono dollari, marchi, lire eccetera, anche stropicciate li prendono, altre cose no, non vale la pena, ecco, quindi.
0: Eccellenza, la ringrazio veramente tanto. Questa sera noi da lei abbiamo imparato tante cose. Le potrei fare l'elenco, tipo quello della spesa. Abbiamo imparato a fotografare le cose belle della vita per custodire solo ciò che è bello e non ciò che ci fa soffrire o che ci amareggia.
1: Sì.
0: Per dimenticare il male. Ecco, tanto quello purtroppo torna. Poi abbiamo imparato che da una passione, come è stata per lei la fotografia, è nata grazie a qualcun altro che le ha permesso di acquistare una macchina fotografica, ne è venuto del bene, perché la sua passione per le foto, il desiderio di mandare ricordi in famiglia è diventato un tributo, un contributo anche economico a dei bambini che non hanno tanti che si prendono cura di loro così. E questo ci insegna che davvero tutto nella nostra vita può costruire, può essere positivo se è positivo il nostro cuore. Se è positiva la nostra attitudine, se diamo uno scopo di bene, se cerchiamo in ogni modo di fare il bene, a tempo, controtempo, in modo opportuno, no, inopportuno no, sempre opportuno, il bene
1: è sempre opportuno. Sì, è vero.
0: E poi si diffonde, perché sono sicura che quanti potranno sfogliare questo libro, leggere i suoi commenti, le sue didascalie, potranno meditare, potranno essere aiutati a incontrare il Signore della vita, il Signore della storia, il Signore nella sua parola che torna e ritorna come un refrain continuo, come un fil rouge, pagina per pagina. La ringraziamo tanto, veramente, per il tempo che ci ha dedicato.
1: Ecco, sono io che ringrazio lei e voi, perché ho avuto la possibilità di rivivere in qualche modo questa avventura e nello stesso tempo di riflettere ancora una volta sulla bellezza della vita, della vita che ho vissuto e di quella che sto vivendo, attraverso delle immagini che portano ancora con sé ricordi, ma pezzi di vita vera, autentica. Ecco, non faccio, questo ci tengo a dirlo, quando anche riprendo le mie immagini e me le guardo per mia soddisfazione, non lo faccio mai con un senso di nostalgia. Non sento nostalgia per nessuno dei posti in cui sono stato, anche se in ciascuno di essi tornerei volentierissimo.
0: Ecco.
1: Però direi, sono stati momenti in cui ho vissuto. Adesso sono qua ed è qui che devo essere e il discorso si chiude.
0: Io spero che lei tornerà qui, magari mi veniva in mente con la collezione dei suoi calendari, che a loro modo sono una raccolta di fotografie con i commenti. E ci dica, non è che ha un libro in mente che sta per elaborare
1: avrei tanta voglia di fare un altro libro di fotografie, in qualche modo una continuazione di queste visioni del pellegrino, cioè là dove finisce il primo, continuare con un secondo.
0: Ah, ecco, ci
1: sarebbe tanto bello, farebbe piacere anche a me poterlo fare. Vedremo, ecco.
0: Sì, perché i suoi impegni aumentano qua anziché diminuire.
1: Aumentano gli impegni.

fossero interessati a contattare Monsignor Tonucci, allora attraverso magari anche la sua segreteria, e chi volesse una copia gliela chieda, così fa un'opera di carità a Gnumbani e a questi bambini. Con tanta gratitudine noi la salutiamo, salutiamo i telespettatori, siamo contenti di aver ricominciato questo appuntamento con voi, ci vediamo la prossima settimana qui dagli studi di Maria Vision nella Basilica della Santa Casa di Loreto. Buonanotte.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari. Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
0: E tu già sai un tanto come festival,
1: sì,
0: cosa succede?
1: Sì, ho già vissuto questa esperienza prima.
0: Ci puoi un po' raccontare com'era prima, quello che avevi vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
1: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tante che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
0: Ecco, ogni festival ha il suo tema,
1: sì.
0: Questo anno è il tema Ad Fontem.
1: Alla fonte, sì,
0: tornare
1: alla scuola di Maria.
0: Alla sorgente. Sì. E cosa dice per te questa parola?
1: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta a Gesù, alla lettura, alla parola e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
0: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi. Lei lo sa.
1: Sì, una grazia.
0: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
1: Francescana, sì.
0: Può sfruttare.
1: Sì, conosco insomma il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo la Santa Comunione, quindi durante la messa, l'Eucarestia, recitando un Pater, il Credo e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre Papa Leone, un Pater Ave Gloria. Quindi diciamo che è alla portata di tutti, ecco.
0: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più santi.
1: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio qua viene completamente cancellato con

0: questa appunto grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
1: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Medjugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
0: È fondamentale la preghiera, questo sì. Perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose e le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla e siamo umani, quindi è così.
1: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
0: La preghiera col cuore, sì.
1: Col cuore, come diceva penso Witzka o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua sul fiore tutti i giorni.
0: Esatto, no?
1: No?
0: A poco, come innaffiarlo giorno dopo giorno.
1: Ecco.
0: Come il seme della parabola che diceva Gesù, piano piano cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
1: Bene, e per concludere questo nostro discorso ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace.
0: Sì.
1: Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
0: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.

lei decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice perché è una, cioè, è più una passione che un divertimento, e per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sediamo e ascoltiamo.
1: Prendo anche questo, leggo il passo del Vangelo. Vi leggo il passo del Vangelo che mediteremo. È tolto dal Vangelo di Giovanni. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi ami? Mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi ami? E gli disse: Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.
2: Saluto con grande affetto tutti voi e ringrazio la comunità che mi ha invitato a tenere questa catechesi un po' a sorpresa e forse lo ha fatto perché sono davvero l'ultimo di quelli che si potrebbe pensare possano condurre questo momento all'altezza della situazione. Sono un povero uomo e forse è questo che mi salva. Ieri sera Padre Pino, concludendo la sua bellissima omelia, ha chiesto a ciascuno di noi di dire molto spesso grazie. E poi Padre Stefano ha raccontato quel bel episodio di Padre Gasparino, che ringraziava tutto il tempo, dopo aver ricevuto una grazia, tutto il tempo che quella grazia lui aveva atteso. E ieri sera con alcuni amici dicevo: e forse il Signore agisce così con noi proprio perché vuole che lo ringraziamo molto, e tante volte ci fa attendere le sue grazie, le attendiamo a lungo perché dopo noi si possa ringraziare di più. Se ci facesse subito tutto quello che noi chiediamo, e molto spesso chiediamo anche cose sbagliate, dice Giacomo, ma non avremmo questa grazia di poter ringraziare. E questa parola in greco, sapete, che ha a che fare con l'Eucarestia, è una premessa dell'Eucarestia e accompagna l'Eucarestia, che è il grande grazie detto da Gesù al Padre. E allora oggi questi grazie li voglio dire. Ho sentito che anche prima Don Andrea ha fatto un accenno alla donna. Questa comunità è stata fondata da una donna. Io lavoro in un'opera fondata da un sacerdote torinese dedicata alla donna, e perciò voglio iniziare questa catechesi facendo tre grazie. Uno alla Vergine Maria, uno a mia madre e uno a Madre Elvira. E tutte e tre, vedete, ma mia madre e Madre Elvira le ho messe in quest'ordine, ma direi che le posso accomunare come capacità di maternità. Tutte e tre queste donne sono state spose e madri, che è quello che manca al nostro tempo. Io dico alle donne giovani qui presenti, guardate che a voi è stata data la cosa più grande che si possa immaginare: mettere al mondo la vita. E questo nostro vecchio Occidente è vecchio perché nessuno vuole più, fra le donne, mettere al mondo la vita. Si affida alla scienza talvolta, ma siete voi invece il grembo della vita, perché voi non solo generate la vita, la mettete al mondo, rendete la vita presente, adesso. Pensate a queste parole riferite alla Vergine Maria. La Vergine Maria ha messo al mondo la vita di Dio. E tutte le donne, certamente in modo minore rispetto, più umano se vogliamo dire, o forse no, perché non c'è stato gesto più umano di quello dell'incarnazione, ma hanno questo compito di mettere al mondo la vita e poi di custodirla e poi di educarla e poi di crescerla e poi di non tenerla per sé, ma di darla a ogni donna. Questo noi oggi anche dobbiamo sapere, che ha messo al mondo la vita, se vuole essere madre fino in fondo, questa vita deve sentire che non è sua. Ha messo al mondo la vita, ha dato al mondo la vita, come diciamo. E guardate che questo nostro Occidente ha bisogno di queste parole, perché noi oggi stiamo diventando una società di vecchi e invece noi desideriamo essere giovani come il Signore vuole che noi si sia giovani. E quindi questi tre ringraziamenti alla Vergine Maria, a mia madre e a Suor Elvira, che hanno realizzato queste brevi parole che vi ho rivolto. Abbiamo ascoltato il Vangelo che vi ho proposto e che termina con questa parola: seguimi. Questo Vangelo ha una curiosità che si adatta molto bene, vedrete, a quello su cui mediteremo e su quello anche che riguarda, direi, molti di voi, certamente i ragazzi che stanno, la maggior parte, ma direi quasi tutti i ragazzi che stanno in comunità. E questa curiosità è questa: questa apparizione di Gesù ai discepoli avviene fuori del cenacolo. La maggior parte delle apparizioni di Gesù, non sono molte, raccontate dai Vangeli, avvengono nel cenacolo. Gesù è quasi sempre immediatamente riconoscibile. La sera dello stesso giorno, il primo dopo il sabato, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Questa apparizione e quella dei discepoli di Emmaus avvengono fuori, apparentemente, quella dei discepoli di Emmaus, del cenacolo, ma questa poi ha una caratteristica particolare, e cioè è un'apparizione l'unica, ed è forse questo il motivo per cui Giovanni ha voluto inserirla, o un suo discepolo, dopo il finale cosiddetto, il finale del Vangelo, quello del capitolo 20. E la ragione è questa: è un'apparizione, ripeto, l'unica, che avviene in un giorno feriale, non di domenica. Pietro e gli altri stanno lavorando, anzi sono andati a lavorare, sono tornati a fare quello che facevano prima che Gesù li chiamasse. E per quello ho fatto riferimento ai ragazzi e anche alla maggior parte di voi, ma direi tutti voi, anche a me. La maggior parte del tempo il Signore ci chiede di viverla nella ferialità, nella quotidianità dei nostri giorni. E molto spesso, questo è quello che accade prima di quello che vi ho letto, noi torniamo a vivere nel tempo, dopo essere stati bene nel cenacolo, dopo essere stati in fraternità, dopo aver sentito che qui si respira un'aria particolare, usciamo da qui, i giorni sono sempre uguali, il lavoro è sempre quello, i colleghi che ti rompono sono sempre gli stessi. E noi? e noi, invece di vivere la vita che il Signore ci ha dato di vivere, ci abbassiamo alla vita del mondo e continuiamo a fare quello che facevamo prima e che facciamo anche adesso, a pescare nella stessa maniera. E invece il passo che precede, e che è l'ultima pesca miracolosa che il Signore compie, ci dice che c'è un modo di lavorare, ci ricorda che c'è un modo di lavorare, c'è un modo di buttare le reti, c'è un modo di procedere nel mondo che è quello di Gesù, che apparentemente pensiamo non sia vincente, che non sia buono, e invece è quello buono. Buttate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Il passo che abbiamo letto è preceduto da questo e ha questa liaison, questa unione con quello che ho letto proprio all'inizio. Dopo che ebbero mangiato, allora Gesù richiama Pietro nel modo che abbiamo sentito e su cui dopo andremo a meditare. Questa premessa è molto molto importante, perché la maggior parte del tempo della nostra vita si vive, anche chi ci rimarrà tutta la vita, ma fuori del cenacolo, fuori del giorno domenicale, e noi dobbiamo invece trasferire questa vita fuori di qui, portarla anche agli altri e farlo nel modo con cui lo abbiamo appreso. Questa è la difficoltà più grande. Qui ci riesce e quando usciamo ci riesce meno. E invece dobbiamo chiedere al Signore questa grazia, anche quando diventassimo pochissimi, fossimo, come dice Papa Benedetto, rimanessimo un gregge piccolo piccolo, ma se non conserviamo questa potenza di testimonianza, di vita diversa, saremo anche delle brave persone, ma non portiamo Cristo. Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Potremmo fare un'infinità di esempi che Gesù ci ha insegnato e che facciamo difficile. Lo faccio per i ragazzi. Quando sono in comunità il pomeriggio della domenica, visto che la passione del calcio è grande, e facciamo la partita. E quando sono arrivato per la prima volta in comunità, io non capivo, perché giocavamo. Poi a un certo punto uno che aveva preso la mano, aveva preso il pallone con la mano, diceva a se stesso: fallo! Come fallo? Casomai dovrei essere io a chiamare il fallo che fai tu, e non tu a offrire il fallo che hai fatto, a confessare il peccato che hai fatto, il gioco pericoloso che hai fatto. E noi in comunità si usa così. Il fallo non si chiama, si dà. Ho detto: ma qua siamo di fronte a una genialità, ma chi è che ha inventato questo? Allora ho detto: siccome io gioco a calcio anche fuori, lo proviamo fuori anche della comunità. Quasi impossibile. Mi guardavano come un matto. Io facevo un intervento un po' duro, colpivo la palla con una mano, fallo. Come fallo? Ma tu l'hai detto, ma dobbiamo dirlo noi, quasi che volessero essere, è l'altro che deve scoprire il peccato, il tuo peccato, e farlo proprio e sanzionarti. E invece Elvira, guardate, ho fatto questo esempio perché questo è uno dei tanti per cui possiamo dire: gettate la rete dalla parte destra della barca e trovate un gioco più sereno, trovate un gioco meno violento, trovate un gioco talvolta esagerato nel chiamarsi i propri falli. Io tante volte mi arrabbio perché dico: ma questo fallo qui non te lo fischierebbe nessuno, ma nessun arbitro ti fischierebbe, anche con la mano attaccata al corpo, basta che la palla tocchi il braccio, fallo. Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Guardate, tutto quello che andrò dicendo dopo, e che ha vissuto, vedremo, anche Pietro, è un rendersi conto che noi dobbiamo portare fuori di qui quello che qui abbiamo trovato, quello che madre Elvira, con la sua forza, con la sua forza vitale, con il suo amore a Gesù, ci ha trasmesso. Lunga premessa per iniziare E guardate qui adesso vi faccio un piccolo schema, così anche per favorire il vostro seguirmi. Vorrei iniziare con uno sguardo sul tempo presente, perché le parole che abbiamo udito nel Vangelo, le parole principali, sono questo ritornare del mi ami, mi vuoi bene e poi alla fine seguimi. Ora, credo che molti di voi, credo tutti, ma in particolare direi quelli che hanno qualche età in più, perché è da un po' di tempo che non si vede alla televisione questo spot, ma un po' di anni fa, per promuovere la cosiddetta o il cosiddetto avviso di chiamata, c'era uno spot di questo tipo. Compariva un adolescente, direi che non avesse più di 15-16 anni, che stava al telefono con quello che gli inglesi chiamano boyfriend, e stava un dialogo dal contenuto, potete immaginarvi, altissimo. E il dialogo era questo: Marco, mi ami? Poi non si sentiva nessuna risposta dall'altra parte. Mi ami? Mi ami? Ma quanto mi ami? In questo dialogo che proseguiva anche a lungo, a un certo punto, ecco la promozione del nuovo ritrovato, entrava un tu, tu, tu. Questa interrompeva il dialogo con la persona con cui stava parlando, schiacciava un bottone e dalla stessa cornetta compariva la voce, in questo caso di un maschio, che affermava il suo amore per lei. Ti amo. Come? Mi ami? Ma davvero? Quanto mi ami? Mi ami? Poi interrompeva quel dialogo lì e tornava al dialogo precedente. Vedete, questo che apparentemente sembrerebbe semplicemente uno spot, che però dice il tempo di oggi. Vedrete l'esempio che vi farò successivamente. Noi, per amare veramente, per essere madri come abbiamo detto prima, per essere spose come abbiamo detto prima, dobbiamo amare uno. Se vogliamo amare veramente, dobbiamo amare uno. E c'è una grande corrispondenza, sempre poco sottolineata, fra il nostro monoteismo, un solo Dio da amare, che è la tradizione ebreo-cristiana e anche quella dei nostri fratelli musulmani, un solo Dio, e il nostro modo anche di amarci dal punto di vista sponsale. Un solo Dio, una sola donna, un solo uomo. Mi ami, mi ami, mi ami. E dopo vedremo. Il secondo esempio riguarda il verbo seguire. Seguimi, abbiamo sentito, che è un imperativo. In italiano non esiste l'esortativo, ma di fatto è un esortativo. Segui me. Se ci pensate bene, questo, il nostro tempo, è diventato un tempo di un popolo infinito, anzi userei la parola, un esercito di persone che seguono. Tutti i social si basano sul seguire. Twitter è tutto fondato sul seguire. Ma questo seguire, non dobbiamo demonizzare il tempo presente e anche la modernità, ma tante volte ci fa più litigare che non invece, come diceva ancora Padre Pino ieri sera, uscire da noi stessi. Tutto questo seguire ci lascia profondamente dove siamo. E tutto questo seguire, dopo vi leggerò brevemente un passo del Vangelo di Gesù che ha parole dure, anche nei confronti di persone che dicono di seguire Dio. Questo seguire nasconde un rischio che dobbiamo tenere presente. Seguire. E questo seguire è, direi, ormai così diversificato, e questo potrebbe essere bello anche, ma che può essere vissuto anche con tempi, adesso vi faccio un esempio che vi farà anche sorridere, differenti. Pensate se questa mia catechesi fosse andata in contemporanea con la finale di calcio dei mondiali. Probabilmente qualcheduno ci sarebbe anche stato, ma trattandosi di ragazzi che giocano al calcio alla domenica, appassionati, Pensate domenica, dove Marco, ecco, alla sua ordinazione sacerdotale in contemporanea si giocherà la finale dei mondiali Croazia-Francia. Pregheremo per Marco, vi racconto questo episodio, saremo qui, ma certo che saremo qui, però vi racconto questo episodio che la dice lunga. Ed è questo, e forse ad alcuni di voi l'ho già raccontato, eravamo in seminario a Roma verso la metà degli anni Ottanta e in quell'anno il nostro rettore aveva deciso che ogni mese sarebbe venuto in seminario un cardinale a tenerci una lezione sui documenti del Concilio. Quella volta sarebbe venuto, e qualcuno lo ricorderà, il cardinal Poupard, che era il prefetto della Congregazione per la Cultura Cattolica, un grande francese, molti di voi non lo ricorderanno perché si parla ormai di quasi 40 anni fa, 35 anni fa. E quella sera, quando il rettore aveva deciso di invitare il cardinale, e sarebbe venuto il cardinal Poupard, c'era la finale di Champions. E la finale di Champions la giocava il Milan, metà del seminario era milanista. Allora qualcheduno di noi dice al nostro prefetto, che era il più grande, che chiamavamo il nonno, senti, di al rettore se non si può chiedere al cardinale di venire un'altra volta, questa sera c'è la partita, c'è la finale di Champions. E il rettore lo guarda e gli dice, ma c'è la finale di Champions, ma la potete sempre registrare, poi ve la vedete dopo. Questo genio del mio compagno eccellenza alza di nuovo la mano e dice, era un piemontese che sta qui adesso parroco, neanche troppo lontano da noi, gli dice, scusi signor rettore, ma non potremmo vedere la partita e registrare il cardinale? Anche il rettore ha dovuto ammettere che era una buona battuta e ha riso anche lui, però noi ci siamo comunque sorbiti il cardinale e non abbiamo visto la partita. Perché vi ho raccontato, anche per spezzare un po' questa riflessione? Perché il Signore Gesù, vedete, noi molto spesso facciamo così anche con il Signore Gesù. Lo abbiamo incontrato. Tutto sommato, non vedrete Pietro, tutto sommato ci è anche simpatico, ma molto spesso registriamo lui e viviamo una vita lontana da lui, ci piace più una realtà dove lui non c'è e casomai lo rivedremo dopo, lo vediamo dopo e invece non lo vediamo mai. E il Signore Gesù esige una sequela, non al modo con cui i social ce la propongono, che è una sequela, abbiamo detto, che non esce da se stessi, dalle proprie, direbbe Papa Benedetto, dalle proprie voglie e dal proprio io. Noi viviamo in questa società, questa società che è ubriaca di questo, ci stiamo ubriacando tutti, siamo ebri di questa cosa. E sentite il Signore Gesù invece che cosa dice a proposito di questo.

Io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi seguite. Sentite questo passaggio che ho meditato in questi giorni, non avevo mai colto veramente l'attualità di queste parole così difficili. È un Vangelo che si legge poco, se non nel periodo pasquale, in una messa feriale. Se un altro venisse nel proprio nome, lo seguireste. E come potete credere voi, sentite, che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? E non cercate la gloria che viene da Dio solo. Il nostro tempo corrisponde a queste parole. A parole, lo dico a me stesso, siamo discepoli del Signore, siamo stati battezzati, ma il mondo ci ha talmente condizionato, ci ha talmente influenzato che siamo entrati in questa mentalità. E sapete a chi dice queste parole prima di tutto? A persone che seguivano Dio, almeno dicevano di seguirlo, dalla mattina alla sera. Scribi, farisei, dottori della legge, sommi sacerdoti, voi non accogliete la gloria di Dio. Io non accolgo la gloria di Dio, perché è difficile. Suora Elvira direbbe, è un cammino, e con il suo accento, esigente, esigente, ma è l'unico che riempie il cuore dell'uomo, perché il grande inganno di questo tempo è che tutto questo che ci viene proposto attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso altri modi, è un inganno del nostro cuore. Suora Elvira ha capito che tutti noi, come l'aveva capito Agostino, ma lei lo ha reso presente, cerchiamo Dio. E non possiamo trovare Dio, direbbe oggi il profeta Osea anche, che ho a che fare con te, Efraim, che cosa ho a che fare con gli idoli io? Eppure noi preferiamo gli idoli, perché gli idoli ci sembrano dare più libertà. Sembra l'idolo, vedete, ha questa caratteristica, dicono, che lo puoi portare dove vuoi, tu. Ma lui non ti porta da nessuna parte, perché è senza orecchie, senza occhi, muto, sordo, non parla, non si mette in relazione. Siamo diventati una società invece di idolatri. Anche i credenti cadono costantemente, io cado costantemente in questa ubriacatura che ci fa vedere doppio, quanto potremmo dire, che ci fa, l'ubriaco tiene, ha questa sensazione, che ci fa sentire il terreno muovere sotto i piedi anche quando è stabile, la società liquida di Bauman, che ci fa sembrare che la serratura sfugga alla chiave. Chi anche di voi una volta avesse provato l'ebbrezza, ma non solo del vino, anche di ogni stupefacente, di ogni droga, la serratura ti sfugge, non riusciamo più a entrare in casa nostra e sembra che la colpa sia della serratura. E sembra che la colpa sia della chiave che non riesce a trovare il... Noi viviamo in questo tempo. Guardate, questo tempo appunto riguarda tutti noi e riguarda, adesso faremo le ultime riflessioni proprio su quello che ha vissuto Pietro su di sé. Pietro è stato sostanzialmente un chiamato e, come abbiamo sentito prima da Elvira, un costantemente richiamato. In italiano questa parola non vuol dire semplicemente ti chiamo un'altra volta, ma ti tiro un po' le orecchie. Il professore richiama lo studente che non è attento. Pietro, se c'è una figura nel Vangelo, ce ne sono anche altre. Pensate a Marta, la sorella di, che viene proprio richiamata, chiamata due volte in quel caso, Marta, Marta. Tu ti preoccupi per troppe cose, una sola è la cosa che conta. E Maria, tua sorella, ha capito. È l'ascolto della parola di Dio. Pietro, ripeto, ha vissuto questo richiamo dall'inizio alla fine. Ne ho isolati cinque,
proprio, e ve li propongo, perché è lì che Pietro, secondo me, con la sua memoria è andato costantemente. Vedrete come riguardano anche ciascuno di noi, riguardano me soprattutto, ma riguardano, direi, l'universo delle persone. Pietro viene chiamato, voi lo sapete, sulle sponde del lago di Tiberiade. Quello che l'evangelista che si dilunga di più nel racconto è Luca, il quale dice che questa pesca miracolosa poi induce Pietro a seguire Gesù. Ma prima che Pietro si decida a seguire Gesù, Pietro se ne esce con queste parole che alle nostre orecchie, prima che ai nostri occhi, sembrano essere delle parole anche di una persona umile che ha capito tutto: il Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Forse era proprio ai primi passi e ha fatto un gesto, direi, vista questa gloria che il Signore gli aveva mostrato di fargli pescare in quella notte tutti quei pesci, di averlo mandato, bella la traduzione anche del Vangelo, di quel Vangelo che noi abbiamo genericamente nei nostri testi italiani, è prendi il largo e cala le reti per la pesca. Ma il testo greco dice precisamente questo: avanza su acque profonde, vai dove non si tocca. E noi invece, innamorati della superficie e del piccolo cabotaggio, Pietro ha con sé: allontanati da me che sono un peccatore. Oggi è venerdì, è anche una giornata penitenziale, ma Pietro dovrà capire nel corso della sua vita che questo Dio che si è fatto prossimo a voi è venuto proprio per i peccatori, non per i giusti. È venuto come medico per i malati, non per i sani. Noi continuiamo a mantenere l'idea, e guardate che qui suora Elvira ha dato una testimonianza grandiosa, mia madre è di un paesino qui vicino, io mi ricordo e ripeto sempre questo, quando Elvira ha deciso di ospitare i drogati qui sulla collina di Saluzzo, c'è stato un coro, direi, di disapprovazione totale, i drogati, ma i drogati vanno sparati, i drogati vanno messi in prigione, i drogati vanno presi a calci nel sedere, e lei li vuole raccogliere per tentare di recuperarli. Un drogato non si recupera. Il Dio di Gesù Cristo è venuto per i peccatori, di cui il primo sono io. Se lo vogliamo allontanare perché siamo peccatori, e noi non ci incontriamo mai, non riusciamo a seguire. Questa è una coscienza che dobbiamo prendere, che Lui è venuto per il nostro peccato. Lui vuole che noi gli confessiamo il peccato come i ragazzi e anche il sottoscritto gli confessino il calcio di rigore che hanno causato, e non c'è peccato che possa essere perdonato. Non c'è peccato che non possa essere perdonato. Voglio dedicare anche questa catechesi, non l'ho detto prima, a Papa Francesco, che ci sta conducendo attraverso, direi, l'immagine potrebbe essere questa. Il papato di Francesco è il papato che corrisponde a quel momento in cui Pietro, affascinato dal Signore, che vede fuori dalla barca, la barca di Pietro. Questo Signore che si avvicina alla barca dal mare, non è dentro la barca con loro. E Pietro vuole uscire per incontrarlo. Ecco, Papa Francesco è questo. Sappiamo come è andato a finire Pietro. Ma noi invece riteniamo che Papa Francesco abbia imparato la lezione, e cioè continua a chiedere, continua, credo, dentro di sé, a chiedere al Signore, proprio vista la situazione della difficoltà anche oggi di camminare fuori dalla barca, è difficile camminarci dentro, figurarsi fuori dalla barca, Signore salvami. Questo è il papato di Francesco, vuole che usciamo, anche se questo è perché il Signore sta lì ed è Lui che ci chiama a uscire costantemente dalla Chiesa. Lui ha detto, proprio sembra che sia stata la predica durante il periodo che ha preceduto il conclave, ha detto ai suoi confratelli, e credo che questo sia stato decisivo per la sua elezione: ho l'impressione che dopo tanti secoli in cui noi abbiamo messo in pratica la parola che dice l'Apocalisse, io sto alla porta e busso, apritemi la porta per entrare, adesso siamo in una situazione in cui il Signore ci chiede, bussa per uscire.
bussa per uscire, perché abbiamo chiuso la porta e stiamo bene, come dicevamo prima, nel nostro intimo. Dove troviamo di stare bene? Stiamo lì. E invece il cristianesimo, ancora Padre Pino ieri sera, chiede a tutti di andare. Quindi non allontanati da me perché sono peccatore, avvicinati a me perché sono peccatore. Impariamo a capire questo mistero di questo Dio che ama il peccatore. Queste parole qui, altro che fino a domani mattina, fino alla fine della nostra vita dovremo meditarle. Il secondo richiamo di Pietro, forse il più grande, ma vedremo che non è tanto il più grande, perché è un escalation. Pietro, dopo che il Signore gli ha cambiato il nome, tu sei Pietro e su questa pietra non ti chiamerai più Simone, ti chiamerai Kefa, Pietrol. Pensate, anche il Signore tante volte fa delle cose in modo strano che dobbiamo capire. Prima ho citato l'episodio del camminare sul mare. Ha dato al suo vicario sulla terra un nome, e quindi anche ai suoi successori, un nome che appena lo metti sull'acqua, dove va? A fondo. Lo poteva chiamare Angelo, almeno così si librava un po', lo poteva chiamare in un altro modo, Pietro. E chiede a questo Pietro di venirgli incontro camminando sul mare. Quando il Signore vuole che su di lui sia fondata la fede della Chiesa, e lo ha nominato pastore di tutti noi e noi lo vogliamo riconoscere sempre come nostro pastore, Pietro, quando Gesù dice anche tu sei Pietro, e poi il primo annuncio della passione, io devo andare a Gerusalemme e devo soffrire molto e devo essere crocefisso e devo essere rinnegato dagli anziani, questo non ti capiterà mai. Rinnegare la croce vuol dire non seguire il Signore. Elvira ci ha insegnato ad amare la croce, ad amare la croce. E il Signore vuole che noi si accolga prima di tutto la sua croce, perché il cristianesimo rimane Vangelo proprio perché è il Vangelo della croce e della resurrezione. Pietro incontrerà Gesù in questo episodio che abbiamo letto come crocefisso risorto, come lo hanno incontrato sempre dopo la resurrezione. I segni della croce non sono cancellati, anzi, casomai sono resi eterni. Il crocefisso, dice l'Apocalisse, è l'agnello come immolato in piedi, il vivente, con i segni della croce che dice a tutti noi la croce vince. In questo segno, direbbe l'imperatore Costantino, si vince, nel segno della croce. Non cancelliamolo, soprattutto non tanto certo anche come segno che riconosce la nostra identità, ma anche non cancelliamolo dalla nostra vita. Nutriamo la nostra vita a questo sacrificio. Questa è l'Eucaristia. Questa è l'Eucaristia. Un terzo passaggio che è simile al primo, adesso vado via velocemente, certo, ed è questo, su questo vi dirò qualche cosa che fa parte anche della mia esperienza di parroco. Il Pietro a un certo punto si trova davanti, deve essere stato un grande stupore per lui, nella parte finale della vita di Gesù, si trova davanti Gesù inginocchiato davanti a lui, che gli lava i piedi. Reazione di Pietro: tu non mi laverai mai i piedi, mai. Allontanati da me che sono peccatore, tu non mi laverai mai i piedi. Gesù poco dopo non dirà a Pietro: se tu non laverai i piedi ai fratelli non avrai parte con me, cioè non mi seguirai intimamente, ma gli dice in quel momento: se non ti lasci lavare i piedi non hai parte con me. È più importante farsi fare dal Signore piuttosto che fare qualcosa agli altri. Oggi questo è il rischio anche della Chiesa, è il rischio di tutti i credenti, di preoccuparsi, come dobbiamo sempre fare, quasi a dimenticare il lavaggio dei piedi che il Signore
Gesù continua a farci, di preoccuparci di lavare i piedi agli altri, che è un bel gesto, ma senza quel gesto iniziale non abbiamo parte col Signore. Guardate che la Chiesa su questo punto è molto apprezzata per quello che fa per gli altri. Tutto quello che la Chiesa fa per gli altri è una buona cosa, ma quando la Chiesa ti chiede di dire o di fare anche la verità sulla tua vita, di confessare i tuoi errori, guardate, la carità copre una moltitudine di peccati, ma il volontariato non so se copra sempre una moltitudine di peccati. Qualche volta lo facciamo per metterci a posto con la coscienza. Ne ho visti tanti, è un rischio anche mio. Ma sì, ho fatto questo e quindi l'altro sull'altro, il Signore. E l'esempio, cioè il racconto che volevo farvi è questo. Ero in parrocchia, ero appena arrivato, e in parrocchia da me, come credo in tutte le vostre parrocchie, giovedì santo si usa lavare i piedi con le persone. Di solito molte parrocchie prendono i bambini. Ma i bambini sono contenti di lasciarsi lavare i piedi, anzi sono felici, tante volte scherzano con l'acqua, sono tutti lì che non vedono l'ora che ti lavi, che il sacerdote gli lavi i piedi. Altre parrocchie lavano i piedi agli adulti, però preparandoli. Domani c'è l'ultima cena, messa in cena Domini, per cui facciamo che il consiglio pastorale si fa lavare i piedi. Quell'anno, ripeto, ero appena arrivato, avevo due parrocchie, ero un pischelletto, non ero molto esperto. Vedo arrivare il presidente del consiglio pastorale, tutto di Don Francesco, non abbiamo avvisato le persone che si devono lavare i piedi. Avevo detto, facciamo così, li chiamo io sul momento. Dopo la messa e dopo l'omelia, ho detto, quest'anno non abbiamo chiamato le persone che si devono lavare i piedi, che di solito poi sono già tutti profumati, tutti lavati, perché sono lavati in anticipo, anche pieni di borotalco, che quando li metti dentro l'acqua viene fuori una specie di malta che ci puoi mettere, ci puoi fare una casa. La malta è cemento insieme alla calce, quindi figurati te. Ho detto, chiamo io. Ho chiamato io e ho chiamato così, sbagliando, però dopo vi dico invece quello che era la chiamata giusta e che cosa ha rivelato. Chi è fra di voi che è disposto a lasciarsi lavare i piedi dal Signore? Non ne ho trovati 12. Perché vedete, questa cultura scopre tutto dell'uomo, ma i piedi meno, soprattutto quando sappiamo che sono sporchi. Dei piedi siamo gelosi, i piedi devono essere coperti. Quando uno sa di non averli lavati in maniera adeguata, non li scopre davanti all'altro. Non sono riuscito a lavarne 12. L'anno successivo ho detto, devo farmi furbo. Il Signore Gesù non ha chiesto a Pietro, vuoi che ti lavi i piedi? O a Bartolomeo o a qualchedun altro, gliel'ha lavati e basta. E allora io, in maniera non imperiosa, ma sicuramente, ho detto, Giorgio, Franco, Marco, ecco, venite voi. Allora, non ne ho trovati 12, ma qualcheduno è entrato in sacrestia e mi ha detto, Don Francesco, tu questo non me lo dovevi fare. Non me lo dovevi fare. In quella stessa occasione ho voluto fare anche una controprova per vedere proprio la difficoltà di questo gesto che ha avuto anche Pietro e che, sapete bene, riguarda il sacramento della confessione, che è quello che ci mette davvero in comunione con il Signore, direi quasi più dell'Eucarestia, quasi più dell'Eucarestia, o almeno ha una precedenza. Se sei confessato e hai confessato i tuoi peccati, puoi morire dopo un istante e vai in paradiso, in cielo. Pensate, faccio questa prova. Sentite, allora, abbiamo visto questa difficoltà di lasciarsi lavare i piedi, e scusate, ci sarebbe qualcheduno di voi che sarebbe disposto ad aiutarmi a lavare i piedi a chi se li vuole lavare? Tutti con la mano alzata.
Scoprire i propri piedi davanti al Signore? No. Ma andare a lavare i piedi degli altri, magari sentendo anche un odore non gradevole, quello sì. Allora ho fatto questa riflessione che faccio anche a voi. Ma voi sapete, e oggi rischiamo di essere in questo tempo, che se tutti fossero e sono disposti a lavare i piedi agli altri, ma non sono disposti a lasciarsi lavare i piedi, rimaniamo tutti sporchi. Pensateci bene, pensateci. Se tutti diventassero disponibili a lavare i piedi degli altri, ma nessuno di questi tutti fosse disposto a lasciarsi lavare i piedi, rimaniamo tutti sporchi. Per questo abbiamo bisogno di questo lavacro. Tutti ne abbiamo bisogno, perché se no non facciamo neanche bene la carità agli altri. Non la facciamo bene. La faremo sempre, come abbiamo sentito, cercando gloria gli uni dagli altri, anche dal lavarsi i piedi. La carità, infatti, dice San Paolo, è un grande fonte di guadagno, ma può essere anche usata in una maniera distorta. La quarta esperienza che fa Pietro è questa, e cioè quello di seguire Gesù da lontano. Anzi, prima di questa, che chiude, vedrete, la mia catechesi, poi con una semplice riflessione finale, prima del seguire Gesù da lontano, è quello di dire a Gesù: darò la mia vita per te. E questo, vedete, è sempre un rischio che corriamo tutti, per questo motivo, che ci lascia comunque soggetti della nostra salvezza, della salvezza dell'altro, come dicevamo prima, senza essere capaci invece di accogliere dall'altro la salvezza e di accoglierla dal più povero. Gesù si è fatto povero, si è fatto il più povero, per questo oggi è così, direi, poco accolto, perché è un povero, perché è povero fra i poveri. Se fosse venuto come un Dio potente, avete sentito, se fosse venuto nel suo nome, ma gli saremmo tutti dietro con facilità, e invece si è fatto povero. Darò la mia vita per me. E Gesù guarda con compassione Pietro, gli dice: tu darai la mia vita per me, ma lascia perdere. Sono io che do la mia vita per voi, ed è questa vita che va accolta. Non rischiamo di entrare in quella che è un po' nello stile, anche soprattutto del nord Italia, ma in generale molto spesso, dell'attivismo, del fare. Suor Elvira ha capito bene che prima del fare c'era il lasciarsi fare, c'era il pregare, c'era il mettersi in ginocchio, c'era aprire le orecchie a uno che parla, e non tante volte anche a parlare secondo i nostri schemi e secondo le nostre parole. E l'ultimo è questo, e cioè Pietro a un certo punto, credo, non lo so, io non ho visto lo spettacolo Seguimi, il recital che vedremo questa sera, ma nel credo che avevamo visto negli anni scorsi c'è questo: Pietro seguiva da Gesù da lontano. Da lontano si può seguire Gesù da lontano? No, finisci col tradirlo, e infatti lui l'ha tradito. E Marco e chi ha allestito il recital, credo, ha avuto un'intuizione straordinaria, tutti voi lo ricorderete, che in quel momento Pietro capisce che non si può seguire Gesù così, perché alla fine dirai, quando la situazione è pericolosa, che non lo conosci, non lo conosci. E in quella scena Pietro si mette a piangere e abbraccia la Vergine Maria. Lì è stata veramente una bellissima intuizione di Marco e di chi, tutti voi, ma credo che Elvira che ci abbraccia la Vergine Maria piangendo. Ecco la differenza fra il tradimento di Pietro e quello di Giuda. Non riconoscere che Gesù può perdonarti sempre e che c'è una madre che è la Chiesa che continua a realizzare quello che adesso abbiamo plasticamente descritto. E chiudo ritornando al nostro episodio che abbiamo sentito. Quindi sentite quante volte Pietro è stato richiamato, chiamato e richiamato. È uscito con espressioni che il Signore Gesù gli ha corretto, fino a quest'ultima dove gli chiede di amarlo
tre volte e poi lo chiede di seguirlo. E la riflessione è questa: so bene, e certamente anche chi di voi approfondisce e legge, spero tutti, ma anche conosce il testo greco del Vangelo, oggi si fa notare che Gesù interroga, l'abbiamo sentito, tre volte Pietro. Io ho letto la vecchia traduzione, ma nella nuova traduzione, in alcune nuove traduzioni, si dice che Gesù nelle prime due domande chiede a Pietro se lo ama e nella terza chiede a Pietro se gli vuole bene. Oggi tutti gli esegeti, tutti i miei confratelli che sono studiosi del Vangelo dicono che tutto sommato questi due termini sono equivalenti. In greco sono il verbo agapao e il verbo phileo, che potremmo tradurre proprio come abbiamo sentito. È mi ami alla maniera di Dio, perché Dio è agape, dice Giovanni nella sua prima lettera. Oppure Pietro risponde quasi timoroso, ti voglio bene. Pietro non usa mai il verbo agape, agapao. Usa sempre il verbo fileo. Ti sono amico, ti voglio bene. Ma la cosa più bella con cui voglio terminare, perché questo è profondamente lo spirito cristiano, di questo Dio che ci è venuto incontro, che più vicino di così non si può. Alla fine, Gesù non usa più il termine agapao, cioè non ti chiede più: sei capace di amarmi alla maniera di Dio, in una maniera totale, in una maniera che è tutta gratuità, che è tutto dono, che non chiede di tenere niente per te. Alla fine, la terza domanda, il Signore Gesù chiede a Pietro anche lui e usa le stesse parole con cui Pietro ha risposto. Si mette al pari di Pietro: mi vuoi bene? E Pietro questa volta gli risponde, da una parte amareggiato che gli chieda

è impossibile. A noi dare quel poco che siamo, quel poco che abbiamo, come quel ragazzino quando c'è stata la moltiplicazione dei pani. Si racconta che San Giovanni Bosco, che è stato un grande santo piemontese, quando confessava i suoi ragazzi, alla fine chiedeva loro l'atto di dolore. E tanti non lo sapevano. Allora gli chiedeva: che preghiera sai? E tanti non sapevano nessuna preghiera. E si racconta appunto questo episodio davvero commovente, in cui, trovandosi un ragazzino davanti tanto semplice, gli chiede in piemontese: sai fischiare? E lui dice: come no? E questo per Giovanni Bosco è stato il suo atto di dolore. L'unica cosa che questo bimbo sapeva fare, San Giovanni Bosco gliel'ha chiesta di fare. Sai almeno fischiare, non sai l'atto di dolore, non sai le preghiere, sai fischiare. E lui gli ha fatto così. Vediamo di fare anche noi il piccolo fischio a Gesù che ci fischia di seguirlo. Questo Signore, immaginatevelo davvero sempre vicino, sempre pronto a rialzarci, sempre pronto ad abbassarsi a quello che ciascuno di noi può fare e può dargli. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: questo è Maria, sempre si è lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregato, abbiamo detto il rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così

0: dietro la chiesa di Međugorje, e questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Međugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che concelebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso moto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare sorgente?
1: Per me dice una bella parola, una bella ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Međugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, sì. Oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Di confessione.
0: Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta già, di confessarti o pensi farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.

Buona giornata, sono il padre Agostino Gomez, messicano. Ci troviamo ora in Cracovia, questa città di Polonia dove Giovanni Paolo II ha vissuto la maggioranza del tempo della sua vita. E siamo ora in un cimitero molto molto famoso in questo paese di Polonia, è il cimitero di Rakowicki. È la necropoli più famosa e è stata inaugurata nell'anno 1803. Ha più o meno 42 ettari e qui ci sono più di 75.000 morti. E qui questo nome di Rakowicki viene dalla semplicemente questa strada che incrocia questo cimitero, no? Qui è bellissimo come nel centro di tutto il cimitero c'è una cappella e attorno a tutto il cimitero, che è molto molto bello, con delle opere di arte molto molto belli, e a modo concentrico, come dicendo tutti camminiamo verso l'eternità. Il centro, la cappella, è questo simbolo della nostra eternità, la nostra risurrezione. La cappella si chiama Cappella della Risurrezione. E qui in questo cimitero vedrete anche alcune bellissime immagini. Sono tantissime anche gente famosi. C'è per esempio Jan Hofmann, c'è anche tutti quelli che sono morti nella tragedia di Smolensk, il presidente della Polonia e così via. Quelli che vivevano attorno a lui sono qui anche sepolti. E anche sono i genitori di Giovanni Paolo II, Carol e Emilia, sono anche qui sepolte assieme al fratello di Giovanni Paolo II e suo fratello Edmund. E anche qui c'è il cimitero militare, dove sono i soldati dell'esercito, sia tedesco come quello polacco. E anche quello russo, no? Che poi nel 1997 si sono uniti. Ebbene, qui sono artisti, dottori, genitori, professionisti, poveri, ricchi, soldati, santi e peccatori. Questo ci parla di una grandissima certezza, quella che abbiamo tutti quanti, no? Che qualche giorno finirà la nostra vita. Qualche volta ci incontreremo e ci chiamerà il Signore al suo incontro. E anche ci chiamerà un incontro per farci la domanda della vita, la domanda dell'amore, quanto hai amato. E appunto in questo piccolo video vorrei parlare del purgatorio, cosa vuol dire questa parola e cosa intendiamo i cattolici per questa dottrina del purgatorio. Per primo, la Sacra Scrittura ci parla nell'Antico Testamento, secondo libro dei Maccabei, numero 12, versetto 38, la Giuda Maccabeo invia la sua gente per raccogliere i cadaveri di quelli che sono caduti in questa battaglia, no? E si accorgono che hanno nelle vesti nascosti dei piccoli idoli, no? Allora sono molto tristi perché Giuda che si facciano preghiere in suffragio per il peccato di queste persone, in modo che non li sia messo in conto nella vita futura. Questo è già un primo approccio che ci fa capire di questa dottrina, che la gente dopo la morte, anche se c'è il peccato, possono essere perdonati i peccati in un altro posto, quello che noi chiamiamo il purgatorio. Ma anche nel Vangelo, per esempio, Luca 12:58, dice il Vangelo, scusatemi per la traduzione, ma dice: se tu hai un avversario
se tu devi andare con un avversario al magistrato, procura cerca di riconciliarti con lui nel cammino, non sia che poi ti porti davanti al giudice e il giudice ti consegni e poi vai in carcere. E poi dice, questo è interessante, ti dico che non uscirai da lì finché paghi l'ultimo centimo. Allora, questo ci parla di un posto dove si devono pagare appunto queste mancanze, ma che non è nell'inferno, no? Perché dall'inferno non si può uscire, ma del carcere si può uscire. Anche questo è un altro aspetto che fa pensare al purgatorio. Anche Matteo 12:32, parole del mismo Gesù, che insegna direttamente che ci sono peccati che sono perdonabili anche nell'altra vita, no? Quando lui dice che colui che parla contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né nel futuro. San Gregorio Magno offre una bellissima esegesi di questo insegnamento, no? In quanto ai peccati levi, bisogna credere che prima del giudizio c'è un fuoco purificatore. San Paolo, nella prima Corinzi 3, versetti 10, parla anche di un fuoco purificatore per quelli che costruiscono bene l'edificio della sua vita. Ebbene, allora la tradizione, i santi padri e così via, no? E dai primi cristiani si offrono preghiere per i defunti. Di questo c'è testimonianza nelle catacombe. Lì sono, se volete andare a visitare le catacombe, lì trovate la testimonianza di queste preghiere che facevano per loro. La parola purgare è stata per prima volta usata da San Cipriano nel 258. Il termine purgatorio allora già si incontra dalla metà del secolo III, ma anche alcuni anni prima Tertulliano già parlava di un luogo dove i peccati erano purgati prima della resurrezione corporale alla fine dei tempi. Non usa la parola purgare, usa la parola espiazione, espiare, non so se esiste questo in italiano. Bene, Sant'Agostino parla anche di questo in una operetta chiamata De cura pro mortuis gerenda, numero 3 e 4, ma anche Sant'Agostino ci parla di questo nelle confessioni, nel funerale della sua mamma, che c'è una messa in suffragio per la sua mamma, Santa Monica. Come pronunciamenti ecclesiastici c'è il Concilio Ecumenico di Florenza e Trento sul suffragio che i vivi possiamo fare per i morti. Si parla anche di quello che è la confessione e c'è anche il famosissimo decreto della giustificazione, dove ci viene spiegato che nel sacramento della confessione ci viene perdonata la colpa, ma non la pena. C'è almeno nella mia cultura un esempio molto molto famoso sul chiodo

0: che viene chiavato in un legno e il chiodo può venire tirato fuori, ma sempre rimane un buco lì, perché il legno rimane un pochino brutto con quel buco, no? E così è con il peccato. Il peccato è appunto questo chiodo che inchiodiamo nella nostra anima, e con la confessione si tira fuori, ma lì rimane quel buco che deve essere purificato, deve essere espiato con preghiere, con elemosine, con pratiche pie e appunto anche con le indulgenze. Il Concilio Vaticano II reafferma i concili precedenti. Anche questa nostra dottrina ha un senso parenetico. Cosa vuol dire parenetico? Parenetico vuol dire motivazionale, no? Ci esorta, per primo ci fa sapere che ci sono anche sofferenze nel purgatorio, ma anche ci anima, ci esorta a chiedere per le anime che sono là, soprattutto quelle che abbiamo conosciuto, ma anche quelle che non conosciamo e che soffrono. E ci esorta anche ad offrire indulgenze per loro. E Sant'Agostino dice molto, molto bellamente, interpretando il passaggio di Prima Corinzi 3, dice che questo fuoco sarà più doloroso che tutto quello che l'uomo possa soffrire in terra. E appunto a questo senso anche di motivazione. E tante sante hanno visto anche anime del purgatorio. Qui senza dubbio sono rivelazioni private, no? Con tutto quello che implica, ma ci sono i santi che hanno avuto questa esperienza. Santa Perpetua parla per esempio di un'anima di nome Dinocrates, Santa Brigida di Svezia, Santa Catalina de Siena, e Santa Francesca Romana anche ha avuto visioni del cielo, dell'inferno, del purgatorio. Santa Maria Maddalena dei Pazzi anche ha avuto un'estasi nel quale vede il purgatorio, e così via. Santa Margherita Maria Alacoc e così via, no? Allora, il tema delle indulgenze, come abbiamo già detto, è questo buco che viene, non so come si dice in italiano, risanato, può essere, no? Viene pulito, viene riempito, no? E a un'altra volta rimane bella, pulita, questa la tua anima, no? Questo legno rimane bello pulito. E l'indulgenza appunto è la remissione davanti a Dio di questa pena temporale per i tuoi peccati, no? E come posso fare una indulgenza plenaria o parziale? E appunto sono questi due tipi. Parziale, che lascia pulita tutta la tua anima di questi buchi, no? E scusatemi, parziale, che pulisce uno, due, tre buchi, no? E plenaria, che lascia tutta l'anima bella pulita. Prima della Chiesa, prima la Chiesa lo faceva spiegandolo con il tempo, no? Io mi ricordo tantissimo quando ero bambino, ho preso un libro di preghiere del mio nonno, e diceva la Padre Nostro, e diceva, non mi ricordo bene, ma più o meno diceva 2-3 mesi di indulgenza parziale. Gloria al Padre, un mese di indulgenza parziale. L'angelo del Signore, no? L'Angelus, 2 mesi di indulgenza parziale, e così via. Ogni preghiera aveva questo valore di indulgenza, e ora già non si fa così, semplicemente si spiega come indulgenza plenaria e indulgenza parziale. Sono indulgenze che possiamo offrire per la propria anima e anche per i defunti, no? Per altro vivo si può? No, non si può. Soltanto per la propria anima e anche per le anime dei defunti. Tutto questo, vi raccomando un'operetta piccolina dove si spiega tutto quanto nel Encridium Indulgentiarum. Encridium Indulgentiarum. Ma anche Paolo VI spiega molto bene nella Costituzione Apostolica Indulgentiarum Doctrina. anche là lo spiega molto molto bene cosa vuol dire una indulgenza, ma anche spiega tutti i modi in cui si possono acquistare queste indulgenze. Per esempio, vi leggo alcuni esempi se siete un po' interessati, no? Indulgenza parziale, per esempio, durante il giorno alzare la mia anima al Signore con una piccola frase: Signore, ti amo, ti voglio bene, gloria a te Signore, questo lo faccio per te, e così via. Anche per esempio, se fai un po' di tempo o dai dei tuoi beni alle persone che hanno bisogno, ai bisognosi, anche se dà indulgenza parziale a un fedele cristiano che con spirito di penitenza si priva volontariamente di qualche cosa licita o gradevole, no? Anche la privazione, anche un'indulgenza parziale, per esempio, se si dà testimonianza esplicita della propria fede ad altri, no? Indulgenza plenaria, che forse vi interessa di più, no? Per esempio, l'adorazione al Santissimo Sacramento durante mezz'ora, anche per esempio la preghiera del Via Crucis, della Via Crucis, e la preghiera del Rosario, anche in una chiesa o in un oratorio oppure in famiglia, la lettura della Sacra Scrittura per almeno mezz'oretta, l'atto di consacrazione delle famiglie, anche ti dà un'indulgenza plenaria, e così via. Tantissime, la benedizione del Papa Urbi et Orbi, che abbiamo a Natale e a Pasqua, partecipare in una adorazione del Santissimo Sacramento, in una processione, fare esercizi spirituali, andare di missioni e sentire qualche sermone, qualche predica, e così via, no? E sempre per acquistare questa indulgenza dobbiamo fare un Padre Nostro, un Ave Maria, una preghiera per l'intenzione del Santo Padre, e qui la cosa molto molto importante, la comunione e la confessione, almeno nelle date vicine, no? Può essere una settimana prima, una settimana dopo. Si può guadagnare, acquistare una indulgenza plenaria ogni giorno. Per ogni comunione puoi acquistare una indulgenza plenaria, come dicono qui i documenti citati, no? L'Incredium Indulgentiarum. Ebbene, vi invito a guadagnare tante indulgenze, sia per voi sia per tantissime anime che soffrono nel purgatorio. Vi ringrazio tanto della vostra attenzione. Dio vi benedica.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta. Che...
0: 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono che questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrdo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo, e quando sono ritornata a casa nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano.
0: Beh.
1: E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo,
0: diciamo,
1: luogo.
0: Che questo momento di purificazione grande, sì, l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: Sono lei, un po', scusate, sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Medjugorje e lei vive a Medjugorje. Noi diciamo che Medjugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Medjugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
0: questa parola. Quindi, pace. A Medjugorje si sente...
1: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Medjugorje, questa parola pace è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta in croato: mir, mir, mir, significa pace, pace, pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. sì, soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli come ha fatto con me, e perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso felici con loro, e io questa è la mia speranza e la mia... la mia speranza per...
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Carissimi, per celebrare in modo degno questi santi misteri, perdoniamoci a vicenda dal profondo del nostro cuore e buttiamoci nelle mani misericordiose del nostro Padre. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra

0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nelle realtà che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguini secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Concedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agita dalla onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è una fantasma, e gridano dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Petro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Petro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaura e cominciando a affondare grido: Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e le disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena salito sulla barca, il vento sceso. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: davvero, tu sei Figlio di Dio. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, camminare sulle acque, umanamente, guardando umanamente, è impossibile. Per farlo ci vuole una fede grande, enorme, è uguale alla fiducia. Pietro si fida di Gesù e appena Gesù gli disse di uscirne, lui uscì dalla barca e iniziò a camminare sulle acque. Ma a un certo punto Pietro si accorse del vento forte. Si lasciò prendere dalla paura e proprio in quel momento cominciò ad affondare. Allora, che cosa gli è successo? Il vento gli ha messo in evidenza la debolezza della sua fede. Il vento, ecco, ha messo in evidenza la sua fede debole. Invece di fidarsi ancora di più di Gesù, davanti a quella difficoltà, Pietro ha iniziato a guardare solo, che cosa? Il pericolo. Ha smesso di fissare lo sguardo sul Signore e lo ha rivolto all'onde e al vento. È come se in quel momento Gesù non esistesse più. Lui vedeva solo quel pericolo che aveva davanti a sé. Pietro vede soltanto se stesso, il proprio, diciamo, peso del corpo e l'acqua sotto i piedi. E inizia a ragionare così come ragioniamo noi. Ma non ragiona più come Dio vuole. Si lascia dominare dalla paura. Carissimi, quando guardiamo solo i problemi, i nostri problemi, rischiamo di dimenticare che il Signore sta al nostro fianco. Se stiamo troppo fissati sulle cose brutte che accadono nella nostra vita, perdiamo di vista Gesù. Sant'Agostino ci offre un'altra spiegazione. Secondo lui, Pietro è caduto perché gli è mancata l'umiltà. Dopo i primi passi sull'acqua, forse ha pensato di esserne capace di camminare da solo. Ha dimenticato che quel dono è una grazia di Dio, è una grazia di Gesù, e che doveva continuare ad affidarsi a Lui, istante dopo istante, con gratitudine. E Sant'Agostino scrive così: molti non diventano forti perché credono di esserlo già. Nessuno riceve da Dio il dono della forza se prima non riconosce la propria debolezza. Pietro riuscì grazie al Signore, ma vacillò quando confidò in se stesso. Carissimi, può sembrare strano, ma spesso lo scoraggiamento nasce proprio dall'orgoglio. Quando pensiamo di dover fare tutto con le nostre forze, con le nostre capacità, e poi arriviamo alla delusione, arriva la paura, arriva l'ansia. La vera fiducia invece nasce dalla umiltà. Se il Signore, ecco, se è il Signore ad agire, la nostra fragilità, carissimi, non è un ostacolo per Lui, perché con Gesù nulla è impossibile. Quante volte noi pensiamo che il nostro peccato, la nostra debolezza, cioè ci blocca davanti a Dio? Sì, il peccato ci separa dal Signore, ma Dio può anche usare questa nostra debolezza per tirarci fuori. Anche Santa Teresa di Gesù Bambino, ecco, viveva questa certezza. Diceva così: nonostante la mia piccolezza, posso aspirare alla santità. E aggiungeva: bisogna camminare sulle onde della fiducia e dell'amore. E noi purtroppo tante volte camminiamo sulle onde delle paure, non della fiducia. Carissimi, questo Vangelo ci ricorda che siamo tutti un po' come Pietro. Abbiamo una fede fragile. Quando arrivano le prove e il vento della vita, ecco, soffia forte, abbiamo proprio questa paura, questa incertezza e dubitiamo. Quante volte abbiamo detto: ma forse che ho combinato perché questo dispiacere è caduto nella mia vita. Dio non mi ama. Carissimi, per questo siamo chiamati a vivere nell'umiltà, riconoscendo che da soli siamo deboli e che dobbiamo sempre mettere il Signore al primo posto e sempre dobbiamo, ecco, rivolgersi a Lui. Il vero errore di Pietro non è stato, ecco, avere paura o avere una fede ancora piccola. Il suo errore è stato, ecco, dimenticare di essere fragile e di aver bisogno, ecco, di rivolgersi al Signore. E per questo l'immagine più bella del Vangelo di oggi non è quel miracolo di camminare sull'acqua, a quel momento quando Pietro tende la mano verso Gesù e dice: Signore, salvami. È proprio lì che scopre che il Signore sta al suo fianco e non l'ho mai abbandonato. Allora, carissimi, chiediamo, ecco, al Signore una fede sempre più umile, che si fida di Gesù in ogni momento. Ecco, e gli lascia spazio per operare, per fare i miracoli nella nostra vita. Amen.

Ok, ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della verità.

0: e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato, glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci invita a riconoscere Gesù che si manifesta a noi in modi imprevedibili e non secondo le nostre aspettative. A Lui eleviamo fiduciosi la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme dicendo: Salvaci, Signore.
0: Salvaci, Signore.
1: Per la Chiesa, fra le tempeste della storia, non ceda allo scoraggiamento, ma con la guida sicura del Santo Padre, mantenga salda la fede nel Signore Gesù. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Per la pace nel mondo, il Signore calmi i venti di guerra e illumini i governanti affinché cerchino soluzioni di giustizia e di libertà per tutti i popoli. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Per tutti coloro che si sentono affondare sotto il peso della malattia, della povertà o della solitudine, sendano la mano del Signore Gesù che li sostiene. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, sulle orme di Pietro e dei profeti, impari a riconoscere la presenza del Signore nella quotidianità e a superare ogni paura con la forza della preghiera. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore. Dio grande e misericordioso, che non abbandoni il tuo popolo nelle difficoltà, accogli le preghiere della tua Chiesa e concedici di camminare senza paura verso di te. Per Cristo, nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa, nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo

0: Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni, con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, San Michele Arcangelo, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori preso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni la pace e la salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai rendito. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni il mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la Sua croce, scambiatevi il dono della pace.
3: Amen.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

Cristo, il corpo di Cristo.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Un avviso. Sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Le sante messe saranno celebrate tutte in basilica alle ore 7:30, 9, 10:30, 12, 16, 17:30 e 19.
0: Carissimi, con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete qui da benedire. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
2: Amen.
0: Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine.
2: Amen.
0: Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre.
2: Amen.
0: Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo, recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti. Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu principe della milizia celeste con il potere che ti viene da Dio incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo, buona domenica a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo Maria. Tu da dove vieni, come ti chiami?
1: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
0: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
1: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
0: Međugorje sei stata già prima?
1: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
0: Invece per Festival dei Giovani?
1: È il primo. Prima volta.
0: Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
1: Spero di trovare anche un po' me stessa, di riavvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
0: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
1: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia. Quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
0: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
1: Esatto.
0: Ecco, quest'anno Festival ha una parola. Ogni anno Festival ha la parola, ha motto, e quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
1: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato ma tenendolo come traccia, ma guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
0: Ecco, è importante guardare, vivere presente e guardare il futuro, è quello che è stato dietro di noi, il passato. E come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
0: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua?
1: Se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
0: Buon festival!
1: Grazie!

Benvenuti fratelli e sorelle in Carovana della Pace che ho voluto dedicare in queste puntate ad una apparizione miracolosa, quella della Vergine di Guadalupe, quindi ad una devozione a cui il popolo sudamericano è particolarmente legato. Abbiamo raccontato le scorse volte la storia dell'indio Juan Diego che ha visto la Vergine di Guadalupe, abbiamo visto i vari momenti, le varie apparizioni che ci sono state e siamo arrivati proprio nel momento in cui la Vergine di Guadalupe chiede al Juan Diego di poter avere un suo santuario nel luogo esattamente in cui è apparsa. Parlando col vescovo che avete visto nelle scorse puntate, non ha creduto, ha richiesto un segno. La Vergine di Guadalupe dà questo segno e chiedendo a Juan Diego di raccogliere delle rose un po' più in alto rispetto al luogo dove era apparsa e di metterle nel suo mantello, la tilma, un mantello molto povero. Juan Diego era un indio, era una persona decisamente povera, portava questo mantello perché Ciudad del Messico, comunque quelle zone sono particolarmente fredde, sono in altura e questo mantello era sì, di tessuto grezzo. Mette le rose all'interno del mantello, le porta, perché così gli aveva detto la Vergine, le porta al suo vescovo e succede il miracolo. Il vescovo nell'aprire questo mantello e nel vedere le rose vede anche che c'è l'immagine impressa della Vergine che era apparsa a Juan Diego e Juan Diego la riconosce esattamente come l'ha vista qualche ora prima, è identica con tutto il mantello che rappresenta il cielo stellato e allo studio, poi abbiamo detto scientifico di questo mantello, si è pure verificato l'analisi scientifica che prova che la costellazione che risalta da questo mantello è la costellazione che c'era quel giorno di quell'anno in Ciudad del Messico. E altri molti importanti dettagli scientifici della tilma della quale abbiamo parlato che raccontano la miracolosità di questo evento, in particolare quelli legati alla pupilla della Vergine. Pensate che la pupilla della Vergine sembra viva. Non è una stampa, non è una pittura, è una immagine vivente che dopo 500 anni ancora resiste al tempo, perfino il mantello che pur essendo di tessuto povero e grezzo, dopo 500 anni è intatto. Sono state fatte delle prove scientifiche di mantelli con lo stesso tessuto che dopo qualche decennio si degrada e come dire, si rovina perché il tessuto e quindi la fibra, che sono fibre naturali, si deteriorano. Quel mantello è intatto. Se voi andate al santuario della Vergine di Guadalupe, lo vedete intatto, ovviamente con la Vergine impressa. E vi dicevo della pupilla perché la pupilla, questo

0: particolare che nella pupilla c'è l'immagine della Vergine che in quel momento vedeva, proprio in quel momento vedeva il Vescovo che si inginocchiava assieme a Juan Diego davanti a lei, davanti a, comunque a questo miracolo incredibile della non voglio dire che è un'immagine stampata, perché non lo è. È stato definito un documento, perché poi allo studio scientifico è un documento. Vedete, io ho portato con me questa bandiera, la bandiera del Messico, perché da quel momento in poi cambia un po' la storia del Messico, cambia la storia dell'evangelizzazione anche che era avvenuta, cambia la fede del popolo messicano e di conseguenza l'indirizzo del popolo messicano rispetto alla propria fede e al proprio modo di vivere. Vi voglio far ascoltare l'ultima parte del documentario che abbiamo proposto in queste puntate per avere ulteriori dettagli e poi commentarli insieme.
1: Siamo qui con il nostro David Murge, con padre Florian Rodrero, mariologo del Regina Apostolorum, che ci sta aiutando a capire qualcosa in più di tutto questo. Un'immagine che anche la scienza ha sancito non è di origine umana. I colori stampati, che ricordiamo hanno più di 5 secoli, esatto, non sono colori umani. David, tu per primo, dobbiamo dire, ai confini del sacro, hai fatto, ripetevamo, questa analisi così approfondita.
2: Sì, è affascinante.
1: Ma ti posso dire una cosa, di fronte anche a questo mistero che tu hai raccontato, tu come ti poni? Questa è una domanda personale. Che cosa tutto questo ti sta dicendo anche alla tua vita, perché no, anche al tuo modo di essere giornalista, alla tua vita di giornalista?
2: Sto imparando una cosa, che quando ci si trova davanti a misteri come questo, come la sindone e tanti altri, è bene raccontarli per come sono, cioè non mi piace per forza appunto cercare di smontarli, lo faccio per dovere professionale, però poi alla fine mi accorgo, quando ho provato tutto, che la cosa migliore è fare un passo indietro e dire che anche questo può accadere. Nella provvidenza di Dio anche questo può accadere.
1: Sta di fatto che, tra virgolette, il prodigio di questa immagine fosse chiaro anche agli stessi messicani in tempi durissimi della storia di questo paese, lo racconta il tentativo, grazie a Dio, ma riuscito, di distruggere questa immagine. 1921, novembre 1921, una sola diktat che sia distrutto tutto questo. Ma vediamo, Dio ha altri disegni, guardiamo.
3: Nel novembre del 1921, al tempo della persecuzione anticattolica in Messico, si hanno proposto la distruzione.
2: Come la sindone?
3: Sì.
2: Come il nazismo e la sindone.
3: E pensate un po' che il presidente del Messico di quel tempo, io devo dire la verità storica com'è, disse: arriverà il giorno in che io farò della Yate de Guadalupe uno straccio per pulire i piedi dei miei cavalli. Hanno sicuramente mandato da qualcheduno al potere di mettere una bomba sull'altare
2: di Guadalupe.
3: Di Guadalupe. Certo, la bomba esplosa, era il mese di novembre del 21. Ha piegato i candelieri, il crocifisso, ha fatto rompere i vetri della basilica.
2: Ma lei?
3: È rimasta intatta.
1: Lei è rimasta lì ed è quella che ci parla dal 1531. Benvenuto, padre Alfonso López Godínez, parroco di Nostra Signora di Guadalupe, che poi è la basilica che è proprio qui vicino a noi. Insomma, lei è il nostro parroco, dovremmo dire, e San Filippo Martire. Padre Alfonso, la devozione nei confronti di questa Madonna nell'America Latina c'è molto chiara, ma anche a Roma, anche nella vecchia Europa, è una devozione che non smette di incantare le anime dei fedeli.
4: Allora, vi posso dire 3 cose. Prima, nel Messico la chiamavano la Tonatzin, alla madre dei dei suoi, degli Aztechi, che avevano sottomesso tutta la parte centrale del Messico, e aveva un tempio proprio nel Tepeyac, dove dopo le apparizioni, la Madonna di Guadalupe ha chiesto una ermita per lei. Allora, aver scelto quel punto univa tutta la storia dello Indios, perché già loro, per dire così, adoravano, era un popolo molto religioso, la madre del sole, e allora era molto naturale che la madre del dio di quelli appena arrivati, per loro era lo stesso dio,
5: e certo,
4: anche veniva a presentarsi e a voler continuare ad abitare nel tempio che i conquistatori avevano distrutto. E qui c'è un punto molto importante. Loro non avevano una scrittura, trasmettevano tramite codici, molti disegni. Allora, erano abituati a vedere un disegno,
5: certo, le immagini,
4: e a tradurre, per dire così, i colori, le immagini. Non avevano un abecedario come noi, non avevano un alfabeto come noi. Allora, è per questa ragione che diceva Davide che è un codice, perché tutti gli indios, quando hanno visto questo codice, i colori per loro significavano lo stesso che quel fiore che c'ha sul ventre, tutto l'universo. Infatti, se noi mettiamo la Madonna di Guadalupe, come appare ogni tanto nelle...
5: messa di quasi coricata, sì, in un certo senso.
4: C'è la parte del north con un colore, la parte del sud. E Guadalupe, il santuario, sta proprio dove sta il fiore. Allora, gli indios hanno capito tante cose che non hanno capito gli spagnoli all'inizio. È vero, nel tempo che loro sono arrivati in Messico, c'era una grandissima devozione in Spagna alla Madonna, sì, di Guadalupe de Extremadura. La Madonna di Guadalupe del Messico, il suo nome nella lingua loro,
5: il Nahuatl.
4: Il Nahuatl era, tratterò di dirlo come lo dicevano loro, Cuatlapeupeu. Allora, quando Juan Diego chiamava Cuatlapeupeu, tutti gli spagnoli hanno capito Guadalupe.
5: Ah, ma questa è bellissima questa cosa. Dai, questa è una verità nel vero senso della parola. Padre Alfonso, la sua chiesa è piena chiaramente di oriundi latinoamericani, ma la Madonna parla a tutti e parla anche ai romani in questo senso. Quando lei mette spesso, fa quasi una mostra, un percorso che racconta la storia della Madonna, quando le vengono a chiedere della Madonna di Guadalupe, che cosa vogliono sapere, ma soprattutto... che cosa rimane della storia della Madonna di Guadalupe anche alla gente di qui? Questo glielo chiedo perché, insomma, io vengo spesso, quando posso, è la chiesa che sta qui vicino, quindi sarebbe inevitabile. Che cosa vogliono sapere, ma soprattutto con che cosa se ne vanno a casa?
4: Penso che è la stessa cosa che succede in Messico, ed è questa la grande attrazione della Madonna di Guadalupe.
5: Ecco.
4: Perché, come dicevate prima, lei ha il colore dei meticci, cioè non è indiana, ma non è spagnola. In quel tempo che si è apparsa, appena stavano i primi bambini nati dalla unione degli spagnoli con le indias messicane, e erano loro i primi meticci, e lei già è apparsa come una meticcia.
5: Mi fa venire idea una parola che si chiama ponte, ancora una volta ponte da una storia passata a quella futura, e ponte tra civiltà, questo è importantissimo. C'è una parola che comunque lega questo culto, questa devozione in tutto il mondo, e si chiama amore. È una Madonna amatissima, in nome della quale trionfa, in vero senso di parole, la gioia della fede. Guardiamo, guardate.

0: posso, il grande Davide mi ha suggerito una domanda. Quando Papa Francesco ci dice e ha detto in Messico possono non essere cattolici ma sono tutti guadalupani, che significa essere guadalupano?
1: Lo ha visto per primo Giovanni Paolo II, che sapeva che molti dei politici non potevano essere praticanti cattolici, però anche se non erano praticanti della religione cattolica, guadalupani lo erano al 100%, e quello rimaneva molto colpito anche lui. Lui era un innamorato della Madonna e penso che anche per questa ragione subito ha accolto anche questa morenita, ed è quello che gli è piaciuto, perché adesso che vedevo questi ballerini, per gli indios il ballo era un modo anche di pregare.
0: Di pregare, è certo.
1: E allora il ballo, dopo il canto e anche la preghiera nelle ermite, era il massimo della preghiera.
0: E c'è sempre questo clima di grande gioia, di grande e totale affidamento. Padre Florian, in tempi come questi, qual è l'attualità del messaggio della Madonna di Guadalupe?
2: Deve essere per forza una continuità. Penso che in questi tempi in cui c'è una certa confusione, una certa disgregazione anche nella Chiesa, la Madonna, che è un simbolo di comunione, nel Maria c'è presente tutta la Chiesa. C'è presente la Chiesa nel Figlio che porta nel suo grembo e è presente la Chiesa in Maria Santissima stessa. Allora vuol dire che se è qualche messaggio che dobbiamo, prima la fede, certo. Prima la fede, è stato il primo frutto dell'apparizione di Maria di Guadalupe al Messico, e dopo la comunione, la unione tra i cristiani, e che la Chiesa sia veramente una trasmissione della dottrina, una trasmissione di Dio stesso. Credo che sia questa la comunione. Bisogna anche fede. Beh, senti un attimo, corto.
0: Dica,
2: alcuni anni fa, ero ancora un giovane, a Maria Guadalupe, e stava predicando, mi ricordo, un cardinale chiamato Samoré, il 12 dicembre.
0: Giorno della festa.
2: Giorno della festa. E davanti a me c'erano 5-6 carichetti. Allora il cardinale, raccontando il miracolo, e all'improvviso appare nella tilma di Juan Diego la Madonna di Guadalupe. E sa cosa dice un cherichetto? Può darsi.
0: Bellissimo. Io ringrazio di cuore il parroco di Nostra Signora di Guadalupe e San Filippo Martire, padre Alfonso López Godínez.
3: Come vedete, la devozione è veramente forte. Io vi voglio leggere anche qualche nota storica sul miracolo più importante che viene ricordato, come quello poi che, diffondendosi in tutto il Messico, ha determinato in qualche modo la diffusione della devozione alla Vergine di Guadalupe. E si parla nel 1544, quindi scoppia in Messico una bruttissima epidemia che naturalmente porta numerose vittime, tra altre cose epidemie come la peste, come la tubercolosi, cioè epidemie che in realtà non esistevano in quei territori e che avevano portato proprio gli europei, per cui erano epidemie che devastavano i territori degli indios e la popolazione, perché non avevano un sistema immunitario pronto per affrontare un tipo di malattia infettiva. Per cui ci fu veramente una grossa mortalità, una grandissima mortalità, che ovviamente determinò un arresto di ogni tipo di attività, sia produttiva sia civica, all'interno di un territorio che comunque era in espansione e che gli spagnoli, con la loro politica colonizzatrice, volevano portare al massimo. Soprattutto, come sapete, purtroppo la colonizzazione spagnola, come poi quella portoghese, è stata una colonizzazione di prendere le risorse naturali di questi territori, sfruttarle per portarle in madrepatria, quindi non per costruire nel territorio. Certo, hanno civilizzato, per come noi intendiamo la civilizzazione, e da un punto di vista religioso hanno evangelizzato, e con la scoperta dell'America nel 1492 che inizia questa forma di grande evangelizzazione, che ovviamente trova le sue però storture e anche qualche rappresaglia da parte degli indios che vivevano la loro tra virgolette religione politeista, e quindi le loro idolatrie. E quando ci fu quell'epidemia morì anche il famoso zio, vi ricordate, lo zio di Juan Diego, che era stato già miracolato a seguito dell'incontro di Juan Diego con la Vergine Maria. Era lo zio Juan Bernardino. Muore il 15 maggio proprio di quell'anno del 1544, anno terribile per la diffusione dell'epidemia, e viene sepolto proprio nella cappella di Tepeyac. Quindi già era stato costruito questo piccolo altare, allora era una chiesa grande, oggi sarebbe una chiesa piccola, tanto che poi è stato costruito un santuario enorme che può contenere migliaia di fedeli. Per implorare l'aiuto del cielo contro la pestilenza, i frati francescani del convento di Tlatelolco organizzano una processione al Tepeyac, che ovviamente era il luogo dove era apparsa la Vergine, in onore proprio alla Madonna di Guadalupe. E l'epidemia in verità si arresta, poi qualche giorno dopo cessa. Questo è quello che racconta la storia, e questo è uno dei motivi per cui è stato proprio incredibile la diffusione della Vergine di Guadalupe, perché ha salvato il popolo indigeno, ha salvato il popolo locale, in particolare quello indigeno. E quindi sono rimasti legati in maniera fortissima anche gli indios, che già tra virgolette subivano l'evangelizzazione, la subivano perché loro provenivano dal loro credo. E 4 anni dopo questo episodio morirà anche il vescovo, che ha fatto di tutto poi, dopo aver creduto, per la diffusione della devozione alla Vergine di Guadalupe. E poi morirà anche Juan Diego, dopo 16 anni di servizio al Tempio della Regina del Cielo, ed è anche lui sepolto all'interno dell'ermita, cioè di questo piccolo santuario, di questa cappella che è stata inizialmente costruita come aveva chiesto la Vergine. Vi dicevo che la devozione e la diffusione è stata incredibile. Il culto alla Madonna di Guadalupe si diffonde in tutto il Messico, incontra alcune opposizioni proprio perché ancora c'erano degli indios legati ai loro culti, e la devozione cristiana, per quanto cercassero di accettarla, non tutti però la ritenevano propria, come normale sia. Tra altre cose, la collina del Tepeyac è una collina che in epoca precolombiana era sede di un tempio proprio politeista, di un tempio degli indios che si chiamava Tonatzin, dedicato quindi a questa dea azteca, il cui nome significa nostra venerata madre, quindi era la loro madre, la loro madre spesso era una madre sì che apparteneva al cielo, ma era legata alla terra, alla produttività. Questo tempio fu distrutto purtroppo durante la conquista e quindi la colonizzazione, e questa cosa gli indios non la perdonarono facilmente agli spagnoli. Poi chiaramente dopo le apparizioni della Vergine di Guadalupe e l'edificazione di questa piccola cappella, dell'ermita come la chiamano loro, il luogo è stato definitivamente consacrato alla Vergine, però è rimasto sempre un luogo legato alla madre, ma per noi la Vergine

madre, però per gli indios la madre era la loro dea. Dice il culto di quel periodo, è stato riportato, ve lo leggo.

attributo non si sa con certezza, ma con certezza sappiamo che il vocabolo deriva dal primitivo culto della Tonantzin antica ed è cosa a cui si doveva rimediare perché il nome proprio della Madre di Dio, Signora Nostra, non è Tonantzin, ma Dios Inatzin. Così, questo lo scrive lo storico padre Bernardino dei Frati Minori, che tacendo sull'apparizione per non negare un fatto la cui origine soprannaturale è stata riconosciuta dalla locale autorità ecclesiastica nella seconda metà del secolo XVI, critica il nome con cui gli indios venerano la Vergine del Tepeyac, nome che al contrario i domenicani giudicano dato il significato perfettamente compatibile con la fede cristiana. Quindi, come vedete, anche all'interno della Chiesa ci sono state delle divisioni, però è chiaro che dare il giusto spazio alle tradizioni e anche ai nomi di conseguenza del popolo che ha popolato quel luogo per tantissimi secoli è stato una cosa anche di grande respiro ecumenico, oggi diremmo così. Io chiedo veramente, come dire, a voi tutti che mi seguite, una preghiera. Ecco, voglio farvi una preghiera di approfondire voi stessi questa storia, di vedere tutti i dettagli che riguardano proprio il mantello e quindi questo documento impresso. Ce ne sono tanti, molti li abbiamo detti, di sentire anche e capire la motivazione per cui un messicano, prima di tutto un guadalupano, cattolico ma è guadalupano, cioè legato alla Vergine, il culto alla Vergine di Guadalupe, che ovviamente è la Madre di Dio, che ovviamente è appartiene al culto della fede cattolica, ma ser guadalupano, lo diceva la canzone, l'inno alla Vergine di Guadalupe, che vi farò ascoltare anche prossimamente in una versione che faremo noi, e che ve la proporremo. L'inno della Vergine di Guadalupe nelle ultime strofe dice e da allora, cioè da quando lei è apparsa, essere messicano significa essere guadalupano, ser guadalupano. È un'appartenenza a qualcosa di estremamente sovrannaturale il cui privilegio è appartenuto a loro, ai messicani guadalupani. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio per aver ascoltato questo percorso e vi riprometto di presentarvi proprio un video con quest'inno, l'inno alla Vergine di Guadalupe, Vergen de Guadalupe. Essere guadalupano. Grazie per essere stati con me e alla prossima puntata.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al Festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, nella pace, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al Festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Medjugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del Festival perché i giovani a Medjugorje vivono quella che è la fede vera, la fede del Cristo risorto, ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ogni 8 dicembre la Chiesa celebra il dogma dell'Immacolata Concezione, grande festa. Vorrei affrontare 4 punti. Che cos'è un dogma? Un dogma è una verità di fede assoluta, definitiva, infallibile e rivelata da Dio attraverso le 3 fonti della fede cattolica: la Sacra Scrittura, la Sacra Traduzione e il Magistero della Chiesa. Quando è stato proclamato questo dogma di fede? 8 dicembre del 1854, il Papa Pio IX dichiarò dogma di fede l'Immacolata Concezione della Vergine Maria. E lo fece con queste parole: con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo, e con la nostra dichiariamo, proclamiamo e definiamo che la dottrina secondo cui la Beata Vergine Maria è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale nel primo istante del suo concepimento, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, in considerazione dei meriti di Cristo Gesù, Salvatore del genere umano, è stata rivelata da Dio e deve quindi essere creduta fermamente e costantemente da tutti i fedeli. La proclamazione di questo dogma è avvenuta durante la celebrazione di una messa solenne nella Basilica di San Pietro a Roma, alla presenza di numerosi fedeli, 53 cardinali, 43 arcivescovi, 99 vescovi da diversi continenti, seguito dalla pubblicazione della bolla Ineffabilis Deus, che ripeteva la definizione dogmatica e presentava un'argomentazione teologica molto sviluppata. Dove troviamo le fonti, le radici di questo dogma di fede? Questo è il terzo punto. Il dogma dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio è stato definito sulla base di alcuni testi principali nella Sacra Scrittura che sostengono questo dogma. Cominciamo con il libro della Genesi, il capitolo 3, versetto 15. E qui troviamo la promessa della redenzione, che menziona anche la madre del Redentore. Metterò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Egli ti schiaccerà il capo, mentre tu gli insiderai il calcagno.

Questo è importante, perché dopo il primo peccato dei nostri padri, Adamo e Eva, il peccato originale, abbiamo il proto-Vangelo, che parla di questa inimicizia tra il serpente e la donna. Il seme della donna schiaccerà la testa del serpente. È Cristo il seme della donna. La donna è Maria. Maria, Dio ha posto inimicizia tra lei e Satana, il serpente, così come c'è inimicizia tra Cristo e il seme del serpente. Solo la continua unione di Maria con la grazia santificante spiega l'inimicizia tra lei e Satana. Questo protovangelo, il primo annuncio della buona novella, contiene direttamente una promessa del Redentore. Subito dopo il peccato originale abbiamo già la proclamazione della buona novella. E così ci sarà una redenzione, ci sarà uno che porta nel mondo il Salvatore, e lei deve essere preservata dal peccato originale e le sue conseguenze, per proprio dare una dimora degna a Gesù, Salvatore del mondo. C'è un secondo passaggio nella Sacra Scrittura che è così importante, lo leggiamo proprio nel primo capitolo del Vangelo di San Luca, il saluto dell'angelo e il saluto di Santa Elisabetta. Passaggi diversi, personaggi diversi, circostanze diverse, ma entrambe lo fanno in nome di Dio e sotto l'azione dello Spirito Santo. L'angelo Gabriele dice alla Vergine Maria: «Ti saluto piena di grazia, il Signore è con te». E la Santa Elisabetta dice a questa donna, preservata dalla macchia del peccato originale: «Benedetto tu fra le donne, benedetto così il frutto del tuo grembo». L'Immacolata Concezione di Maria è contenuta qui in modo implicito, elemento, parte integrante di quella pienezza di grazia, di quella speciale unione con Dio, di quella singolare benedizione, privilegio attribuiti alla Vergine, perché lei è madre del Verbo incarnato e lei è anche la nuova Eva. E così abbiamo già qui un protovangelo, un annuncio. L'inimicizia con il serpente sarà vinta da questa donna piena di grazia, perché lei è così unita a Dio. Sarà vittoriosa questa donna, unita strettamente alla missione del suo figlio, perché lei è madre, lei è la nuova Eva. Troviamo anche la Sacra Scrittura sviluppata nella Sacra Tradizione, nei padri della Chiesa. Troviamo, per esempio, i padri che chiamano Maria il tabernacolo, esente da profanazione e corruzione. Un altro padre, Origene, la definisce degna di Dio, immacolata dall'Immacolato, la più completa santità, perfetta giustizia, né ingannata dalla persuasione del serpente, né infettata dal suo alito velenoso. Sant'Ambrogio afferma che la Vergine Maria è incorrotta, una Vergine immuna per grazia da ogni macchia di peccato. Sant'Agostino, confutando
Pelagio, un eretico, dichiara che tutti i giusti hanno veramente conosciuto il peccato, eccetto la Santa Vergine Maria, della quale, per l'onore del Signore, non metterei in discussione nulla per quanto riguarda il peccato. Così andiamo verso la definizione nell'anno 1854 e anche sostenuto da un fatto importante. 1858, quando la Vergine è apparso a Santa Bernadetta e ha rivelato suo nome a questa ragazza che neanche sapeva leggere e scrivere, io sono l'Immacolata Concezione. Così la definizione nel pontificato del Papa Pio IX, e subito dopo abbiamo il popolo, una maggioranza nella Chiesa che vogliono proprio appoggiare questa definizione con grande entusiasmo, grande letizia. Abbiamo celebrazione a Roma, in altre città, nel mondo intero, proclamazione dai vescovi, lettere pastorali scritte, tutti sottolineando la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. L'Immacolata, questa festività della Madonna, diceva il Papa Paolo VI, mette nei nostri animi un vivo entusiasmo che in un certo senso nasconde la profondità del mistero. Il mistero del peccato originale, la disgrazia universale ereditata dal genere umano del padre Adamo, la quale ci ha staccati da Dio, ha prodotto un disordine funzionale nel nostro essere, che nemmeno il battesimo del tutto guarisce. Ha radato la nostra vita naturale la morte. Ma diceva Papa Paolo VI, oggi una grande meraviglia ci invade, una grande letizia, una creatura, una sola, ma nostra, colei che sarebbe stata la madre di Cristo, da Cristo stesso fu anticipo, redenta e restituita alla perfezione primigenia, tipica e sublime della creatura, piena di grazia, una donna, la benedetta fra tutte le donne, il suo nome è Maria, l'Immacolata Vergine Maria, che concepisce immacolatamente senza la corruzione del peccato originale.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

E abbiamo visto anche le radici nei tre fonti principali della fede cattolica: la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione, il Magistero della Chiesa. Ma che significa per noi questo dogma di fede, l'Immacolata Concezione? Qual è l'importanza per noi? A tutti noi piace sognare, non soltanto quando dormiamo, anche nel corso della vita quotidiana abbiamo tutti sogni. Questi segni mettiamo, in questi sogni mettiamo i nostri desideri, le nostre speranze per i figli, i nipoti, il matrimonio, la salute, per noi stessi. Anche Dio ha sognato. Lo rivela San Paolo. Dice: prima della creazione del mondo, Dio veramente ha sognato. E qual era il sogno di Dio? Guardando il suo figlio Gesù, il padre ha sognato. Il padre ha sognato a una creatura, ad immagine del suo figlio Gesù. Gesù, Dio ha sognato un'immagine di un uomo, di una donna, che non vive più per se stesso, ma vive per l'altro, ci dà totalmente all'altro, che è obbediente a Dio, non a sospetto di Dio, dà tutta la sua vita, si mette nelle mani di Dio. Ecco la creatura a quale Dio ha sognato. Così San Paolo continua: ci ha predestinato a essere per lui figli adottivi, a essere lode della sua gloria, lode della sua gloria. Che bello questa frase! Una creatura che lode Dio per la sua gloria. Per questo leggiamo nel primo capitolo della Genesi: Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio li creò, maschio e femmina. Ecco il sogno di Dio. Ma purtroppo gli autori della Sacra Scrittura hanno trovato un'altra realtà dopo la creazione dell'uomo e della donna. Vedendo il mondo, hanno visto l'odio, l'invidia, la lussuria e hanno chiesto: perché abbiamo perso questo sogno, questa immagine di Dio? Perché quest'altra realtà esiste? Possiamo chiedere lo stesso oggi, con la violenza, la guerra, la sofferenza, la malattia. Ed ecco la risposta degli autori della Sacra Scrittura. C'è una voce seduttrice, l'inganno del maligno, il serpente, che ha proprio seminato nell'uomo una goccia di veleno, che ha contaminato l'uomo, tutta l'umanità e per sempre, peggio a qualsiasi virus. Questa goccia di veleno si chiama il peccato originale e noi sappiamo bene le caratteristiche. Abbiamo sentiamo nella lettura della Genesi l'uomo che non si fida più di Dio, l'uomo che si fa Dio da se stesso, non obbedisce più a Dio, l'uomo che pecca facendo la sua volontà, non la volontà di Dio, mangiando

di quell'albero e dopo dà all'altro di mangiare e dopo uno accusa l'altro, uno comincia a nascondere. Tutti noi conosciamo questa realtà dopo il peccato, la vergogna di accusare l'altro, la divisione, di nasconderci, di non dire la verità, le bugiardi. Questo è mangiare dall'albero proibito. Ecco il peccato con tutte le sue conseguenze. Ma dove troviamo la buona novella? Dio è fedele. Non rimane indifferente alla caduta dell'uomo. Dio si ricorda del suo sogno, che diventassimo i suoi figli nell'immagine di Dio. Dio ama così la creazione. Dio ama tanto l'uomo. Dio ti ama tanto che decide di mandare se stesso nel mondo, suo figlio Gesù, per farci ricordare quel sogno, l'immagine dell'uomo nuovo. E così, questo Gesù, che doveva nascere nel mondo Dio stesso, aveva bisogno di un corpo degno per ricevere Dio stesso. Per questo Dio sceglie una donna, una creatura, e per privilegio singolare la preserva immacolata dal peccato originale. Questo viene da Dio, questo privilegio. Chi è questa donna? La Vergine Maria. Questa è l'Immacolata Concezione. Maria preservata dal peccato originale. La donna tutta bella, nella quale non c'è peccato. Ecco l'Immacolata Concezione. Ecco il dono enorme del dogma dell'Immacolata Concezione, il dono per noi. Perché è importante per noi questo quarto punto? Il sogno di Dio possa essere realizzato in ogni creatura, perché è stato realizzato in una creatura, la Vergine Maria. Anche io posso diventare figlio di Dio, con ogni benedizione del cielo. Dio ci ridà tutto. Anche io posso essere erede dello Spirito di Gesù. Anche io posso essere santo, immacolato nella carità. Anche io posso amare. Anche io posso non vivere per me stesso, ma per Dio e per gli altri. Anche io posso essere pieno di grazia quando confesso i miei peccati, perché il Signore è con me, il Signore è con te. Così, carissimi, vorrei citare alcune cose dei papi Giovanni Paolo II, che dice questo, di avere coraggio in questo dogma. Dice San Giovanni Paolo II: non lasciate che la speranza muoia. Noi non siamo la somma delle nostre debolezze e dei nostri fallimenti. Al contrario, siamo la somma dell'amore del Padre per noi e della nostra reale capacità di divenire l'immagine del suo Figlio. Ecco l'Immacolata Concezione, l'importo di questa festa. Papa Benedetto XVI, che dice una cosa bellissima, che c'è spazio in Dio per tutti noi. Dio non ha dimenticato
sua promessa. Carissimi, diceva Papa Benedetto, in Maria Immacolata noi contempliamo il riflesso della bellezza che salva il mondo, la bellezza di Dio che risplende sul volto di Cristo. In Maria questa bellezza è totalmente pura, umile, libera da ogni superbia e presunzione. Anche noi possiamo essere belli, preservati dal peccato quando confessiamo i nostri peccati. Papa Francesco che dice: ti ringraziamo, Madre Immacolata, perché in questo cammino di riconciliazione tu non ci fai andare da soli, ma ci accompagni, ci stai vicino e ci sostieni in ogni difficoltà. Che tu sia benedetta ora e sempre, Madre di Dio. E Papa Leone XIV dice questo: ispira sogni, visioni e coraggio, tu che sai più di chiunque altro che nulla è impossibile a Dio, insieme che Dio non fa nulla da sola. Immacolata Donna di infinita bellezza, abbi cura di questa umanità, indicala a Gesù, portala a Gesù, presentala a Gesù. Così, carissimi, per dare una sintesi a questo dogma dell'Immacolata, rivolgiamoci a lei. Tu hai preparato, o Dio, la Beata Vergine Maria. Tu hai preservato lei da ogni macchia di peccato originale, per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo figlio, e segnare l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il tuo figlio, agnello innocente, che toglie i nostri peccati. E sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, per noi, modello di santità e Avvocata di grazia. Madre Immacolata, prega per noi.

Salve a tutti, oggi parliamo di comunicazione, che cos'è la comunicazione e poi fornirò alcune piccole linee guida, suggerimenti, consigli su come improntare una comunicazione efficace che quindi può essere utile in tanti ambiti della vita, per esempio insomma le relazioni di coppia, familiari, amicali, ma anche appunto in ambito lavorativo. Innanzitutto la comunicazione è una dimensione costitutiva dell'essere umano, con ciò intendo che fa proprio parte di noi, quindi non possiamo scegliere o decidere se comunicare o meno, quanto come comunicare. Infatti la comunicazione non è solo appunto linguaggio, sintassi, una trasmissione di un'informazione, ma è anche relazione, emozione e comprende tutta la sfera che è quella del linguaggio non verbale. Tutto il nostro comportamento quindi ha valore di messaggio, anche non rispondendo, non reagendo, anche con il silenzio si comunica sempre qualcosa. Il silenzio quindi fa parte della comunicazione non verbale e con ciò intendo lo sguardo, il rossore pallore del nostro viso, la mimica, la gestualità, la postura, la prossemica, la vicinanza a meno dal nostro interlocutore, tutto ha valore di messaggio e quindi anche la comunicazione non verbale ha peso quanto appunto la comunicazione di informazioni, il messaggio che stiamo trasmettendo. Inoltre la comunicazione ha una natura bidirezionale, il che significa che non abbiamo semplicemente un mittente e un destinatario a cui arriva questo messaggio, ma entrambi sono appunto partecipanti attivi dell'atto comunicativo, ci si influenza a vicenda. La comunicazione ha una natura circolare, è come se avessimo un stimolo, risposta e rinforzo. Situazione classica, lui non parla, non risponde, si chiude, lei brontola in risposta a questo messaggio che ha mandato lui di conseguenza si chiude ancora di più. Chi ha influenzato chi? È difficile dirlo perché la comunicazione è molto complessa, andrebbe analizzata la situazione, il contesto, ma appunto questo fa intendere che la comunicazione è una sequenza ininterrotta di scambi e di influenze reciproche. Per evitare quindi distorsioni, incomprensioni di questo messaggio, quindi ben sapendo che il linguaggio verbale ha peso tanto quanto quello non verbale, è bene che la comunicazione sia chiara, aperta e leale. Non sempre questo è semplice, ovviamente, dipende dalla situazione, dal contesto, da quando ciò sia possibile o meno. Ma in teoria, insomma, per evitare questo tipo di fraintendimenti, questi sono i suggerimenti base. Situazione comune è usare, per esempio, un tono di voce coerente con quello che io sto dicendo. Se, per esempio, mi trovo in una situazione in cui sono nervosa, sono arrabbiata e desidero che l'altro mi chieda come stai, ma non lo sto dicendo a voce, ma sto mostrando appunto un comportamento chiuso, di chiusura, l'altro poi a un certo punto mi chiede ma che cos'hai? Io rispondo niente. Ovviamente questo mio tono di voce non è coerente con quello che vorrei mi si chiedesse, con quello che voglio comunicare. Quindi è sempre bene, insomma, avere una comunicazione il più possibile chiara e lineare per appunto evitare questo tipo di problematiche. Cosa molto importante inoltre è saper ascoltare e non solamente avere la frenesia di prendere il proprio turno di parola.

160 giovani delle Marche partiranno per Rio de Janeiro, altre 150 vivranno la giornata mondiale dei giovani rimanendo nella nostra regione ma partecipando al campo missionario regionale e tanti altri si ritroveranno il 27 e 28 luglio a Loreto, al centro Giovanni Paolo II per vivere insieme questo grande momento in diretta con Rio. Per tutto questo prosegue il lavoro dei giovani animatori che stanno organizzando tutto assieme alle diocesi di tutta la regione Marche che ospiteranno il campo. Il campo sarà una grande esperienza di chiesa che dal 20 al 28 luglio porterà una ventata di fede giovane nelle nostre città. I ragazzi infatti gireranno bussando alle porte e offrendo il loro sorriso, la loro testimonianza e un invito a vivere insieme la giornata con la Santa Messa e la festa finale ogni sera. La carovana, che percorrerà oltre 450 km in 5 giorni, partirà da Loreto con il pullman e pulmini diretta a Pesaro e proseguendo poi per Ancona, Ascoli, Porto Recanati e Civitanova Marche. Infine, il 27 e 28 luglio tutti i giovani sono invitati a Loreto, dove la mattinata del 28 luglio sarà celebrata la Santa Messa in diretta su Rai 1. A coordinare tutto e tutti i due giovani fanesi Letizia Pagnetti e Filippo Barnesi, direttori del campo, accompagnati dagli animatori che sacrificheranno le loro vacanze per aiutare i giovani a vivere al meglio questo evento e incontrare così il volto di Cristo che lascia un'impronta indelebile nella vita di ciascuno. Non basta però vivere il campo, ma bisogna anche comunicarlo e in questo i giovani sono maestri. Infatti il campo sarà seguito mediaticamente con un piano comunicativo tutto digitale. Sarà infatti possibile seguire la carovana missionaria tramite il sito www.giovaniloreto.it/campomissionario, accompagnare i giovani integrando con loro su Facebook alla pagina Campo Regionale 2013, dove ogni giorno pubblicheranno foto e racconti, oppure avere le ultime news ascoltando i cinguettii di Twitter digitando Marche Missioni. Oltre a ogni giorno sarà possibile seguire le gesta di quanti sono a Rio con collegamenti su maxi schermo dalle piazze toccate dal campo e con servizi televisivi che verranno resi disponibili in tutte le emittenti che ne faranno richiesta all'indirizzo mediapressmarche@libero.it. Per l'occasione i ragazzi hanno prodotto anche 3 spot promozionali visibili su YouTube cercando sui motori di ricerca Campo Missionario Regionale 2013. I video del campo e le feste serali saranno poi trasmesse in diretta streaming grazie alla collaborazione della redazione di Fano Diocesi TV, la web TV della Diocesi.

Umberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

0: Buonasera carissimi amici di Maria Vision, buonasera e benvenuti alla nostra rubrica del giovedì sera Discutere ed Illuminare, dove stasera tratteremo un tema veramente importante e, data un po' l'atmosfera, direi anche un po' divertente. Guardate un po' i nostri ospiti, un'aria tutta giovane stasera a Maria Vision. Bene, stasera noi parleremo dell'utilità dei social presso i giovani, quindi l'uso che se ne fa e quindi il dibattito che può nascere: social sì, social no. Ma prima di addentrarci proprio nel nostro discorso e nella presentazione anche di questi bellissimi ragazzi, voglio dare il benvenuto al nostro ospite speciale, Monsignor Don Antonino Adragna, carissimo sacerdote amato dalla comunità trapanese, che stasera con noi a Maria Vision festeggia i suoi 80 anni di vita e 56 anni di sacerdozio. Sono auguri!
1: I primi 80 anni!
0: Sì. Vogliamo accogliere Monsignore con un nostro applauso, ragazzi. Auguri! Bene, e passo subito a presentare i nostri ragazzi, i nostri giovani meravigliosi, che spontaneamente, proprio di loro spontanea volontà, hanno detto sì alla presenza stasera alla puntata. Paola Campo, presentati tu di anni.
2: 16.
0: Dici qualcosa di te?
2: Frequento il quarto anno di liceo delle scienze umane. E niente, sono un immenso piacere essere qui.
0: Paola, hai detto 16 anni, io ti ricordo che 2 settimane fa ne hai fatto 17.
2: Ancora non sono in pieno.
0: Non sei entrata proprio nel cambio dell'anno. Poi Vincenzo Braschi.
3: Sì, buonasera a tutti, mi chiamo Vincenzo Braschi, ho 18 anni e frequento il quinto superiore ragioneria.
0: Bene, felice di essere qui con noi stasera?
3: Felicissimo.
0: Ok, e loro si sono posizionati dalla parte dei social no, scopriremo perché durante la puntata. Andiamo a voi, Anna.
4: Mi chiamo Anna.
0: La pulissima, magari lo diciamo il cognome.
4: Ho 16 anni e frequento il terzo anno del liceo delle scienze umane, anch'io. E mi fa piacere essere nuovamente qui.
5: Vincenzo Virgilio, ho 18 anni, anche io frequento il quinto superiore alla ragioneria.
0: Felice di essere con noi stasera?
5: Certo.
0: Ottimo. Andrea.
6: Buonasera, io sono Andrea Bruno, frequento il quinto anno di liceo scientifico Vincenzo Fardella qui a Trapani e ovviamente sono più che felice di essere qui con voi questa sera, anzi vi ringrazio per avermi
0: grazie,
6: invitato.
0: Grazie Vincenzo, dolcissimo, meraviglioso, grazie. Bene, e loro si sono posizionati dalla parte social, sì. Vediamo perché. Prima io vorrei sentire lei. E allora, Don Tonino, social no, social sì. Qual è la sua idea?
1: Io sono per social sì, anche perché essendo sacerdote me ne servo per l'evangelizzazione. E ho 6.000 persone che mi seguono. E tante volte mando un messaggio e vedo visualizzazione circa 5.000, 6.000. E dunque per me è una cosa buona. È chiaro che bisogna trasmettere delle cose positive. Io mi sforzo di trasmetterle. E ogni mattina quando c'è tempo do il mio messaggio evangelico, che poi riguarda la messa che celebro quel giorno. Poi ci sono notizie importanti, come per esempio ieri c'è stata quella bella notizia del 25esimo della venuta di San Giovanni Paolo II, giorno 8 a Trapani e ieri ad Agrigento, dove c'è stato quel grido forte contro la mafia,
0: sì, no? Ricordo.
1: Che ancora credo che risuoni nella coscienza della gente. Io sono convinto che anche il coraggio che hanno avuto a Roma, sia quella invalida in quel bar il giorno di Pasqua, no? E sia il barista, di denunciare quei mafiosi, questo credo che sia ancora l'eco di quell'uomo di Dio che è stato Giovanni Paolo II quando gridò ai mafiosi: convertitevi. Proprio io lo ricordo, ero presente alla televisione, mi sono rimasto in mente. E così ieri ho trasmesso anche, sono stato alla Telesud, mi hanno invitato, ho trasmesso anche questo video
0: agli
1: altri e poi ho visto che molti l'hanno seguito.
0: Bene.
1: A me piace molto, è chiaro che bisogna stare attenti a tante cose, no?
0: Certo.
1: Innanzitutto alle bufale,
0: certo.
1: Che sono ormai molto presente nel video, molto presente. E bisogna saper discernere, questo è importante. Io ci ho richieste altre 300, 400 amicizie, ma non so chi sono.
0: In attesa.
1: In attesa di conoscere. Quando comincio a conoscere qualcuno e vedo il sito, come si comporta, come si...
0: Certo.
1: Chiaro, quando sono politici ci sto attento, non farle entrare, no? Ai tempi d'oggi non sappiamo quello che dicono, e le bufale le dico loro, no? Anche perché per salire non so quando ne dicono e quando ne diranno ancora. È chiaro, quando vedo una persona seria, vedendo gli amici che c'ha, e allora l'accetto con piacere.
0: Bene, quindi social sì,
1: sì
0: rispetto
1: sì.
0: All'uso che se ne fa.
1: Certo.
0: Bene, e allora io passerei subito la parola a Paoletta. Allora Paola, social no, perché? Che motivazione porti rispetto a questa tua scelta?
2: Allora, social no perché i social al tempo d'oggi vengono utilizzati principalmente per, diciamo, comunicare con le persone che sono lontani, però d'altra parte, diciamo, l'eccesso fa, diciamo, male, perché a volte si tende a vivere all'interno di una dimensione soltanto, come posso dire, di internet, la dimensione di internet, piuttosto che, diciamo, uscire fuori e, diciamo, confrontarsi direttamente con le persone. Anche per quanto riguarda le amicizie che vi sono sui social network, in realtà io penso che gli amici che abbiamo, diciamo, nel mondo reale sono ben pochi rispetto a quelli che noi abbiamo all'interno dei social.
0: Quindi ci stai dicendo preferisco la relazione fatta di carne ed ossa.
2: Sicuramente.
0: Ok.
2: Sì.
0: Andrea, rispetto a questo social sì, che mi dici?
6: Social sì, perché comunque il social network è stato inventato apposta per, diciamo, avvicinare un po' tutti, diciamo, gli abitanti del mondo, perché
0: un po' più vicino, così ti sentiamo,
6: sì,
0: tutti.
6: Perché diciamo che comunque il social network ha avvicinato tutti, perché, diciamo, il messaggio è istantaneo e quindi posso ricevere subito una risposta anche da un mio amico dall'altra parte del mondo. Però penso che il social network non si possa mai, diciamo,
0: sostituire
6: alla vita reale, perché comunque il rapporto è faccia a faccia, magari anche quei piccoli accorgimenti, perché l'uomo da milioni di anni è sempre stato fatto per guardare in faccia le persone, per accorgersi dei minimi movimenti facciali, delle espressioni, però penso che l'abuso del social network sia una cosa, diciamo, negativa.
0: Beh.
6: Però il suo scopo, diciamo, per cui è stato fatto, non penso che sia per niente una cosa negativa.
0: Quindi l'intenzione è buona,
6: però ovviamente come in tutto, se si abusa di una cosa, diventa una cosa negativa.
0: Vincenzo,
3: come viene utilizzato quel social network, va bene? Questa la realtà, più che altro, perché va bene messaggio con un familiare che si trova dall'altra parte del mondo, utilizzo Facebook, Instagram, allora sì, ma non per fare altro come i giovani di oggi adesso fanno.
0: Quindi, esattamente, per come viene utilizzato.
3: Esatto, tutto sta come viene utilizzato il social network.
0: E mi sembra anche corretto.
6: Vorrei intervenire,
0: sì.
6: Soprattutto ai giorni d'oggi, Facebook è pieno di spam e di bufale che magari alcune volte passano per vere, e quindi, diciamo, c'è questa situazione un po' imbarazzante tra il lettore e chi ha scritto questa notizia, perché comunque chi scrive le notizie fake ha sempre un guadagno dalle visualizzazioni delle notizie che pubblico.
0: Ecco, questa è una cosa che io, per esempio, non sapevo, grazie Andrea. Quindi le bufale all'interno dei social network comunque hanno anche un gran guadagno, quindi questo è anche un motivo social no in questo caso. E vorrei ricordare a voi amici da casa che se volete dire la vostra potete intervenire al numero fisso 071 7501 707, o i messaggi di WhatsApp 349 9370 847. Aspettiamo i vostri interventi.
1: Riguardante questi modi di disinformazione, no? E sabato scorso la diocesi di Trapani al seminario ha organizzato un incontro con i giovani e sono venuti molti ragazzi e molti giornalisti su questo tema bellissimo: siamo ciò che condividiamo. E poi c'erano anche un decalogo dell'esploratore di notizie digitali per evitare le bufole e per evitare coloro che disinformano continuamente. E dice innanzitutto, i 10 sono come i 10 comandamenti, guardate qua, controllare sempre l'indirizzo web. Poi secondo, dai un'occhiata alla sezione chi siamo. Terzo, occhio alla spunta blu sui profili social. Quarto, diffida dei titoli troppo urlanti, e qui ce ne sono, troppo urlati. Quinto, risali alla fonte primaria per vedere se è una fonte vera. Sesto, cerca sempre altre conferme. Settimo, verifica la data e le località. Ottavo, assicurati che non sia uno scherzo. Nono, attento ai fotomontaggi. E questi sono terribili, no?
5: Ah, sì, sì.
1: Ti ricordi il fotomontaggio di Benedetto XVI? Il Papa, da cardinale, ordinò dei sacerdoti, essendo vescovo, e quando si ordina i sacerdoti, il vescovo e anche gli altri sacerdoti stendono le mani sul candidato, si invoca lo Spirito Santo. Che cosa hanno fatto? Hanno tagliato la parte sinistra del Papa e ci hanno messo soltanto questa, il saluto fascista. È una bufala terribile.
7: Vabbè,
1: c'era l'altra parte che l'hanno tagliata. E dunque bisogna...
5: Le cose provocatorie che spesso fanno per attirare l'attenzione.
1: Sì, ma quando tu sai, vai alla fonte per vedere cosa è successo. Poi c'è il decimo, pensa prima di condividere. Pensa prima di condividere. Questo è più importante, il decimo.
5: E anche su questo fatto volevo intervenire, perché comunque con Facebook, anche con gli altri social, con questo tasto condividi, diciamo che le persone non tendono più a pensare, ma tendono a condividere il pensiero di altri, quindi diciamo che c'è una forma di conformismo tra tutti su Facebook.
1: Bravo,
0: molto bello quello che tu sei
1: la
0: dicendo.
1: Creazione propria, bisogna
5: sì.
1: Farla sentire.
5: Bisognerebbe esprimere i propri pensieri e non condividere quelli degli altri.
1: È troppo facile.
0: Comunque sia, all'interno di un sistema di etichettamento bisognerebbe mantenere la propria individualità. Che ne pensi, Vincenzo, di questo?
5: Di mantenere la propria, che è una cosa molto importante da fare, numero uno, anche sui social. Cioè, perché anche tipo io posso condividere anche un messaggio, un pensiero di un altro utente, però non so se è giusto. Quindi bisogna stare molto attenti intanto a condividere questi messaggi,
0: okay.
5: E molto di più prendere degli spunti.
0: Quindi,
5: pure nella vita reale, di non credere a ogni cosa.
0: Ottimo, quindi sempre la possibilità di vagliare con la propria testa, col proprio pensiero.
5: Esatto.
0: Anna, che uso fai dei social?
4: Io devo ammettere che purtroppo ne sono dipendente, cioè ormai per me è diventato impossibile, ma così penso per tutti i giovani di oggi, o quasi tutti. È diventato impossibile staccarmi dal cellulare, perché magari c'è sempre quel messaggio che ti arriva su WhatsApp, magari aspetti una determinata notizia, oppure apri semplicemente il cellulare per vedere le notifiche di Instagram, Facebook e tantissimi altri social. Quindi so che è scorretto, però ovviamente cerco di fare di questi social l'uso sempre più corretto possibile, perché ovviamente devo stare attenta nel condividere determinate informazioni, determinati contenuti, però adesso è diventato molto difficile separarsi.
0: Molto difficile separarsi, quindi già denota quella linea un attimino di dipendenza. Che invece cosa ne pensano i social, no, di questa linea di dipendenza?
2: Allora, anch'io purtroppo, essendo un adolescente, diciamo, anche se sono dalla parte del no, utilizzo, diciamo, in modo esagerato i social, perché, come ha detto appena Anna, diciamo, arriva sempre il messaggio su WhatsApp oppure la notifica su social network come Facebook o Instagram, ed è, diciamo, un continuo, potremmo dire, aggiornarsi. Però d'altro canto penso che, diciamo, sia opportuno un po' staccarsi da questi, proprio dal cellulare stesso. Infatti io questo, diciamo, distacco con diciamo, questo strumento lo trovo, per esempio, quando studio, lo spengo e basta, mi dedico solo ed esclusivamente allo studio. Quindi ho, diciamo, queste 2-3 ore di disintossicazione dai social network e quindi dal web e dal mondo virtuale.
0: Bene, e arriva un messaggio da Elisabetta Damassala, che sembra proprio, io sono anche per i social, ci lavoro anche, quindi ce l'ho in mano il tablet, quindi Elisabetta Damassala parla un po' a Vincenzo, parla un po' a tutti, in risposta a quello che ha detto Vincenzo: bisogna educare, dal latino educere, trarre fuori, condurre fuori. Chi sono gli educatori? Sono anime innamorate, piene di passione, che spendono la loro vita a trarre fuori risorse, talenti, capacità e, perché no, anche fragilità da chi gli viene affidato. Dalla consapevolezza delle lacune e delle fragilità si può crescere, si può andare avanti e dare forma a veri uomini e vere donne che possiedono delle specifiche personalità, e avere una personalità oggi è importante, è sinonimo di vivere. Educare è anche sinonimo di amare. È educatore il genitore, l'insegnante, il nonno, il fratello maggiore. È educatore chi lotta per il bene, perché riconosce che il senso della nostra esistenza è essere bene. Bisogna educare a non creare omologazioni con i social. Quello un po' che dicevamo. Grazie. Andrea. Certo.
6: Come si chiamava la signora a mandare il messaggio?
0: Elisabetta.
6: Vorrei dire, Elisabetta, che comunque con questo avvento dei social, mi soffermo su un verbo che ha detto lei: essere. Prima dei social, diciamo che le persone erano, perché contava lo spirito che era in loro, contava il loro modo di fare. Oggi, oramai, con l'avvento dei social, se non fai vedere cosa hai, diciamo che sei quasi una nullità.
2: Invece io volevo dire che, per quanto riguarda il verbo educare, allora, i primi ad essere chiamati ad educare sono proprio i genitori, che educano a loro volta i loro figli attraverso l'esempio. Purtroppo oggi, diciamo, i genitori sono diventati anche loro sono entrati, diciamo, all'interno di questa sfera virtuale. Di conseguenza vi è il papà, ad esempio, che sta sempre con il cellulare in mano. Se non è con il cellulare in mano, allora lo troviamo con il tablet, che gioca, diciamo, a un gioco magari stupido, togliendo tempo al proprio figlio. Ecco, io penso che questo sia sbagliato, perché diciamo, penso sia più giusto staccarsi, diciamo, da questi, diciamo, i genitori si devono staccare da questi strumenti e, diciamo, iniziare a parlare con i propri figli, dialogare e distorrere comunque un rapporto che non deve essere di amicizia, perché il genitore non deve essere tuo amico, perché deve darti deve darti dei consigli come se fosse un tuo amico, ma allo stesso tempo deve darti delle regole. Quindi deve, diciamo, mettere dei paletti.
7: Oh. Bravissima. La cosa più importante in una casa è la stanza da pranzo.
0: Bene.
7: Io consiglio a tutti, adulti e giovani, di lasciare il telefonino in camera quando si mangia e di non mangiare mai dinanzi alla televisione, perché parla la televisione e i familiari non parlano più. Ma quella stanza è la più sacra che esiste, perché ci incontriamo tutti, perché è la stanza del dialogo, in cui raccontiamo la nostra vita, in cui si crescono i rapporti tra genitori e figli, tante volte anche con i nonni, tra le generazioni. E questa dovremmo rispettarla. Invece tante volte mi accorgo che ognuno ha il suo telefonino.
0: È vero.
7: Con una mano mangiano, con l'altra mano hanno il telefonino. Ma questa non è più famiglia.
0: È vero.
7: Questo spaccia la famiglia. Ecco, bisogna avere quell'educazione vera verso l'amore alla famiglia, che è sacrosanto.
0: Esattamente.
7: Così anche per esempio in chiesa. È assurdo che in chiesa si porti il telefonino, oppure si accende, perché abbiamo un colloquio meraviglioso con Dio. Perché se non approfittiamo di quel momento di incontrare il Signore, che ci siamo. Eppure c'è il telefonino che suona, fin quando è vecchia non capisce niente. Allora, poverina, bisogna aiutarla a capire come si usa questo mezzo, no? Perché i figli dicono, tu può darsi se ti viene qualche cosa, devo usarlo, quella fa una confusione enorme. Ma in chiesa non bisogna, tante volte si sente la predica, io me ne accorgo che c'è gente che continua, forse la predica è una barba lunga, ma bisogna convincersi del luogo in cui abito.
0: Esatto.
7: Che cosa devo vivere? Anche a scuola, no? Di nascosto sotto un banco, il telefonino acceso, no? Vabbè, vabbè, ci siamo capiti.
0: I telefonini a scuola, volevi dire qualcosa, Anna?
4: Volevo dire che a proposito di questo, è vero che adesso anche le persone anziane stanno cominciando ad utilizzare maggiormente i social e i cellulari. E lo vedo con mia nonna, perché mia nonna si è iscritta. Si è iscritta su Facebook, su Instagram, a WhatsApp, e fino all'altro giorno mi chiedeva, Anna, ma come si fanno i selfie? Diciamo che la
0: abbiamo
4: cosa...
0: Abbiamo perso la nonna, abbiamo perso la nonna.
4: Quindi, cioè, volevo sottolineare questo fatto di come sia cambiato il tempo, di come siano cambiate le generazioni, ma che anche le generazioni passate comunque si sono evolute in bene o in male. Volevo solamente...
7: Ma se la nonna si autoeducata nella vita, sarà un mezzo.
0: Sarà è un mezzo.
7: Io conosco persone anziane, una è morta da pochi giorni, 96 anni, e aveva il suo computer acceso, ma lo seguiva secondo i bisogni e non tutto il giorno, no? Faceva la vita normale.
0: Certo.
7: Ma poi, ecco, io credo che gli anziani ci possano aiutare meglio a non essere schiavi del telefonino.
0: Certo, e a proposito...
7: Poi io ho 80 anni, perciò anziani...
8: ad un rapporto, diciamo, faccia a faccia, e ora, anzi, con l'avvento di questi social network ne hanno approfittato per evolversi anche loro, per sentirsi
7: capire,
8: anche più giovani,
7: per capire le nuove
3: colpa, secondo te di chi è?
8: Ma non, secondo me non c'è la colpa.
3: Sì, fra sì, cioè anche c'è la colpa, un minimo di colpa c'è.
8: Scusa, a questo punto dimmelo tu di chi è la colpa, perché io non saprei rispondere.
0: Di chi è la colpa secondo voi, ragazzi, se
9: ma
0: c'è colpa?
9: La colpa secondo me è di questa società, diciamo, che ormai è omologata. Quindi anche le persone anziane si sono dovuti comunque abituare a questo clima. Ad esempio i nostri nonni, anche i nostri padri, le nostre madri erano abituate, diciamo, che vi era un luogo di incontro. Adesso questo luogo di incontro sono diventati social network. Prima, ad esempio, mia madre scendeva in centro, si riunivano in un bar, già sapevano che, diciamo, in un orario ben preciso ritrovavano la loro amica o la loro comitiva. Oggi invece non è più così, perché ad esempio adesso è tutto il contrario. Prima che una comitiva di amici si organizza, ad esempio, per il sabato sera, passano un bel po' di ore,
3: anche giorni,
9: infatti noi ne siamo la testimonianza.
7: Sempre vedere come lo si usa sto strumento, no? Io per esempio la mattina qualche volta non ho il tempo di dare il messaggio e ricevo poi 20 telefonate, ma come stamattina, ed è già un incontro più bello, no? Perché arriva la telefonata, e dunque non è un mezzo morto, ma un mezzo vivo, e bisogna saperlo usare.
0: Esattamente. E a proposito dei vostri interventi e anche dei vostri, ci sono dei messaggi rispetto a quello che hanno detto Paola e Monsignor Adragna. Scrive Rosalba da Trapani dicendo: quella ragazza ha ragione, così il sacerdote, oggi è normale il rapporto dipendente con il cellulare. E quindi, ritornando alla sacralità di un luogo dove poter stare in famiglia, relazionare, e quando pranziamo, Vito da Roma appunto ci scrive: io sono 50 e 50, però vi devo dire che ultimamente vedere tutti davanti al cellulare, che viene considerato normale, mi scoccia un po'. Effettivamente è così, perché se io parlo con una ragazza, con una persona, voglio guardarla negli occhi. Se sta con la testa calata, a a meno che non ci sia un'emergenza e si scappa, va bene, ma la cosa bella è comunque l'importanza del cellulare. Sì.

0: E allora, dopo gli auguri, si sono seduti, ognuno ha acceso il suo telefonino e si comunicava. La vecchietta dice: ma che stai dicendo lì? Stava parlando con l'altra cuginetta che stava di fronte, attraverso il... poteva parlare. Allora la nonna dice: ma parliamo invece diversamente. E la nonna cercò di educare, innanzitutto fece spegnere e poi cominciò a fare delle domande e si creò la famiglia. E questo è importante. Anche gli adulti hanno un compito importante in questa situazione.
1: Certo. Vabbè,
0: i genitori non possono disarmare, ma sono capaci. La grazia che hanno ricevuto, perché se il genitore è una vocazione, sposarsi è una vocazione, non è un bambino, no? E allora bisogna veramente che gli adulti cominciano a sapere educare prima se stessi e poi i ragazzi, i figli.
2: Allora, io credo che, come diceva Livito da Roma, siamo tutti un pochino sul 50-50, perché nei social ci sono dei pro e dei contro che noi dobbiamo rispettare. Siamo tutti così, ma... e questi pro e questi contro si decide poi ogni persona dove si deve andare.
3: Diciamo che Monsignor Adragna ha detto che comunque l'educazione viene dai genitori, però io penso se il genitore usa il telefono e usa i social network non può vietare al figlio di usare il social network, perché
0: Adagio,
3: diciamo
0: educare educandosi, anche
3: esattamente,
0: il figlio
3: esattamente
0: è un educatore, no? E oggi forse i figli maturi educano i figli,
1: educano i genitori,
3: è giusto,
1: è così. Paola, volevi intervenire poco fa su qualcosa?
4: Per quanto riguarda la vecchietta con i nipotini che comunicavano, diciamo, tra di loro con il cellulare, proprio, diciamo, qualche mesetto fa, scorrendo tra le notifiche di Facebook, ho notato un'immagine dove, diciamo, ironica, dove vi era la nonnina proprio seduta sul divano con tutti i nipoti, diciamo, attorno, dove i nipoti tenevano proprio il cellulare in mano e la nonnina aveva una balloon dove all'interno c'era scritto: grazie per essermi venuti a trovare. Ecco, diciamo, questa cosa mia... quindi lì già è il social stesso, diciamo, che si prende un po' in giro,
1: certamente, e aiuta a ricordare le cose importanti nelle relazioni.
0: Sabato scorso, quando c'è stato questo incontro organizzato alla diocesi e c'erano questi ragazzi, si parlò di 7 modi di disinformare. Primo, collegamento ingannevole. Secondo, contesto ingannevole. Contenuto manipolato. Manipolazione della satira. Contenuto fuorviante, contenuto ingannatore, contenuto falso al 100%. Io sono convinto che anche nelle votazioni, quando si fanno delle bufale verso l'avversario, quello è terribile, no? Per salire, e dobbiamo, non è corretto,
1: certo.
0: Dobbiamo veramente. Io sono convinto che alcuni in dialetto si ingaggiano, no? E votano chi è falso. E allora bisogna andare all'origine per scoprire se quello, ecco perché dico, quando sono politici dobbiamo stare attenti a fare amicizia, va bene, a fare amicizia. E poi dice il testo che abbiamo avuto, perché io condivido questo corso che
1: sì,
0: facciamo il sabato, condivide è una responsabilità, condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati e compresi. Quello che condividiamo dice agli altri che persone siamo, che opinioni abbiamo, condividiamo solo le informazioni di cui siamo certi e interroghiamoci prima sulle conseguenze di ciò che postiamo e condividiamo in rete. Io ci rifletto quando arriva una notizia, ma proprio dico, ma questa gioverà alla gente? E ai miei amici farà del bene? No, allora la cancello.
1: È importante questo, riflettere anche su queste domande.
0: Certo.
1: Cosa condivido? Ai miei amici farà del bene quello che leggono?
0: Certo.
1: Bene.
0: Perché se loro hanno chiesto l'amicizia, io devo essere amico.
1: Certo.
0: Non posso ingannare.
1: Certo, certo. Stavo chiedendo ai ragazzi, mi illustrate un poco tutti i tipi di social che conoscete, che esistono, l'utilità, l'utilizzo che ne fate?
3: Allora,

0: i principali social ad oggi sono Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, oramai si può definire anche un social perché hanno aggiunto nel
1: le
0: mezzo
1: storie.
0: Le storie, lo stato, che io che sinceramente
2: costa poco, non costa niente.
0: Addirittura quando hanno proposto inizio tempi di WhatsApp, quando hanno proposto di pagare 89 centesimi l'anno, c'è stata la rivoluzione. La gente ha fatto, diciamo, si è tutta scaraventata contro WhatsApp, tutti a criticare WhatsApp. Cioè, si lamentano 89 centesimi all'anno e poi pagano e poi pagano 3.000 euro di IMU. Vabbè, ma quello è tranquillo, non succede niente.
1: 3.000 euro di IMU, magari pagano i 5 euro del pacchetto delle sigarette quotidianamente. Cioè, quindi...
0: Anche questo è un esempio.
1: Quindi, Facebook, Instagram, Twitter.
0: Abbiamo detto anche WhatsApp. Poi Snapchat, che sarebbe Ask. Io purtroppo non li so tutti, posso descrivere Facebook, Instagram e WhatsApp.
1: Iniziamo con i primi. Allora, Facebook, okay. Lo conosciamo.
0: Facebook è nato come... proprio dal nome, l'etimologia Facebook, cioè facce il libro, libro fatto di facce più o meno, la traduzione letterale in italiano. E all'inizio diciamo che rispettava la motivazione per cui era stato fatto, però poi con il passare degli anni, con il dilungarsi di questo sito, diciamo che si è perso un po', perché comunque è diventato un misto di foto, un misto di commenti, un misto di fake, un misto di articoli falsi, mentre posso dire che a confronto Instagram è nato per postare le foto e diciamo ha come solo fine quello, quindi secondo me Instagram è un sito migliore di Facebook, anche se poi è gestito dalla stessa persona. Però
1: Twitter, Vincenzo.
3: Twitter non ne so abbastanza.
4: Non so abbastanza di Twitter, però comunque quello che so è che penso si possano condividere pensieri, immagini, non so.
1: Ask.
5: Per fortuna ho Instagram e Facebook, gli altri social network non ce l'ho, quindi non...
1: Ask non ce l'hai.
5: Non so,
1: Ask,
5: non so cosa sia.
1: Ask non l'ho mai utilizzato. Mi spieghi cos'è Ask?
4: Vabbè, sarebbe...
5: Voi che siete a favore di queste cose, Ask, ragazzi, quindi...
4: Ask praticamente è un social dove si fanno domande anonime o non anonime e per sapere magari informazioni su una determinata persona o sapere magari cosa fa in un determinato momento, in un determinato luogo, domande per sapere di più su una persona.
2: È un po' curioso
1: come social.
2: L'intimità.
1: C'è sempre la libertà di poter
4: rispondere, la libertà di non
1: poi è anonimo, quindi possibile.
4: Sì, è anonimo, però
0: esagerazioni
1: direi.
0: Sì, perché magari ci siamo stati anche con l'avvento dei social, diciamo che si è creato un nuovo tipo di bullismo, il cyberbullismo, ovviamente dove molte persone prendono di mira una sola persona e diciamo che quella persona spesso non la prende bene, a volte è finita anche tragicamente per queste persone.
1: Certo.
0: Ed è una cosa che io non accetto per niente, perché comunque tutti abbiamo la libertà di vivere e di pensare quello, di condividere quello che pensiamo. Se ovviamente se è una cosa opportuna lo condividiamo, se è meno opportuna preferisco tenerla per me.
1: Giustamente.
5: Concordo veramente con Andrea.
1: Bene.
2: Io mi sento rigiovanile stasera, no? Che bello.
1: San Giovanni Paolo II diceva: a stare con i giovani si rimane giovani.
2: Io poi ho la fortuna di stare in oratorio salesiano, non sono salesiano, sono diocesano, però ringiovanisco sempre.
1: Bene.
2: Stasera è un'occasione bella per uscire da questo incontro ringiovanito, no?
1: Bellissimo.
2: E poi amici belli sono qua, anche esternamente tutto, e poi sani dentro, si vede.
1: È vero, quindi stasera questo bellissimo complimento, portatelo veramente dentro con me, il nostro grazie, il grazie di Maria di Siorno per aver accettato l'invito.
6: Grazie a voi.
1: Non abbiamo finito, non te ne andare. Allora, io volevo sapere virtuale con una persona attraverso i social, quali sono le emozioni che circolano, quali sono i vostri pensieri, il vostro stato d'animo, cosa accade ad una persona?
0: Io penso che comunque la chat non possa esprimere nessun

0: nessun sentimento, nessuna emozione, perché comunque è formata solamente da lettere, parole e frasi.
1: Ma
0: Quindi
1: è virtuale, anche se non è la stessa cosa quando ti ho davanti, quando
0: esattamente,
1: parliamo,
0: voglio
1: quindi.
0: dire questo. Voglio dire che la chat non si può sostituire mai il dialogo faccia a faccia. Come ho detto prima, le piccole espressioni visive, la gestualità, anche si può dire, se si può dire, l'odore della persona con cui stiamo interloquendo, è tutto molto importante.
2: A proposito dell'odore, scusami Andrea, se mi vengo la parola, no? Io sono il microfono. Mi viene in mente una cosa, no? Sorrido, mia figlia mi guarda perché ha già capito. Quando veramente non si può sostituire la presenza di una persona. Anna e Paola sono cugine, si tolgono appena che 10 mesi. 11, 11 per l'esattezza, 11.
3: Io ho un'esperienza bellissima che adesso non lo uso perché sono stato sofferente. Io le mie omelie le faccio in mezzo alla gente e guardo gli occhi della gente, no? E sono, gli occhi mi parlano e l'omelia, gli occhi della gente mi aiuta a fare l'omelia bene. E mi accorgo anche quando gli occhi si chiudono, dico, ora è rifinire.
2: Sì, è bellissimo quello che stai dicendo. Gli occhi della gente mi aiutano a fare le omelie. È bello, proprio un linguaggio pienamente empatico. Ragazzi.
4: A questo proposito, veramente, volevo precisare, gli occhi a volte parlano più cioè della parola. Non si può sostituire lo sguardo ad una propria relazione fatta di chat, perché la chat è prettamente qualcosa che resta limitata, diciamo, ad uno schermo, a qualcosa che tu non vedi di presenza.
1: Tu non sai se sei così nella realtà quando la vedi, capite? Questa è la cosa. Perché dietro uno schermo siamo tutti bravi a scrivere, ma poi di
5: Sì, però Vincenzo, ma tu hai mai parlato con una ragazza in chat?
1: Sì, ho parlato, ti posso dire che non è la stessa cosa di quando l'ho davanti. È l'opposto, l'opposto.
3: Io ieri sono andato a visitare due vecchietti, e hanno superato i 90 anni, fra 2 anni faranno 75 anni di matrimonio.
2: Mamma mia, che bello!
3: E si davano la mano l'un l'altro continuamente e si baciavano, che bello. Era uno spettacolo che mi sono conservato, figurate, l'ho raccontato anche alla gente durante la predica, quest'amore coniugale. E questo è chiaro che questi mezzi non lo possono creare, no? È la famiglia. E come le parole belle che si diceva, mentre io dicevo, davo i sacramenti, perché davo portare la confessione, la comunione e l'olio santo, no? E sono rimasto edificato, edificato da questo gesto. Questi non hanno usato mai questi mezzi, ma hanno usato un mezzo bello che è il cuore.
2: È
3: Quello che
2: veramente,
1: adesso non li usavo.
2: è veramente.
1: Adesso non è così. Adesso non.
2: Com'è? Dici Vincenzo, com'è adesso?
4: No, vabbè, allora potrei dire che all'interno delle chat molto spesso ciò che si scrive viene anche, diciamo, frainteso. Anche ad esempio i primi amori, ormai diciamo anche i primi amori stessi nascono all'interno di una chat con un semplice messaggio. Il cuore di una persona.
2: Se mette il cuore significa qualcosa.
1: E se mette i like, se
2: Anche
1: mette
2: se mette
1: like,
2: like addirittura
1: se mette, se gli devi scrivere.
4: C'è il cosiddetto.
2: Guarda come si sono accesi, anche se mette like.
4: C'è il
2: like tattico.
4: Esatto. Il cosiddetto like tattico.
2: Che vuol dire?
4: Il like tattico, praticamente, cosa succede? Che sono i maschietti, diciamo, a cui loro piace, e iniziano a scorrere tra le foto che loro pubblicano, iniziano a mettere i like tattici. Allora, dopo il primo, il secondo, il terzo, anche il quarto, il quinto, perché possono essere infiniti. Diciamo, già si capisce, questo mi vuole
2: conoscere.
1: Però c'è anche quando la ragazza ci sta, te lo ricambia, e tu li devi scrivere da maschio. No, che c'entra? Tu intanto metti un like, due massimo, vedi se lei ci sta. No, se ci sta, se te ne metto uno anche lei, gli devi scrivere. È fatta, già sei sposato, già sei sposato.
3: Queste sono quelle del no.
2: Queste no!
3: Ma gli auguro del sì.
6: Allora, c'è un amico mio che si chiama Alessio Vulcasio, che è stato qua.
1: Ciao Alessio, ciao Alessio!
5: Allora, che l'altra volta una ragazza, mi sembra che gli ha messo un 3 like, mi ha detto, questa già è mia, brava.

0: questa già è mia.
1: Io potrei, dire lo stesso di un mio amico carissimo.
2: Sento l'eco, poi la vista di presenza e forse c'è da togliere l'aria.
3: Esattamente.
2: Perché? Dalle stelle alle spalle, come si passa?
4: Volevo dire. Volevo dire che il mondo, diciamo, che si crea nei social network è, diciamo, un mondo parallelo, illusorio. Perché ho visto un video divertente su YouTube, perché ovviamente prima di questa discussione mi sono informato, e ho visto un video divertente dove c'era una persona che rimaneva a piedi con la macchina, prendeva il telefono, faceva il selfie in mezzo alle montagne e faceva oggi corsa. Però fa vedere agli altri, gli altri mettono mi piace, diventa sempre più popolare sul web, però diventa sempre più solo nella vita, perché comunque si vede che chiude la porta, accende il computer e si fissa lì sul computer. Purtroppo è una realtà che a volte succede, perché la gente spesso si chiude in sé e preferisce vivere nel mondo illusorio, che ovviamente è molto più semplice rispetto al mondo reale, perché è un mondo fatto di like e non è un mondo fatto di responsabilità come il vero mondo in cui viviamo.
2: Certo, è importante quello che tu stai dicendo, veramente molto importante, molto bello, e mi ricorda una cosa che è successa a me qualche anno fa. A me è capitato di togliere qualche amicizia su Facebook per motivi anche personali, situazioni nella vita andate diversamente, e poi questa persona mi ha anche contattato telefonicamente dicendo: ah, ma tu mi hai tolto l'amicizia su Facebook? E io ho detto: guarda, tu ti stai arrabbiando più per l'amicizia su Facebook che sul fatto che non siamo riusciti a chiarirci su quella incomprensione. E allora, perché veramente dico, alla fine, se i miei amici su Facebook sono quelli realmente che io conosco realmente, sono i fatti miei fino al punto in cui io glieli voglio far sapere. Ma se nella vita non riusciamo a guardarci negli occhi e a dire scusami, allora tu perché devi andarti a vedere le mie pubblicazioni su Facebook? Prima chiariamoci, Facebook è una seconda cosa che viene dopo, che può non esserci, ma prima c'è la nostra amicizia reale nella vita. A questo proposito,
1: domanda?
2: Sì, per te, proprio per te. Mi scrivono per te.
1: Chi è?
2: Fabio, un certo Fabio da Trapani.
1: Saluto il mio amico Fabio Milano, sarà lui.
2: Sarà lui.
5: Lo ringraziamo.
2: Fabio da Trapani chiede: salve, vorrei fare una domanda a Vincenzo Braschi. Vorrei sapere se è d'accordo ad usare il telefono anche la notte.
1: La notte. Che domanda? La notte.
2: Che dirlo, Fabio mio.
6: Sei innamorato?
1: Dipende se devo messaggiare con la ragazza, dipende se devo fare altro, dipende se devo lavorare, non so.
5: Perché tante persone, un po' pure me, prima di andare a dormire, magari quei 10 minuti, un quarto d'ora prima, ti stanchi gli occhi facendo così. Io mi addormento così, stancando.
1: Sai perché ho fatto questa domanda?
2: Sì.
1: Noi gli abbiamo parlato di questa cosa, capito?
5: Che non anche molto a voi.
1: Andiamo tipo a stare ore e ore su Instagram, che sto a vedere, no? Nulla, video, foto, così, e poi a un certo punto tu ti stagni, normalmente ti vai a addormentare, no?
2: E vedo anche questa è una cosa comune tra voi giovani, lo sento dire anche a mia figlia. L'altra sera io parlavo, l'altra mattina raccontavo che avevo stentato a prendere sonno ed ero un po' nervosa perché quelle poche ore di sonno si erano ridotte a pochissime. Mia figlia mi ha detto: mamma, la prossima volta mettiti su Instagram, vedi un po' di foto, leggi qualcosa e ti viene il sonno. Io sono rimasta, dico: guarda, mi metto rosario in mano, dico qualche Ave Maria e mi rassereno. Poi, e mi addormento.
1: Comunque volevo ringraziare io e il mio amico,
2: sì,
1: per questa domanda che mi ha fatto.
2: Ringraziamo Fabio, allora.
6: Che non lo disturberai.
1: Esatto, non disturbo, tranquillo. E saluto anche a suo padre, al carissimo Vito. Vito.
2: Salutiamo anche Vito e Fabio. Bene, stavi dicendo qualcosa, Andrea? No, mi era sembrato che volevi prendere la parola.
7: Okay.
2: Ok, quindi c'è stato un bel movimento di emozioni quando abbiamo parlato dei like tattici, di cosa si prova quando o pubblico o la vedo.
1: Esatto.
2: Allora rimaniamo un attimo. Mi è piaciuto il movimento che si era creato. Vincenzo, cosa preferisci, vederla o chattare?
1: Tutta la vita vederla.
2: Gioia.
1: Tutta la vita, è normale.
2: Tutta la vita vederla.
1: È un'altra sensazione quando si vede la propria ragazza.
5: Anche perché non si può stare una relazione sulla base di una chat.
1: Cioè, io conosco un sacco di amici.
5: È impossibile.
1: Conosco un sacco di amici che dietro a un telefono tutti leoni, amore mio, vita mia, quando sono davanti nemmeno si calcolano. Nel senso, io per la mia strada, per la tua strada, ed è bruttissimo.
6: Ora capisco perché il matrimonio non funziona.
5: Invece posso aggiungere che spesso
2: ora ci spiega.
4: posso aggiungere che spesso i social network formano anche da collante per quegli amori a distanza. Mi è capitato di avere molti amici che si sono innamorati di una ragazza magari di fuori dalla Sicilia o anche dell'estero in alcuni casi, e devo dire che i social network li hanno aiutati a far andare avanti questo loro amore, e infatti spesso si trovano l'un l'altro. Ad esempio il mio amico sale da lei, oppure lei scende da lui. Però devo dire che se l'amore è vero e se entrambi vogliono che funzioni,
1: anche a me si può funzionare a distanza.
2: Questo può aiutare sicuramente più rispetto, molto di più rispetto a tanto tempo fa, vero Monsignore Dragna? Perché comunque la distanza era la distanza, non c'era neanche il telefono in alcuni casi. Quando arrivavano e si doveva stare semplicemente nell'attesa fiduciosa che tutto stava per andare bene, perché oggi abbiamo notizie più reali.
6: Si metteva la suocera in mezzo ai due innamorati
2: nel divano.
4: Però posso dire che questo fatto social può essere anche un'arma a doppio taglio, perché magari su questa piattaforma illusoria si dicono si vogliono bene, però poi magari non si vogliono così bene e infatti sfasciano la relazione con altri componenti, dico sì, non dico altro.
2: Certo, ovviamente è chiaro che abbiamo detto l'incentivo utilizzo può essere anche abbastanza deleterio in alcuni casi, ovviamente. Io, a proposito proprio di unire la relazione, di manifestazione d'amore, non ricordo un episodio quest'estate, stavo accompagnando Anna che canta, quindi stavamo andando a Porto Recanati, mio marito non ci ha potuto seguire, quindi guidavo io, eravamo in macchina io e mia figlia insieme, ed eravamo arrivati nei pressi di Milazzo, forse. Io non sapevo che mio marito non era potuto venire, ma era preoccupato, perché comunque guidavo io fino a Porto Recanati con la macchina da sola. Allora lui mi stava seguendo con il Trovamici, ma io non lo sapevo. A un certo punto mi chiama io lo chiamo perché lo volevo rasserenare. Dico: guarda Peppe, tra un po' arrivo a Messina e quindi mi imbarco per passare lo stretto. Ma quale Messina? Tu hai appena superato Milazzo, tu come fai a saperlo? Ti sto seguendo, se sbagli ti telefono, vai tranquilla. Quindi in quel caso il social,
6: cioè, le mezze che servono.
2: Per me è stato d'aiuto, perché è stato d'aiuto e mi sono sentita anche accompagnata, voluta bene in quel caso.
4: Però anche in questo caso doppio taglio, perché io, avendo il tuo numero di telefono e avendo anche diciamo contatti col tuo telefono, posso vedere dove sei e magari
2: deve avere l'applicazione. Anche lì devo darti l'amicizia. Mia figlia, che mi ha dato l'amicizia, lo tiene disattivato, quindi io non so mai dove è mia figlia. Ogni tanto lo scopro da una storia di Instagram, dico: guarda, in questo momento è alla villa Anna. Meno male che ci sono anche le storie di Instagram che ci raccontano e sono sinceri, e li mettono sinceramente, so dove è mia figlia in qualche caso. Lei stava dicendo poco fa qualcosa di interessante. Ora capisco perché i matrimoni non funzionano più. A cosa si riferisce?
6: Perché sono convinto che il matrimonio è una vocazione, è una chiamata. E con questi mezzi di comunicazione non è che sia chiara la chiamata, no? Io ho fatto più di 4.000 matrimoni in 40 anni che sono stato parroco in cattedrale, ora non li conto più. E neppure voglio sapere se funziona o non funziona.
2: Stanno ancora insieme.
6: Solo quando l'incontro dice: come stai ancora insieme? E le risposte sono belle, no? Proprio quelle che si sono preparati bene, che sono amati bene durante il fidanzamento, si sono conosciute. E altri invece, purtroppo, perché sono serviti di questi mezzi e ci sono stati degli inganni, gente che già era sposata e hanno detto che non era sposata, va bene, certo, attraverso i mezzi di comunicazione per avere un'altra amicizia, e sono cose che distruggono la famiglia. Allora bisogna stare molto attenti. A me piacciono questi mezzi, però bisogna saperli usare, no?
2: Sì, anche a me piacciono. Infatti io ogni tanto, quando facciamo la trasmissione, per esempio, dico ad Alessandro, il nostro cameraman, che salutiamo, ciao Ale!
5: Ciao!
2: Ale, mi raccomando, qualche foto che la metto su Facebook e pubblicizziamo la rubrica, perché per me è bello che molte più persone persone possono collegarsi mentre che noi siamo in onda e poter interagire anche con noi, perché noi diamo sempre i numeri, certo. E quindi creare questa sorta di dialogo, di dibattito. La rubrica si chiama Discutere e Illuminare, proprio al fine di illuminare, di accendere una nuova luce, una nuova consapevolezza anche tra di noi che siamo qui o tra di loro che ci...
6: Poi volevo suggerire, invece di guardare la sera questi mezzi per addormentarsi, siccome siamo in una radio dedicata alla Madonna, io dico il rosario sempre durante la giornata, poi invece quando non posso dormire mi dico il rosario a letto e mi addormento lo stesso.
2: E infatti è vero, ha un bel effetto rilassante per il corpo e per lo spirito soprattutto. Ragazzi, che ne pensate? Quindi utilizziamo i social o ci addormentiamo alla maniera tradizionale? Che ne pensate?
1: Alla maniera tradizionale.
2: Gioia. Brava Paola.
1: Padre nostro, un'Ave Maria, tranquillo.
2: Un Padre nostro, un'Ave Maria, leggendo un buon libro. Quindi social no, sono per la maniera tradizionale. Social sì?
4: Io penso che bisogna usare i social network, ma non abusare dei social network, usarli con parsimonia, il minimo indispensabile, diciamo, anche se si vogliono vedere quelle due foto prima di andare a letto, nessuno ce lo veda, basta non esagerare.
6: Bravo.
2: Giusto.
4: Bravo. Perché poi una cosa comunque, io non posso dire che il social network è sbagliato, perché è sbagliato l'uso che se ne fa. Nessuna cosa è giusta, nessuna cosa è sbagliata, è sbagliato l'uso che ne facciamo noi.
1: Bravo.
2: Bravissimo.
1: Concordo. Bravo.
2: Ragazzi, Enzo, ma anche tutti dopo, eh?
1: Assolutamente.
2: Cioè, è mai successo qualcosa di bello, proprio che ti ha dato un'emozione forte attraverso i social, che ti va di condividere con noi? Un'esperienza, un ricordo, se ho detto Enzo, ma se viene in mente a qualcuno lo può condividere. Qualcosa da dire anche attraverso il social, a me è arrivata questa emozione così forte.
5: Sinceramente non... no.
2: No.
5: Però Facebook ti dice anche i ricordi, no? Quando apri la pagina, sì, ti dice i ricordi di 4 anni fa. Magari questo ti può provocare un'emozione, magari ti fa riandare.
2: È vero.
5: In quel tempo.
4: Però
5: di così forte, no?
4: Magari si può ricondurre una cosa forte a un argomento affrontato magari 10 minuti prima col tuo amico, magari si è ritirato a casa e continuate la discussione. Anche questo, diciamo, può servire.
2: Okay, quindi pubblico qualcosa a conclusione di quel discorso?
4: Non per forza pubblico, anche la singola chat con il mio amico.
2: Ah, ok, sì.
4: Può portare anche delle emozioni. Cioè.
6: Io mi ho chiesto all'anziano, ottantenne, in questi giorni che ho fatto 80 anni, ho avuto emozioni grandissime di certi ragazzi che ho incontrato 30 anni fa, 40 anni fa, che mi hanno dato dei messaggi bellissimi, no? Ricordo un ragazzo, si chiama Serra, sta a Milano, mi diceva: io ricordo quel giorno quando nella quinta elementare si aprì una porta ed entrò un prete alto e disse che era il nuovo parroco della cattedrale, va bene? Ed erano i ragazzini, e dice: quella visita ha cambiato la mia vita.
2: Mamma mia.
6: Bellissimo. E tu quando senti questo, poi un altro mi disse in questi giorni: lei mi ha aiutato a diventare adulto. Ma cosa vuoi di più della vita?
2: Veramente. E questo arriva attraverso un messaggio, quindi anche messaggi possono veicolare emozioni forti. Andiamo in conclusione, ma voglio ascoltare Andrea velocemente, che avevi qualcosa da dire.
4: Volevo dire che comunque era un'emozione riconducibile a un evento passato successo nella realtà, quindi è una conseguenza questa.
6: Certo.
2: Esatto. E che
4: una cosa che sicuramente, che se fosse successa di persona, lei faccia a faccia con quel ragazzo che le ha scritto questo messaggio, sono sicuro che avrebbe avuto un'emozione mille volte più forte.
6: Certo. La lontananza
4: seguita anche da un abbraccio, magari.
2: È vero, questo ogni tanto capita anche a me, ogni tanto ricevo qualche messaggio anche rispetto al lavoro, delle risposte, dei feedback, diciamo, in termini tecnici. Attraverso un messaggio però mi scendono le lacrime, perché l'emozione arriva, quindi ci sta la relazione umana, io la metto in prima linea, voi sapete, è per cuore e per lavoro, e quindi non potrei dire diversamente. Ci sta che è possibile ricevere delle belle emozioni, certo non le tocchiamo attraverso i sensi, carne ed ossa, però si possono anche provare. Quindi social sì, social no, va bene, purché se ne faccia sempre un uso sano è santo. Carissimi amici di Maria Vision, siamo giunti alla conclusione di questa nostra bellissima puntata. Nel salutarvi vi ringrazio di averci telefonato, di aver mandato i vostri messaggi, di averci seguito con attenzione, e naturalmente voglio salutare con un grandissimo calore e affetto Monsignora Dragna.
6: Ti do un bacino io,
2: Ci diamo un bacino molto volentieri, grazie. Bravo. Monsignora Dragna, a cui porgiamo ancora tantissimi auguri, e Vincenzo, Paola, Anna, Vincenzo e Andrea, a cui voglio fare un grande applauso. Siete veramente belli, come diceva Monsignora Dragna. Arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Samuele Romano, vengo da Pollena Trocchia in provincia di Napoli e diciamo io la domanda che mi è stata fatta è qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con insomma la Madonna. Mi sento di rispondere che diciamo la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che diciamo mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi, cioè è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco ad esempio la psicologia che ai giorni d'oggi penso sia una cosa insomma abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette diciamo di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande e a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi, un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio, però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.

Pace e bene a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, parroco del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi faccio una domanda. All'iniziare questa la nostra pillola, vi è mai capitato di trattenere le lacrime per paura di sembrare deboli? Forse qualcuno vi ha detto non piangere, devi essere forte, non serve a niente.

fatica a sorridere, a mostrare le nostre emozioni. Eppure è così. Le lacrime, fratelli e sorelle, fanno parte della nostra umanità. Piangiamo quando siamo forti, piangiamo anche quando ci sentiamo feriti, quando perdiamo una persona cara, quando ci sentiamo delusi, quando la vita ci mette davanti a prove che sembrano più grandi di noi. A volte piangiamo anche per la gioia, per la gratitudine, per un'emozione che non riesce a trovare altre parole. Ci vengono le lacrime, perché attraverso di loro parlano quando il cuore non sa come esprimersi. Le stesse lacrime è un modo di esprimersi. Le lacrime ci aiutano. Le lacrime è un modo di manifestarsi. Nell'incontro con tante persone ho imparato che molte sofferenze diventano ancora più pesanti quando vengono trattenuti troppo a lungo. Non perché piangere risolvano i problemi, ma perché ci permettono di riconoscere ciò che stiamo vivendo. Accettare una lacrima significa accettare una parte di noi stessi. Anche il Vangelo ci mostra che Gesù che non ha paura delle emozioni. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Che immagine meravigliosa, il Figlio di Dio che condivide il dolore umano. Quando ci dice che le lacrime non sono una mancanza di fede, a volte possono diventare una preghiera silenziosa che sale a Dio. Anche San Francesco conosceva il pianto. Le sue lacrime nascevano dall'amore per Cristo, dalla compassione per le sofferenze degli altri, delle gratitudini per la misericordia ricevuta. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta attraversando un momento molto, molto difficile. Forse porta nel suo cuore una perdita, una ferita, una delusione che ancora fa male. Vorrei dirvi una cosa semplice. Non vergognati delle tue lacrime. Dio non si allontana quando tu piangi. Al contrario, si fa ancora più vicino. E se il dolore diventa troppo intenso, se la tristezza si allontana per il tempo, se senti che la speranza si sta spegnendo, non esitare a chiedere aiuto. Dio ci permette ancora di più di accompagnarci, di sentirci anche umani. Per questo l'invito a parlarne con una persona di fiducia, a parlarne proprio con un medico, come le dicevamo altre volte, che fa tanto tanto bene, perché ci permettono anche di sapere e ascoltare la nostra storia, comunicando i nostri sintomi, le nostre delusioni, il non star molto bene, il non riuscire a dormire, perché dentro di noi c'è tanta, tanta sofferenza. Per questo, sì al pianto, però quanto più sì

alla condivisione, a lasciarsi accompagnare. Per questo bisogna chiedere sostegno. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Se c'è una sofferenza che state portando dentro da tempo, provate a presentarla al Signore con sincerità. Non cercate parole perfette. Dite semplicemente: Signore, tu conosci il mio dolore. Resta accanto a me. A volte la guarigione comincia proprio quando smettiamo di nascondere tutti i nostri problemi. Eh sì, perché possiamo fidarci sì di Dio, possiamo fidarci di Maria, possiamo fidarci di tutti i santi. Però questo fidarsi ci permette anche di poter avere la forza per poter dialogare e poter chiedere aiuto. Per questo vi invito a pregare insieme. Signore Gesù, tu che hai condiviso le lacrime dell'umanità, guarda con amore quanto oggi soffrono, quanti piangono in silenzio, quanti si sentono scoraggiati o soli. Dona loro conforto, speranza e persone capaci di aiuto. Fa che nessuno perda la fiducia nel tuo amore che consola e sostiene. Dà questo coraggio per poter avvicinarsi e poter lasciarsi accompagnare. Fa che permetta, attraverso le loro lacrime, guarire il suo interiore e che possano sentire le meraviglie della tua presenza, della libertà, del cambio, della resurrezione. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, non dimenticate, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Un saluto di pace e bene. Dio vi benedica.

Bene, e allora adesso la parola all'avvocato Anna Teresa Borrelli, postulatrice delle cause dei santi. Ci parla di un'altra bambina che ha ben conosciuto la croce di Gesù e che si è conformata, no? Ecco, la parola forse è questa, conformarsi a Gesù per evangelizzare. Nell'ordinarietà

0: di una vita tutta del Vangelo. Il titolo della relazione, Antonietta Meo, Nennolina per gli amici, anche se ci spiegherà la postulatrice, non amava essere chiamata così. Antonietta Meo, una vera bambina del Vangelo.
1: Allora, è spento il microfono, vero? Mi sentite? Ah no, no, no,
0: Avvicinati.
1: ecco, vicino. Sembrava fosse spento. Allora, grazie innanzitutto, cioè permettetemi di cominciare questo intervento con un ringraziamento sentito che non è formale a chi ha organizzato questo evento, perché date prima di tutto a me la possibilità ancora una volta di condividere con voi un grande dono che mi è stato fatto. Perché essere la postulatrice di una bambina così piccola è un dono che è stato fatto a me e naturalmente che mi piace condividere quando ne ho la possibilità. Quindi grazie per questo incontro, ma ancora di più per quello che il comitato fa ogni giorno, perché questo è un evento, è un appuntamento che stiamo vivendo. E tutti insieme, però la quotidianità con cui il comitato e tutti coloro che insieme portano avanti questa attenzione, credo che sia ancora di più un ricordarci che la santità e i bambini sono quel segno, come il titolo dell'intervento, sono quel segno per la Chiesa, ma soprattutto e ancora di più per la nostra società in questo momento storico e sempre. E allora, ripensando un po' il mio intervento, perché ne avevo preparato uno, poi naturalmente arricchita da, ecco perché vi dicevo, è un dono che voi avete fatto a me questa mattina, quindi spero di restituirvi almeno una parte di quello che ho ricevuto, che è davvero tanto. Quindi risentendo e essendo anche alla fine, parlando anche alla fine anche di questo percorso. Ho organizzato il mio intervento partendo essenzialmente da tre filoni essenziali. Qual è l'infanzia evangelica come paradigma spirituale, il rapporto con Cristo, quindi la fede come relazione, e la sofferenza e il mistero della croce. Attraverso queste tre direttrici ho provato a rileggere la vita di Antonietta. Perché se io venissi qua e vi raccontassi oggi chi è Antonietta, vi direi andatevi a comprare il libro, ve lo leggete, ve lo studiate e conoscete chi è Antonietta. Ma ancora di più, quindi il mio intento è rileggerlo attraverso questi tre passaggi, ma ancora di più provare a capire, perché l'esercizio che ho fatto io e condivido con voi, che cosa oggi la vita di Antonietta testimonia, racconta alla mia storia di cristiana? Se queste figure esemplari non ci danno la possibilità di rimettere i nostri passi sui loro passi, che stiamo a fare qua? Perdonatemi la franchezza. Quindi questo momento credo che serva a ciascuno di noi, grazie alla conoscenza di chi ha percorso la vita del discepolato con quella radicalità, con quella semplicità, con quella fiducia, con quell'abbandono. Se queste figure oggi non dicono niente alla mia vita di cristiana, capite che ci dovrebbe essere un problema. Quindi provo a rileggere un po' questo alla luce di quello che secondo me la vita di Antonietta oggi può dire e dice innanzitutto alla mia vita e spero anche alla vostra. Innanzitutto nell'affrontare, credo che cioè siamo tutti giovani e adulti, più adulti che giovani, e forse la testimonianza di questi piccoli oggi ci insegna innanzitutto la delicatezza e la cura con cui ciascuno di noi è chiamato a prendersi cura dei piccoli. Siamo una comunità che educa, e sempre. L'altro giorno, in un momento di analisi, un adulto diceva: il problema dei giovani oggi non sono i giovani, sono gli adulti. E allora io credo che davvero oggi questa occasione ci porta ancora di più a dire la piccolezza è paradigma di forza. la semplicità deve essere lo stile con cui ciascuno di noi è chiamato oggi anche ad educare. E allora credo che due atteggiamenti possano aiutarci in questo momento a quasi, non dico a sintetizzare, ma a riannodare un pochino i fili di questa mattinata. Innanzitutto l'atteggiamento della memoria grata. Ciascuno di noi oggi è chiamato, perché loro l'hanno fatto. I testimoni di cui stiamo raccontando la storia, la vita, sono stati grati per il dono del battesimo. Sono stati grati, e non a parole solamente. Hanno vissuto pienamente, anche a 6 anni, a 7 anni, a 8 anni, a 10 anni, quella chiamata alla santità. Quindi fare memoria oggi della chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi significa richiamare fortemente, richiamarci fortemente e autenticamente all'esperienza personale. Ognuno di noi per la sua vita è chiamato dal Signore a ricevere questo dono immenso. Sono parole di Papa Francesco nella Gaudete et Exultate, che si fonda sulla consapevolezza di sentirsi scelti da Lui, non perché migliori o perfetti, non lo siamo, ma perché semplicemente amati di un amore gratuito. È quello che hanno fatto questi piccoli. Io mi emoziona sempre aver sentito, e quindi è sempre molto difficile parlare quando si fanno parlare i piccoli e si ascoltano le parole dei piccoli. E loro hanno fatto e hanno vissuto questa esperienza. Si sono sentiti profondamente amati e scelti. E allora vi invito, ci invitiamoci a fare questa esperienza anche noi stamattina. Facciamo questa esperienza di memoria grata per essere stati amati e scelti. Secondo atteggiamento è un po' l'atteggiamento anche di Antonietta, che dice: ti voglio bene e offro la mia vita per te. Oggi scegliamo, di oggi e ogni giorno, scegliamo di mettere nelle mani del Signore tutto il nostro vissuto, abbandonandoci. Una delle espressioni che abbiamo sentito tante volte in questi giorni, in questa mattinata, è abbandono. Questi piccoli si sono abbandonati, si sono lasciati prendere per mano come un bambino piccolo che non sa camminare, e a un certo punto hanno camminato avanti a ciascuno di noi, alle loro famiglie innanzitutto, indicando loro la strada. Mi piace questa immagine. Sono piccoli che, portati per mano, perché anche Antonietta nasce in una famiglia cristiana dove sin da piccola, sin dai primi attimi di vita, ha visto i genitori pregare, sentiva l'esperienza di una famiglia che l'accompagnava nel cammino di crescita. Però a un certo punto quella mano, quando ha cominciato a mettere i primi passi, è stata lei a guidare il cammino dei genitori, della sorella, dei compagni d'asilo, delle suore della comunità dove andava a scuola. E quindi è l'esperienza, credo, che ciascuno di noi, domani lo sentiremo anche dalle famiglie, credo che possa essere questa: bambini che ci tracciano il cammino. E allora scegliamo come loro ogni giorno di offrire. Nell'ultimo intervento è ritornata parecchie volte l'offerta della vita. E allora, chiedimi il tempo, Francesca. E allora, per ritornare al primo grande nucleo del mio intervento, l'infanzia evangelica come paradigma spirituale. Non riprendo, perché anche io ero partita dai brani biblici che suor Daniela ci ha introdotti perfettamente, però solo un'espressione di quel Vangelo di Marco voglio sottolineare: non impediamo, lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, dice Gesù. Ricordiamoci ogni giorno di non frapporci a quell'incontro personale.

0: di ciascun piccolo con il Signore. Non glielo impediamo. Io provo a ricordarmelo ogni giorno, anche quando sto con i più grandi. Non gli impediamo di vivere fortemente le loro vite, di scegliere ogni giorno qual è il bene per la loro storia. Accompagniamoli, alcune volte mettendoci accanto, alcune volte mettendoci anche avanti, alcune volte stando dietro per incoraggiarli, ma il cammino lo devono fare loro. Non impediamo ai piccoli come ai grandi di frapporci a questo amore grande. E allora l'infanzia evangelica, uno degli elementi centrali della spiritualità di Antonietta Meo è proprio questo, consiste nella sua capacità di incarnare autenticamente il modello evangelico dell'infanzia spirituale. Vive fortemente nella sua vita l'esperienza della fiducia, l'esperienza dell'abbandono, l'esperienza della semplicità del cuore e la capacità di affidarsi completamente a Dio. È, per dirla come diceva Papa Francesco, un'immagine cara a Papa Francesco, una discepola missionaria. E lo fa, lo racconta, lo vive pienamente. Si colloca anche nel solco, e questa è una immagine che come postulatrice mi piace sempre sottolineare. I santi, quando preghiamo e facciamo riferimento alla comunione dei santi, è davvero che esiste. I piccoli sono, i piccoli come in generale tutta la santi, tutti i santi, sono legati l'uno all'altro, si tirano e si fanno forza l'uno con l'altro. Pensate a questa espressione di Antonietta, quando dopo la vita di Antonietta, un po' la conosciamo tutti, ve la riassumo velocemente, altrimenti alcuni passaggi non sarebbero chiari. Una bambina che vive tranquillamente e serenamente la sua esperienza di vita, a un certo punto cade mentre sta all'asilo, quindi la straordinarietà di Nennolina non è solamente nell'esperienza del dolore, della sofferenza, ma in tutti quei 6 anni e mezzo che vive. A un certo punto cade, come ogni bambino, all'asilo, si fa male al ginocchio, vabbè, sei caduta, siamo dall'ospedale, sarà... Si era fatta male, è diventato un sassolino nel ginocchio sinistro. Alla fine gli viene diagnosticato un osteosarcoma alla gambetta sinistra e per vivere, altrimenti sarebbe morta immediatamente, per continuare ad avere una vita normale, gli viene amputata la gamba sinistra. Il primo intervento nel 1936 e lei, dopo questo intervento, dice alla mamma: "Mamma, Santa Teresina, che abbiamo sentito prima e abbiamo conosciuto nel primo intervento, Santa Teresina ha detto basta." Questo lo dice non dopo il primo intervento dell'amputazione, qualche settimana prima della morte. Quando viene sottoposta nuovamente ad un intervento il 24 giugno del 1936, era l'intervento perché naturalmente si stava riempendo di metastasi, e subisce un intervento ai polmoni, alle costole, e là dice chiaramente: "Mamma, Santa Teresina ha detto basta, è arrivata la mia ora." Non so se queste parole vi fanno ritornare alla mente quelle parole di Gesù in croce che dice: "È giunta l'ora e vado anch'io." È la mamma che provava in tutti i modi a incoraggiarla e a sostenerla, però, come in tutte le esperienze, anche nelle parole forti che abbiamo ascoltato prima di Gio, sono loro che danno la forza a noi, sono loro che hanno dato la forza a noi adulti. E quindi Nennolina vive, e non voleva essere chiamata così, prima lo si richiamava, negli atti processuali ho scoperto nelle testimonianze che le voleva essere chiamata Antonietta. Questo diminutivo con cui tutti la conosciamo proprio non le piaceva. Io scherzando alcune volte dico: quando vi rivolgete nelle preghiere ad Antonietta non la chiamate Nennolina, perché se la continuiamo a chiamare Nennolina non farà nessun miracolo e rimarrà venerabile a vita. Quindi vi prego, chiamiamola col nome con cui voleva essere chiamata e non con il vezzeggiativo, perché sennò continuerà a giocare con i suoi amici santi in cielo. cielo e non si girerà per darci una mano a guarire dalle nostre sofferenze umane. Giusto per dire una... Il secondo passaggio, il rapporto che Nennolina ha con Cristo, quindi la fede vissuta, anche questo passaggio è stato più volte detto oggi, la fede vissuta come relazione autentica. Antonietta non parla di Gesù, ma parla con Gesù, scrive le lettere a Gesù e quelle lettere sono state dichiarate, perché il processo con Antonietta è cominciato nel 1941, quindi immaginate, una delle primissime bambine alle quali si dava, è stato interrotto più volte, perché naturalmente si diceva non è possibile che una bambina di 6 anni e mezzo, anche la mamma scrivendo queste letterine, le avrà scritte a modo suo, avrà interpretato i pensieri della figlia, ma non sono proprio le parole, perché di Antonietta raccogliamo 191 scritti, di cui 162 letterine sono scritte dalla mamma e solo 5 sono lettere autografe scritte da loro. Però immaginate che Antonietta, la prima parola che scrive qual è? Gesù. È la prima parola che impara a scrivere. E Antonietta vive questa relazione, non parla di Gesù, ma sta con Gesù. Racconta a Gesù la sua vita. Caro Gesù, ti amo tanto. Oppure, caro Gesù, fammi diventare buona. Fammi diventare santa. Queste parole che forse potrebbero anche non dirci niente, sono apparentemente semplici, in realtà assumono una comprensione profondissima nell'esperienza cristiana. Antonietta parla appunto con Gesù e vi racconto di questa esperienza significativa che Antonietta fa, l'hanno raccontata la suor Bortolina nella sua dichiarazione, nella sua testimonianza resa agli atti del processo. Antonietta, dopo l'intervento, con la sua stampella, Antonietta riceve la prima comunione il 25 dicembre, il giorno di Natale, la vigilia di Natale, aveva la febbre e non poteva forse riceverla, quindi avrebbero dovuto rimandare, ma forte di quello che voleva, si è fatta forza la bambina e riceve la prima comunione dopo, naturalmente, l'intervento. E con la stampella, o col bastoncino, come lo chiamava lei, ogni giorno, durante la ricreazione, quindi ogni giorno, io qua dico, a questo punto, dico a me, Teresa Bella, ogni giorno metti le tue ginocchia sane, che ce le ha tutte e due le gambe, davanti a quel Gesù, come Antonietta faceva ogni giorno durante la ricreazione. E se non lo fai, la nostalgia del cuore di quell'incontro la senti, la sperimenti? E Antonietta ogni giorno durante la... Perdonatemi per queste digressioni, ma spero aiutino ciascuno di noi ad entrare meglio oggi in queste figure di santità che ci stiamo raccontando e ci stiamo facendo conoscere. Saliva ogni giorno, perché l'altare è lì, alle suore di via... Che non mi viene come si chiama la via? Vabbè, di fronte a Santa Croce in Gerusalemme, e... hanno il tabernacolo praticamente messo dopo 3 scalini, quindi lei saliva sui 3 scalini, si inginocchiava, con il bastoncino apriva le tende, perché davanti al tabernacolo c'erano le tendine, apriva le tende e poi lì parlava a Gesù e gli raccontava tutto quello che era successo dal giorno prima a quel momento. Le sue gioie, i suoi dolori, le sue preghiere, le sue preoccupazioni, tutto ogni giorno. E a un certo punto, quando se doveva andare, prima, come si avvicinava, lo baciava, gli mandava i bacetti con la mano, i bacetti volanti che mandano i bambini, perché era il suo Gesù, era il suo amico preferito. E poi, prima di andarsene, diceva: "Ma che dici, Gesù? Vuoi venire a giocare con me?" Perché qui c'è anche l'esperienza di una piccola che vuole giocare con il suo Signore, che vuole stare il più possibile, mi viene da dire, con il suo Signore. Terzo passaggio, la sofferenza e il mistero della croce. È lì che, diciamo, è in questo che scopriamo la forza anche di Antonietta, il fatto che ha vissuto quell'esperienza e dice, quando le dicevano, ma ti manca una gamba? No, non mi manca, io gliel'ho offerta a Gesù. Così diceva, non mi manca niente. Quando la mamma la consolava e diceva, ma gli vuoi offrire un giocattolo? Ma tu gli vuoi dare un giocattolo a Gesù? E diceva, che giocattolo gli devo dare? Ho dato tutta me stessa a 6 anni. Ho dato tutta me stessa. Io quanto sono in grado oggi di dare tutta me stessa, tutto il mio cuore, tutti i miei pensieri, tutti i miei affetti, tutte le mie perplessità, tutti i miei... Oggi Antonietta l'ha fatto, tutta se stessa e non solo, abbiamo visto. Quindi offre a Gesù tutto quello che ha, anche se non appare estranea alla paura e al dolore fisico. La vive la paura di quel momento, lo vive il dolore, ma lo affida e sceglie di stare sotto la croce. Non è un caso che Antonietta, a Santa Croce in Gerusalemme, la tomba è posta ai piedi della croce di Gerusalemme, perché lei voleva stare sotto la croce come Maria. Non entro nel filone ora del rapporto di Antonietta con Maria. È la fortezza di Maria ai piedi della croce, che sa che il figlio sta morendo, ma è lì, forte, e vive con lui quello che Gesù ha vissuto. Gesù, voglio stare con te su quella croce. E la gamba per lei è quel dono d'amore. È il modo, è la modalità, è lo strumento, chiamatela come volete, per stare più vicina a Gesù, per amare profondamente come Gesù l'ha amata. Perché è da lì che è partito tutto. Nel sentirsi prima amata, nel sentirsi prima voluta bene, scelta, e quindi ecco il dono, un'esperienza completa che nasce però dall'aver accolto un dono grande. E allora credo, e mi avvio alla conclusione,
1: 5 minuti,
0: che Antonietta, questo io non lo dico quasi mai perché per me è scontato, Antonietta faceva parte delle beniamine dell'Azione Cattolica, quindi è anche per tutti noi dell'Azione Cattolica una forte testimonianza di piccolissima che ha saputo dare tutta la sua vita. Quindi, come mi piace sempre ricordare, tutto, e prima l'abbiamo sentito in maniera forse anche migliore di come la posso dire io, tutto dipende dall'amore, se no è affetto. Tutto dipende da quella grandezza dell'amore, tutto dipende da quell'intensità del dono, un dono che va colto, un dono che va vissuto pienamente. E allora mi avvio davvero alla conclusione e provando a immaginare quello che Antonietta oggi possa dire e raccontare alla vita di ciascuno di noi. Credo che la figura di Antonietta oggi rappresenti una delle espressioni più luminose della santità contemporanea. È vero, la sua vita è breve, però dimostra come il Vangelo possa essere vissuto in maniera radicale. Abbiamo sentito più volte questa parola, la radicalità del Vangelo. Non c'è o è bianco o è nero. Il resto sapete voi da chi viene. E loro l'hanno vissuto e Antonietta l'ha vissuto. Quindi attraverso la sua esperienza emergono, secondo me, alcuni nuclei fondamentali dell'antropologia e della spiritualità cristiana. Il valore assoluto della persona. Antonietta è attenta a sé, ma è attenta a tutti. Dall'infermiere che va al capezzale ogni giorno, all'amica, al compagno di classe, a Caterina che ogni giorno le preparava il pranzo, alla sorella, alla madre, al padre e a tutti. Il significato redentivo della sofferenza, non entro su questo passaggio perché già chi mi ha preceduto si è soffermato molto e meglio sicuramente di me, la centralità dell'amore e la fiducia filiale di Dio. Antonietta continua a ricordare che la vera grandezza evangelica non consiste nell'apparire forti o perfetti, ma nell'imparare ad amare, nell'imparare ogni giorno, giorno dopo giorno. Non voglio, diceva sempre, io, quando si va a preparare al sacramento dell'Eucaristia, io voglio prepararmi bene ad accogliere Gesù. Quindi questo costante questa costante preparazione, ma costante desiderio poi di voler accogliere quel Gesù nella sua vita ogni giorno. E allora credo che sull'esempio splendido di Antonietta siamo allora chiamati oggi, ciascuno di noi tutti, a rallegrarci e ad esultare, come ci ricorda Papa Francesco nella Gaudete ed Exultate, a rallegrarci e ad esultare sempre nel Signore, perché ci ama di un amore unico e gratuito, perché ci chiama a progettare una vita animata dall'amore per il buono, il vero e il bello, perché ogni giorno ci fa fare esperienza della gioia del Vangelo che riempie il cuore e la vita. E allora il mio augurio, e concludo, è perché anche noi, attraverso le tante testimonianze di piccoli ma grandi che ci verranno offerte, che ci sono già state offerte, ma che ci verranno ancora offerte in questi giorni, possiamo vedere attraverso la loro testimonianza, attraverso la testimonianza di questi bambini speciali, e possiamo ripetere, come ha ripetuto Simeone davanti alla grandezza di Gesù, dell'incontro con Gesù al Tempio: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. I piccoli siano per noi esempio e testimonianza dell'incontro che ciascuno di noi è chiamato a vivere con il Signore Gesù ogni giorno. Grazie.
1: Grazie ad Anna Teresa Borrelli, che veramente è stata immediatamente disponibile anche ad aderire, a spostarsi, a venire. Ecco, ci siamo conosciute proprio soltanto telefonicamente, ma è stato immediato questo sì, e quindi ti voglio ringraziare anche pubblicamente. Via via che entriamo in queste storie, ecco, passiamo veramente dalla realtà, come dicevamo, del Corpus Domini, a cogliere queste vite come piccole ostie vive. E Antonietta Di Meo sicuramente, ecco, si è offerta tutta a Gesù, ai fratelli, anche lei.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti fratelli e sorelle, bentornati direi in questa trasmissione dal titolo dolce Sentire. È perché è esattamente come il titolo di questa trasmissione, è un dolce sentire la voce stupenda di Roberta
1: Maria.
0: Eccola qua, ci vorrebbe un applauso, vorrei stare in teatro per ascoltare l'applauso. È la chitarra maestrale, maestosa, magistrale di
2: Paolo.
0: Paolo. Sono marito e moglie, sono una coppia che dedicano tutta il loro talento artistico al nostro Signore. Ebbene, andiamo subito al vivo. Sappiamo che la trasmissione è dedicata a voi, quindi chiunque voglia chiamare lo faccia 071 7501 707 per dedicare una canzone del proprio, tra virgolette, repertorio liturgico, religioso, appartenente al cammino spirituale o a un momento particolare della propria vita, per ricordarsi di quel momento o semplicemente dedicarlo ad una persona cara, alla propria amata, al proprio amato, ai figli, al sacerdote, alla persona che vi ha convertito. Chiunque sia oggetto nei vostri pensieri e vogliate dedicare una canzone, ecco, questa è la trasmissione giusta. Noi andiamo subito, dicevamo, sul vivo, perché già la scorsa volta Maruska da Forlì ci aveva chiesto come fuoco vivo e vogliamo iniziare proprio perché vogliamo, desideriamo, dobbiamo essere fuoco vivo di Dio.

0: Mi piace sottolineare di questo brano, a parte la frase "come fuoco vivo sei tu in noi", questa espressione, Roberta, la vorrei commentare con te, che la morte è vinta per sempre, tu sei in cammino con noi, sei ritornato, sei in cammino con noi, la morte è vinta per sempre.
1: Eh sì, Gesù ha detto "io ho vinto il mondo", quindi dobbiamo stare affidati, tranquilli, perché non esiste morte, la morte dell'anima, esiste la morte dell'anima se uno rifiuta il Signore. Se stiamo con Gesù siamo sempre vivi, la morte fisica, non vediamo il corpo dei nostri cari, ma noi sappiamo che la loro anima continua a vivere, che ci è vicina, che ci assiste con le preghiere, no? Con la comunione dei santi noi possiamo pregare per loro e aiutarli nel cammino in paradiso, e loro possono aiutare noi con le loro preghiere. Però anche proprio come speranza, Dio ha vinto il mondo, quindi proprio nella nostra lotta quotidiana contro il male noi dobbiamo sapere che Gesù è più forte, non dobbiamo lasciarci abbattere e dire "oddio, questa difficoltà è troppo più grande di me", oppure così che siamo in balia del male. No, Gesù ha vinto il mondo, quindi noi siamo sicuri che una croce portata con Cristo è una salvezza per noi e per tante persone. Noi lo sapremo solo quando andremo là accettando la croce, chissà quante anime si salvano, no? E poi sappiamo anche che tutto è permesso da Dio per il nostro bene, quindi
0: certo. Anche il male va inteso in questo progetto che sì, naturalmente è misterioso per noi, perché non possiamo mai comprendere come è possibile che il Signore permette il male. Quante volte ci sentiamo dire, anche nelle confidenze delle nostre amicizie, ma anche qui a Maria Vision, come il Signore permette il male. È un mistero incredibile che appartiene però a quello che io considero un grande puzzle. Cioè è come se noi fossimo un piccolo tassello, forse un pezzettino, sai, i tasselli di un puzzle, per cui nel nostro grande egocentrismo guardiamo solo il nostro tassello senza ricordare che invece apparteniamo ad un'intera immagine di cui non abbiamo coscienza e conoscenza, perché siamo esseri miseri e finiti contro invece l'onnipotenza e l'infinitezza di Dio. Lui sa il perché di quella sofferenza, noi no.
1: Ricordo a questo proposito un sacerdote che disse qualcosa, non mi ricordo dove l'ho sentito, però mi è rimasto molto impresso questo concetto. Lui diceva, è come se la mamma tiene il ricamo, no?
0: Quando le ricamatrici... Padre Pio.
1: Padre Pio era che
0: era
1: diceva,
0: Padre Pio.
1: Ecco, avevo sentito che praticamente noi vediamo il ricamo da sotto, quindi sì, vediamo tutta questa confusione di fili intrecciati, diciamo che roba brutta è questa, no? Se vedessimo dall'altra parte del ricamo vedremmo ogni pezzo al suo posto nell'infinito disegno di Dio, che è stupendo. Quindi era Padre Pio, figura.
0: Sì, era Padre Pio che così rispondeva ad un figlio spirituale che diceva "ma perché mi è incomprensibile tutto quello che vedo?" Dice "perché tu stai vedendo non il disegno finito ma la trama".
1: Brava, non ricordavo, ma mi era rimasta impressa questa cosa, che bella, mi ha aiutato molto anche a me.
0: E i santi aiutano molto a capire il mistero di Dio.
1: E quando
0: la verità
1: non capisco
0: è che dovremmo...
1: io dico, ma Gesù che stai a ricamare? Che ricami? Non stai capendo niente.
0: Allora mi sa che è una domanda che ci dobbiamo fare un po' tutti, Paola.
2: Sì,
0: ma la gioia però di condividere questo momento con Paolo e Roberta è tale che fa dimenticare ogni pena, ogni cosa che non va.
1: Cantiamo e lodiamo con gioia.
0: Cantiamo il Signore, cantiamo il Signore, continuiamo a farlo. Voi continuate a chiamare allo 071 7501 707 e richiedete la vostra canzone Jesus Box. Penuzza da Roma ci ha chiesto "Custodiscimi", e allora ascoltiamo "Custodiscimi" da Roberta e Paola, ed è dedicato a tutta la famiglia di Penuzza. Ciao Penuzza.
1: Con tanto amore.

0: Bellissima canzone, non la conoscevo. Custodiscimi, a
1: Veramente
0: che?
1: molto bella, è una canzone,
0: Antica, vero?
1: credo che sia del rinnovamento, io la conosco da tanti anni, anche se non la ricordavo perché era da molto che non la cantavo, ma a riscoprirla, grazie Penuzza che me l'hai fatta riscoprire perché è veramente bella. Poi c'è questa melodia un po' stile, no, aspetta, non si può,
0: Bacchiano?
1: Battiato? No, non è.
2: No,
1: No,
2: certo.
1: no, no, c'è un famoso cantautore, Branduardi, Branduardi, che fa queste melodie un po'
2: Sì, un
1: medievali.
2: po' medievale,
1: Sì,
2: infatti.
1: e questa mi ricorda queste melodie medievali e trovo che sia un brano stupendo. Poi le parole.
0: Le parole lasciano veramente senza parole. Magnifiche la mia eredità, benedetto sei tu, sei sempre con me. È una preghiera. Ma tutte le canzoni, tutti i canti liturgici appartenenti a qualsiasi movimento sono delle forti preghiere in cui, come diceva Sant'Agostino, si prega ben due volte, si prega di più, perché nell'arte, nella musica c'è l'espressione del cuore, l'anima è più disinibita, si inebria attraverso l'arte, quindi si libera di tutte le sue inibizioni e è una preghiera che si eleva direttamente a nostro Signore. Questa è la bellezza della musica, del perché si prega di più cantando. Poi, quando si fa con una voce come la tua, Roberta, si prega pure 7 volte di più.
1: Speriamo, io a volte, siccome sono molto emotiva, quindi traspare la mia emozione, a volte magari la voce un pochettino trema e è soggetta alla mia emotività, però quello che spero che arrivi la preghiera, quello che conta poi, al di là della tecnica, se non sono brava abbastanza, non, è Maria che è brava, che arriva lei perché.
0: Io credo che cantare bene per nostro Signore sia un dovere. E mi dispiace quando sento dire, per esempio, dai cori parrocchiali, e vabbè, tanto si sa che noi non siamo professionisti. È vero, non si è professionisti, però è una sorta di provocazione quella che voglio fare adesso. E cantare per Dio, per cantare per nostro Signore, ha un dovere in più perché si ha la responsabilità di trasmettere qualcosa che è di Dio alla comunità. Allora, anche se non si è professionali o professionisti, si ha comunque il dovere, proprio perché si fa per Lui, di farlo al meglio possibile, senza l'irresponsabilità, l'indifferenza, la superficialità che appartiene magari a quelle, vabbè, tanto si sa che non siamo. No, no,
1: Sì,
0: anche
1: le
0: perché
1: cose per
0: l'esperienza
1: Gesù devono
0: insegna.
1: essere fatte bene, certamente uno ci deve mettere tutto
0: Poi cantano gli
1: l'impegno.
0: angeli. Cantano
1: Sì.
0: gli angeli, quando si canta per Dio, cantano sempre gli angeli insieme a voi, insieme a tutti noi. Quindi è come se le voci si centuplicano, è come se una voce stonata immediatamente, non si sa per quale motivo. Però ci vuole, ecco, il senso del dovere, ci vuole la responsabilità di
1: L'impegno di
0: farlo
1: voler
0: bene.
1: farlo bene perché è per Dio, cioè si canta per
0: Esatto.
1: la Santissima Trinità, quindi non a caso la canzone che faremo adesso poi è proprio la maestà.
0: Ecco, vogliamo proprio dedicare questa canzone e passiamo subito poi alla seconda parte con un piccolo break. Quindi vi salutiamo con Maestà, che ce l'ha richiesta Mirko da Verona, e dedicandola a tutti gli ammalati e alle persone sole. Maestà.

sono venuta qui a Medjugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Medjugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre 1000 volte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte come si dice, ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è la prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha un suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venuti le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima, come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso il Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, il giorno della indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra

0: La nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma il Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è la verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato suo figlio, che lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
1: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani. Quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani, che anche sentono che Papa è con noi.
0: Come no, essere stare nella comunione con Santo Padre è molto importante. Non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha scelto per questa grande missione di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo. Anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV, che ieri abbiamo sentito dal Nuncio Apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire
1: la nostra anima, dice.
0: Ecco, che questo sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
1: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
0: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
1: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto, e certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così, però qua a Međugorje è diverso, cioè qua c'è questa gioia di canti, balli. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio cantando, ballando come si fa?
0: Come no, come siamo invitati a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui, perché si comporta con noi come buon padre perché veramente è buon padre.

sempre felici, sempre contenti e sorridenti. Perché è sbagliato, perché non è così. L'amore prende, l'amore toglie, l'amore non fa niente per restare qui. Ma siamo noi che ci dobbiamo dire sì. Quando lei è vicino a me sento che qua tutto trema, non la terra ma le gambe, non c'è niente che mi frena. Ricordo ancora la prima volta quella festa, un ricordo fisso dentro, un'ibosca nella testa. Era tutto perfetto, nemmeno un difetto. Ok, te lo ammetto, mi facevi un perfetto. Se dopo tanto tempo noi siamo ancora qua, senza leggere le carte, so già quel che sarà.

sempre. Sono quel tipo di ragazzo che si chiude in una gabbia, perché fuori da qui vedo solo tanta rabbia, con difetti e pochi pregi. Se mi guardi da lontano forse sembro un po' normale, forse sembro quasi umano. E ti chiedo scusa se sono duro, se non capisco, se sbatto contro un muro. Ma la forza dell'amore non la riesce a comandare. Qua lo sai che senza te io non so che cosa fare.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Олексія, конмеченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina qui su questo festival Mladifest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede la preghiera e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dei diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Carissimi, per celebrare in modo degno questi santi misteri, perdoniamoci a vicenda dal profondo del nostro cuore e buttiamoci nelle mani misericordiose del nostro Padre. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per

0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui. I suoi passi tracceranno il cammino.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei, infatti, essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguini secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agita dalla onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è una fantasma, e gridano dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Petro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Petro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e le disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena salito sulla barca, il vento sceso. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: davvero, tu sei figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, camminare sulle acque, umanamente, guardando umanamente, è impossibile. Per farlo ci vuole una fede grande, enorme, è uguale alla fiducia. Pietro si fida di Gesù. E appena Gesù gli disse di uscirne, lui uscì dalla barca e iniziò a camminare sulle acque. Ma a un certo punto Pietro si accorse del vento forte, si lasciò prendere dalla paura e proprio in quel momento cominciò ad affondare. Allora, che cosa gli è successo? Il vento gli ha messo in evidenza la debolezza della sua fede. Il vento, ecco, ha messo in evidenza la sua fede debole. Invece di fidarsi ancora di più di Gesù, davanti a quella difficoltà, Pietro ha iniziato a guardare solo, che cosa? Il pericolo. Ha smesso di fissare lo sguardo sul Signore e lo ha rivolto all'onde e al vento. È come se in quel momento Gesù non esistesse più. Lui vedeva solo quel pericolo che aveva davanti a sé. Pietro vede soltanto se stesso, il proprio, diciamo, peso del corpo e l'acqua sotto i piedi. E inizia a ragionare così come ragioniamo noi, ma non ragiona più come Dio vuole. Si lascia dominare dalla paura. Carissimi, quando guardiamo solo i problemi, i nostri problemi, rischiamo di dimenticare che il Signore sta al nostro fianco. Se stiamo troppo fissati sulle cose brutte che accadono nella nostra vita, perdiamo di vista Gesù. Sant'Agostino ci offre un'altra spiegazione. Secondo lui, Pietro è caduto perché gli è mancata l'umiltà. Dopo i primi passi sull'acqua, forse ha pensato di esserne capace di camminare da solo. Ha dimenticato che quel dono è una grazia di Dio, è una grazia di Gesù, e che doveva continuare ad affidarsi a Lui, istante dopo istante, con gratitudine. E Sant'Agostino scrive così: molti non diventano forti perché credono di esserlo già. Nessuno riceve da Dio il dono della forza se prima non riconosce la propria debolezza. Pietro riuscì grazie al Signore, ma vacillò quando confidò in se stesso. Carissimi, può sembrare strano, ma spesso lo scoraggiamento nasce proprio dall'orgoglio. Quando pensiamo di dover fare tutto con le nostre forze, con le nostre capacità, e poi arriviamo alla delusione, arriva la paura, arriva l'ansia. La vera fiducia invece nasce dalla umiltà. Se il Signore, ecco, se è il Signore ad agire, la nostra fragilità, carissimi, non è un ostacolo per Lui, perché con Gesù nulla è impossibile. Quante volte noi pensiamo che il nostro peccato, la nostra debolezza, cioè ci blocca davanti a Dio? Sì, il peccato ci separa dal Signore, ma Dio può anche usare questa nostra debolezza per tirarci fuori. Anche Santa Teresa di Gesù Bambino, ecco, viveva questa certezza. Diceva così: nonostante la mia piccolezza, posso aspirare alla santità. E aggiungeva: bisogna camminare sulle onde della fiducia e dell'amore. E noi purtroppo tante volte camminiamo sulle onde delle paure, non della fiducia. Carissimi, questo Vangelo ci ricorda che siamo tutti un po' come Pietro. Abbiamo una fede fragile. Quando arrivano le prove e il vento della vita, ecco, soffia forte, abbiamo proprio questa paura, questa incertezza e dubitiamo. Quante volte abbiamo detto: ma forse che ho combinato perché questo dispiacere è caduto nella mia vita. Dio non mi ama. Carissimi, per questo siamo chiamati a vivere nell'umiltà, riconoscendo che da soli siamo deboli e che dobbiamo sempre mettere il Signore al primo posto e sempre dobbiamo, ecco, rivolgersi a Lui. Il vero errore di Pietro non è stato, ecco, avere paura o avere una fede ancora piccola. Il suo errore è stato, ecco, dimenticare di essere fragile e di aver bisogno, ecco, di rivolgersi al Signore. E per questo l'immagine più bella del Vangelo di oggi non è quel miracolo di camminare sull'acqua, ma quel momento quando Pietro tende la mano verso Gesù e dice: Signore, salvami. È proprio lì che scopre che il Signore sta al suo fianco e non l'ho mai abbandonato. Allora, carissimi, chiediamo, ecco, al Signore una fede sempre più umile, che si fida di Gesù in ogni momento, ecco, e gli lascia spazio per per operare, per fare i miracoli nella nostra vita. Amen.

0: Ok, ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci invita a riconoscere Gesù che si manifesta a noi in modi imprevedibili e non secondo le nostre aspettative. A Lui eleviamo fiduciosi la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme dicendo: Salvaci, Signore.
0: Salvaci, Signore.
1: Per la Chiesa, fra le tempeste della storia, non ceda allo scoraggiamento, ma con la guida sicura del Santo Padre, mantenga salda la fede nel Signore Gesù. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Per la pace nel mondo, il Signore calmi i venti di guerra e illumini i governanti affinché cerchino soluzioni di giustizia e di libertà per tutti i popoli. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Per tutti coloro che si sentono affondare sotto il peso della malattia, della povertà o della solitudine, sendano la mano del Signore Gesù che li sostiene. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, sulle orme di Pietro e dei profeti, impari a riconoscere la presenza del Signore nella quotidianità e a superare ogni paura con la forza della preghiera. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore. Dio grande e misericordioso, che non abbandoni il tuo popolo nelle difficoltà, accogli le preghiere della tua Chiesa e concedici di camminare senza paura verso di te. Per Cristo, nostro Signore. Amen.

0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa, nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani, con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il nostro spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Salve.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È veramente
0: cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella Sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna, e con la Sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni, con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria. Ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, San Michele Arcangelo, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori preso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni la pace e la salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai rendito. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni il mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la Sua croce, scambiatevi il dono della pace.
3: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.
1: Corpo di Cristo.

0: региону. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Un avviso. Sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Le sante messe saranno celebrate tutte in Basilica. Alle ore 7:30, 9, 10:30, 12, 16, 17:30 e 19.
0: Carissimi, con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete qui da benedire. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
2: Amen.
0: Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine.
2: Amen.
0: Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre.
2: Amen.
0: Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo, recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso

guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti. Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo, buona domenica a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi a giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: E siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi

0: bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa, certo, apparizione e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni a, certo, non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
0: Sì, sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro, grazie, forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole: cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi in tempo. Anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso il mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna ci benedice tutti con la sua benedizione materna, benedice tutto quello che noi abbiamo portato qui per la benedizione. Ho raccomandato a tutti voi i vostri bisogni, le vostre famiglie, in modo particolare tutti voi malati presenti. Poi la Madonna continua a pregare sopra tutti noi in questa preghiera, se n'è andata nel segno della luce e della croce, con saluto, andate in pace, cari figli.

0: Evviva! Sono arrivate ben 4 richieste durante questo piccolo intervallo, insomma, qualche minuto. E partiamo subito allora per accontentare tutti con Emanuele, del nostro Marco Mammoli, tra l'altro, che è un nostro amico, un fratello, che ha scritto adesso Eccomi.
1: È bellissima questa canzone, speriamo di cantarla bene. Lei la sa bene, quindi...
0: Sì, sì, sì, volentieri. Dall'orizzonte una grande luce, vai con Emanuele.
1: La richiesta, diciamolo perché...
0: Sì, è vero, la richiesta Franca da Porto Sant'Elpidio e la vuole dedicare ad un bambino malato che si chiama Emanuele.
1: Ecco, allora Emanuele, affinché guarisca, signore, guarisce Emanuele, poi accettiamo la volontà di Dio,
0: Certo.
1: Comunque... con tutto il cuore per Emanuele.

0: canzone scritta per l'inno mondiale della Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000. È stata scritta a Tor Vergata per questa bellissima giornata. Mi ricordo questo 2 milioni di giovani, se non 3 milioni di giovani riuniti in questa grande vallata. È stata un'emozione incredibile.
1: Sì, forse una volta avremmo partecipato, noi non ricordo però dove, quando eravamo un po' più giovani.
0: Vabbè, ma tutti siamo stati più giovani, siamo stati tutti più giovani, tranquilla. Comunque, ecco, vogliamo, è un canto di lode assolutamente. Io ricordo ancora le braccia di Giovanni Paolo II quando, cantando questo inno, tutti i giovani, con, naturalmente ormai il ritornello lo conoscevano tutti, era molto semplice, Emanuele, Emanuele, e lui alzava le braccia, malgrado la sua malattia e anche la difficoltà motoria dei movimenti, anche dei riflessi, però alzava le braccia e con queste braccia inneggiava a Emanuele, quindi a Gesù, al figlio di Dio. Emozione infinita.
1: Sì, perché caro lui, Papa Giovanni Paolo II è nel cuore di tutti, penso che non lo dimenticheremo mai. Sì. Comunque, un grande santo secondo me.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Sì. E che dall'alto ci custodisce, chiunque lo prega veramente ha una presenza, ecco, una presenza spirituale importante. Bene, allora passiamo alla seconda richiesta, la voce di Maria, che proviene da Paolo, che ci chiama, ciao Paolo, da San Paolo Parma.
1: San Paolo? Forse.
0: San Paolo, scusatemi, non leggo bene. E lui la vuole dedicare a tutti i poveri del mondo, perché dice, la mia Pasqua è il Signore. Mai come in questo momento, credo, bisogna ricordarlo, proprio in questo periodo di Quaresima, in cui tutte le difficoltà e tutte le situazioni le viviamo con maggiore pesantezza, perché la Quaresima è sempre un periodo di rinuncia, di sacrificio, però perché c'è la Pasqua.
1: Sì, c'è la risurrezione poi dopo il sacrificio, quindi è un momento spirituale particolarmente forte comunque, in questo momento sì di penitenza, però è vero anche che è un momento in cui ci si ritrova spesso a pregare insieme sotto il manto di Maria. E quindi allora, noi questa canzone te la dedichiamo con tutto il cuore, Paolo, perché è una canzone che abbiamo scritto noi, che il Signore ci ha fatto scrivere, perché è stata proprio ispirata dallo Spirito Santo, venuta di getto in 10 minuti, melodia, parole, tutto insieme. Credo che era dal cielo, quindi forse non sarà manco
0: nostra. Sicuramente.
1: C'è stata quasi, no, data proprio in dono, così. E quindi te la doniamo e la doniamo a tutti, la dedichiamo a tutti gli ammalati, a tutti i soli, a tutte le persone che stanno passando una Quaresima pesante, veramente pesante. Perché la mamma li aiuti.
0: La voce di Maria.

0: da questo applauso piccolino, si è proprio sentito, perché avverto la differenza, se vogliamo, tra una canzone vostra cantata proprio con tutto il cuore, perché, come hai detto tu, evidentemente è stata voluta dal cielo, è venuta da giù, da su, ed è stata assolutamente ispirata. È il modo, è la passione, è l'anima con la quale l'ha cantata, è evidente, è proprio la palesa.
1: Grazie.
0: Complimenti, complimenti anche alla musica, al nostro maestro Paolo. Non so se vogliamo passare alla successiva. Il tuo amore è grande. È una canzone.
1: Il tuo amore è grande.
0: Che è voluta da Claudia, richiesta da Claudia, da Loreto.
1: Mi sa che questa non la ricordo, forse l'avrò sentita per la prossima volta.
0: La prepariamo per la prossima volta,
1: sì,
0: benissimo.
1: Il prossimo lunedì.
0: Però vogliamo dire che è dedicata a Guerrina di Ostra Vetere, quindi è dedicata proprio ad una sorella di Maria Visione. Grazie a Claudia per questo pensiero gentilissimo nei confronti di Guerrina,
1: alla quale dedicheremo comunque la prossima canzone,
0: se c'è. Sì, e poi comunque la prepariamo per la prossima volta.
1: Sì.
0: Credo che sicuramente Guerrina, per la prossima volta, Paolo e Roberta ti faranno ascoltare Il tuo amore grande.
1: C'è un, sì,
0: un'ulteriore richiesta. Allora, prima ancora però un Gloria.
1: Sì.
0: Abbiamo un Gloria? Per
1: Gloria, Gloria l'ho incontrato. Vedi
0: tutta
1: un po'.
0: La famiglia,
1: sì, Gloria, Gloria,
0: di Ines, che ci chiama da Casolate di Pavia. È un Gloria, è sempre un canto di grande lode e di grande gioia. Quindi non credo che ci possa essere una cosa più bella da dedicare alla propria famiglia, quando dici gloria a Dio, lode a Lui. Non so se abbiamo un Gloria pronto da poter dedicare.
1: Sto vedendo nel nostro computer, conosco vari Gloria, purtroppo non abbiamo probabilmente gli accordi.
2: Questo?

0: Gloria al Re dei Re. In ogni caso lo prepariamo.
1: Questa?
2: È questa.
1: È questa qui.
2: Gloria a Dio nell'alto del cielo. È questa? Proviamola, siamo in diretta, è il bello della diretta, grazie. La salute.

0: sportivo, non fa niente. Ines da Casolate di Pavia, di questo Gloria dedicata alla tua famiglia, magari la prossima volta te ne prepariamo uno migliore. Però questo è il bello della diretta, perché chiaramente non si possono sapere a menadito tutti i brani di un repertorio vastissimo che appartiene a 100-150 anni di musica moderna, ma se pensiamo poi a quella addirittura più antica ci sarebbe da...
1: Ce ne sono
0: Sai
1: tante,
0: che hanno
1: però.
0: Chiesto pure il Kyrie in latino?
1: Kyrie eleison, ce l'hai? Vedi se ce l'hai nella lista, la facciamo. E comunque le mettiamo tutte su, volendo. Questa...
0: Però prima ancora di cantare un Kyrie, che è un momento di signore pietà, e mi pare pure abbastanza adeguato in questo momento di Quaresima, io volevo chiederti, Roberta, la bellezza, prima di andare un attimo in pausa e riposarci un pochino la voce, la bellezza di un dono come il tuo, cioè esattamente tu come lo vivi? Perché avere una voce come la tua è un dono, un talento incredibile. Ma tu come vivi questa bellezza di questo dono?
1: Guarda, è una domanda non semplice, in quanto io non ho sentito mai questo dono come una cosa che mi appartiene. Questo sì, perché a volte cioè, va e viene, poi ho avuto anche problemi in passato, ho avuto un'operazione alle tonsille per alcuni anni, avevo perso questa voce, pensavo vabbè, Dio dà, Dio toglie, e quindi non l'avevo più perché avevo sempre le mucose secche, ho subito questo intervento molto molto invasivo. Mi avevano fatto una cicatrice bella grossa e quindi per alcuni anni, come provavo a cantare, sentivo un problema. E dopo alcuni anni ho ricominciato così perché ho voluto provare, tentare con una canzone del Signore, poi provai anche con una canzone francese e scoprì che la voce era anche leggermente cambiata, perché avevo questo vibrato della voce così che non riuscivo neanche a gestire, talmente forte che prima non era eccessivo, no? Allora dico, oddio, ma come mai mi è cambiata questa voce? E scoprì che era una voce francese, come cantavo in francese tutti dicevano guarda che sei uguale a Edith Piaf. Allora cominciai anche a vincere alcuni concorsi cantando le canzoni di Edith Piaf, no? Prima di dedicarmi di più poi al Signore, che poi il Signore invece proprio ha fatto su questo dono. E scoprì che era una caratteristica, insomma, di questa voce. Piano piano ho imparato anche a saperlo un pochettino più gestire, no? Però lì ho capito proprio che la voce, che prima l'avevo avuta, io ho cantato sempre da piccolina, già a 7 anni ero solista in chiesa, quindi cioè, avevo il coro, io ero proprio solista. A 10 anni ho fatto il mio primo matrimonio in chiesa, cantavo l'Ave Maria di Schubert, quindi avevo sempre cantato. Se ho provato a inorgoglirmi, poi la vita ci ha pensato, capito?
0: immediatamente
1: a darmi subito lo stop, cioè a dire riconosci che non è tuo ma è di qualcun altro, e veramente lo riconosco.
0: E così è fatto.
1: Sì,
0: e così è fatto. Bene, allora tra qualche minuto ascoltiamo, su richiesta di Giuliana da Loreto, Vieni dal Libano. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: fatto cool.
1: Eccoci qua, siamo rimasti in sospeso in attesa di ascoltare. Cara Roberta, vieni dal Libano, ce l'hai chiesta Giuliana da Loreto, e vi dico anche il motivo a cui mi unisco con tutto il cuore. La dedichiamo alla nostra Claudia, che è una nostra amica, collaboratrice, sorella di Mediavision, per il suo matrimonio che avverrà presto, imminente, nei prossimi mesi a giugno. Bene, Claudia, questa canzone è
0: tanti
1: per
0: auguri e congratulazioni.

0: bellissima.
1: Beh, no, credo è molto lunga, però...
0: Sì, però è bellissima perché è ripresa dal Cantico dei Cantici, questo.
1: Certo. Dedicata sposa. All'amore. Lo sposo è la sposa, io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me. Vieni, usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi. Sono parole semplici, però allo stesso tempo... sostanziose, dove il

0: concetto è l'anima mia ha incontrato la tua, quest'amore ci unisce, abbracciamolo. Bellissimo, un canto d'amore.
1: Veramente.
0: Claudia, che sii felice col tuo sposo Emanuele. Veramente lunga vita a questo grande amore. Bene, abbiamo un'altra richiesta, lo sai? Paolo e Federica da Corridonia ci chiedono Ave Stella del Mare.
2: Sì, vi saluto carissimi amici Paolo e Federica, sono amici nostri che sanno che noi abbiamo messo in musica l'Ave Stella del Mare, che è una famosa preghiera scritta da San Luigi Maria Grignon de Montfort. E io questa preghiera l'ho letta proprio nel trattato, che consiglio a tutti di leggerlo, veramente bellissimo, trattato alla vera devozione della Santa Vergine Maria. Trattato mi sembra il titolo, della vera devozione alla Santa Vergine Maria e il segreto di Maria, scritti da San Luigi Maria Grignon de Montfort, che era poi il libro prediletto da Giovanni Paolo II, proprio il Totus Tuus. Lui, sì, dopo aver letto questo libro tante volte, poi lui ha sempre detto di questo libro. E c'è questa preghiera bellissima dell'Ave Stella del Mare che noi abbiamo messo in musica. Purtroppo però c'è una sorpresa, ci siamo dimenticati di metterlo nella lista, quindi non abbiamo gli accordi al momento per farlo. Però Paolo e Federica vi assicuriamo che il prossimo lunedì tutta per voi l'Ave Stella del Mare, perché veramente è bella, poi la preghiera è eccezionale.
0: Bene, quindi non vi preoccupate Paolo e Federica,
2: lo faremo.
0: Beh, sono arrivate altre richieste che forse mi deve passare la Claudia, se me le può passare da questa parte. La nostra futura sposa, no? Vieni dal Libano, e qui ce l'abbiamo qui, ve la farei vedere, se non fosse che lei non si vuol far vedere, si vuol far vedere solo in abito bianco. Allora, vogliamo, questa è anche una bellissima preghiera, un pensiero a Maria per tutte le mamme in attesa, Tota Pulcra, di Paolo e Roberta. È pure vostra questa canzone,
2: sì,
0: evidentemente.
2: Questa l'abbiamo scritta noi anche.
0: E questa ce l'abbiamo oppure dobbiamo aspettare? Ce l'abbiamo?
2: Sì, questa la ricordi a memoria. Va bene, questa se la ricorda a memoria.
0: Allora, Tota Pulcra per tutte le mamme in attesa. Che bellissimo pensiero che ha avuto un'amica di Maria Vision, non ha lasciato il nome. E vogliamo dedicarla a tutte le persone che in questo momento ci stanno seguendo, anche per chi desidera avere un bambino. Gli estenderei questa cosa a questo desiderio immenso che è naturale per tutte le donne e magari non riescono ad avere il bambino. Lo sappiamo perché tante donne vengono a pregare qui in Santa Casa, dove la Vergine Lauretana spesso ha concesso la grazia e sono stati appesi i famosi nastri colorati proprio per ricordare la grazia ricevuta. E allora che questa preghiera Tota Pulcra possa essere un balsamo per tutte quelle attese e quei desideri che ancora devono essere realizzati e che la Madonna ve lo conceda.
2: Un'intercessione molto forte che facciamo con tutto il cuore per tutte le mamme, per tutte le donne in attesa, ma come dici tu anche che in attesa proprio che arrivi, perché la vita è sacra e bisogna difenderla dal concepimento fino alla fine.
0: Assolutamente.
2: Sempre.

0: stupenda. Anche questo confermo quello che ho detto prima a proposito della canzone Quando è vostra. Quando l'hai composta tu, quando l'avete composta voi, si sente, e penso che voi me ne darete conferma, proprio questo afflato fra di loro, ma soprattutto questo grande momento di intensità spirituale che ci porta proprio ad immergerci in quello che sta accadendo. E quello che accade è meraviglioso. Io ho chiuso gli occhi per qualche istante e sentivo veramente un'atmosfera paradisiaca che ci hai donato, ci avete donato con la voce e la chitarra di Roberta e Paolo.
1: Grazie a Maria, veramente.
0: Veramente bello.
1: Tra l'altro questa canzone, quando l'abbiamo composta, stavamo in macchina e io sentivo dentro la testa questa tota pulcra che non sapevo neanche il significato. Io non sapevo che cosa significasse tota pulcra. Mi veniva di cantare proprio tota pulcra, cantavo tota pulcra, dico ma che so di tota pulcra, che significa? Ho chiesto a qualcuno, mi hanno detto significa tutta bella, tutta pura, ed è riferito a Maria. Quindi certo. Poi siamo andati a casa subito, abbiamo fermato tutto subito, le idee prima che scappano, no? Perché bisogna farlo immediatamente, sennò se ne scappano.
0: Sfuggono.
1: Sì. E che sono momenti in cui lo Spirito Santo forse
0: agisce,
1: ecco, parla lui, perché io non sapevo il significato.
0: Ecco, mi sento di dire anche questo, estendere questa preghiera per tutte quelle donne invece che vorrebbero decidere di non dare vita al loro bambino, quella vita che è sacra. Non può esistere il concetto entro i 3 mesi, dopo i 3 mesi, entro. Io penso che siano, onestamente, lo penso io, ma insomma credo di unirmi a tutto il Movimento per la Vita in questo, delle banalità stupide, degli alibi che la legge consente semplicemente per perpetuare un obbrobrio, quello di uccidere qualcuno che non può difendersi. Allora mi viene da dire questo. Donne che magari in questo momento ci state seguendo e che avete così nell'animo questa intenzione, per qualsiasi motivo che avrà una sua ragione d'essere per cui va rispettata, ma in questo motivo c'è sempre una grande dose di paura, perché quando si rinuncia a qualcosa di importante è sempre la paura che lo fa fare, la solitudine. Allora io dico, non vi sentiate sole. Non vi sentiate impaurite di qualcosa che sembra più grande e più importante di voi stesse, della nostra stessa vita, perché mettere al mondo un figlio è ancora più importante della nostra stessa vita. Però proprio perché è vita, è proprio perché è amore puro, è proprio perché l'amore puro non va mai messo in discussione, ma difesa ad ogni costo e ad ogni contro, ogni paura, indecisione e difficoltà, materiale, spirituale che sia. Non siete sole e non lo sarete mai, non solo perché Gesù è con voi, però c'è chi non ci crede. E allora perché Gesù renderà strumento qualcuno per aiutarvi a non farvi sentire così.
1: E poi in ultima analisi ci siamo anche noi, non dimenticate, se qualcuno non vuole un bambino, portatelo da noi, non lo fate.
0: Un appello alla vita veramente, un appello sentito, sì, proprio sì. Per chi riconosce
1: portatelo
0: nella vita.
1: Portatelo a Maria Vision, che
0: ce ne prendiamo cura.
1: Ce ne prendiamo cura.
0: Sì, ce ne prendiamo cura. Bene,
1: sì, ecco.
0: È un appello. Bene, vi prego, ecco, è venuta in diretta televisiva, un appello, una preghiera evidentemente ispirata da questa canzone che non a caso è stata suggerita dallo Spirito Santo, forse serviva anche per questo. Dobbiamo ultimare, perché siamo in chiusura, abbiamo gli ultimi minuti, mi dicono dalla regia. Allora, questo è un canto dedicato alla Madonna, quindi scegli tu un'Ave Maria, dico no, quella che vuoi tu. Quella che senti di più, e perché Rita e Pasquale di Forlì vogliono ringraziare la Madonna per i loro 40 anni di matrimonio.
1: Bravi, congratulazioni.
0: E grazie per dare l'occasione di ringraziare Maria, in questo caso per i vostri 40 anni di matrimonio, ma noi per tutto quello che ci dona giornalmente. È un inizio di settimana e devo dire che è una coincidenza bellissima iniziare la settimana televisiva Maria Vision proprio con questa trasmissione che è un inno, una lode a nostro Signore. Arrivano altre richieste, vedo Giuliana, vedo Claudia, non possiamo dare seguito adesso, ma lo faremo lunedì prossimo alle 8, quindi continuate a seguirci con Dolce Sentire. Noi vi salutiamo con questa canzone.
2: Sì, l'Ave Maria di Gounod, nella versione che era stata fatta da Noah, la cantante Noah, però noi la facciamo in latino. Ecco, è proprio la preghiera, no?
0: Che il Signore vi benedica. Ci vediamo lunedì prossimo. Passate una santa e bella settimana in Gesù.

Cara mamma, ho da poco imparato a scrivere. Allora ho pensato che la mia prima lettera dovevo scriverla proprio a te. Non so se un giorno riuscirai a leggerla. Non so se sei viva o sei morta. O se magari sei una delle centinaia di donne che vedo ogni giorno per strada. Non so perché non sei qui, vicino a me. So solo che ti voglio bene. Deve essere bello avere una mamma.

Io sto bene, cioè sto bene ora che ho conosciuto padre Marcello, ma prima stavo proprio male. Sentivo tanto la tua mancanza e andavo in giro per le strade con tanti ragazzi soli come me.

per mangiare a volte riuscivamo a trovare qualche piccolo lavoro, altrimenti eravamo costretti a rubare. Non ti arrabbiare, ma quando hai fame fai qualunque cosa. Oppure andavamo alla discarica e tra una risata e l'altra rimediavamo bucce e cose del genere da mettere nello stomaco. Ma preferisco non pensarci.

poi alcuni amici più grandi ci hanno detto che respirando della colla da sacchetti di nylon si riusciva a non sentire la fame. Allora ci abbiamo provato e funzionava, anche se ci intontiva un po'.

0: um pau com 6 anos de idade, a minha mãe batia que saiu em mim, batia no pé, batia na mão, todas as partes do meu corpo.
1: Sono nella strada dall'età di 6 anni. Mia mamma mi picchiava tutti i giorni e tutte quelle botte mi hanno causato forti mal di testa. Da 8 anni ho il vizio di annusare la colla e di fumare. A volte ho anche rubato. Adesso ho 17 anni e vivo nella strada, con la polizia sempre alle calcagna, perché vuole farmi fuori. Per me l'unico sogno è uscire dalla strada, uscire. Uscire da questa vita che sto facendo.
2: La mia vita è cominciata nella strada, quando avevo 9 anni. Mio papà beveva molto e per paura di lui sono andato in strada. Ho detto a mia mamma che se non mi avesse portato via da casa me ne sarei andato da solo. Quando era ubriaco mio papà ci picchiava e una volta sono caduto sul cemento e mi sono rotto la testa. A volte mio padre mi legava la catena e mi lasciava legato tutto il giorno, oppure mi faceva fare bagni d'aceto. Non potevo vivere così. Allora me ne sono andato. Ho 17 anni e mi chiamo Raimondo.
3: Il problema dei ragazzi di strada qui a Manaus è un problema molto grave, perché ce ne sono veramente tanti di questi ragazzi che vivono in strada fuori dalla famiglia. Generalmente questi ragazzi hanno tutti dei problemi grandi a livello familiare, tutti hanno una storia triste di patrigni che generalmente sono ubriachi, li picchiano. La loro vita là in casa è un inferno e nessuno ci tiene a vivere in un inferno. Allora è per questo che generalmente loro scappano di casa e vivono sulle strade, dormono sui marciapiedi, vivono di espedienti, molte volte rubano, ma non rubano con quella idea di capitalizzare, di mettere via i soldi. Quando loro rubano qualcosa, supponiamo una collanina, un portafoglio, rubano per mangiare. Ecco, questo di questi ragazzi è il problema principale, uscire da questo giro della città, da questi marciapiedi, da queste strade, e cominciare una vita nuova e veramente che valga la pena di essere vissuta.
4: Da qualche mese però, come ti ho detto, ho conosciuto padre Marcello. Abita a Manaus, al centro Promenor, con altri uomini che lui dice sono suoi fratelli. Ma com'è possibile? Pensa che il loro lavoro è aiutare tutti i ragazzi come noi. Dicono che il loro capo è un certo Don Bosco, che è un uomo molto bravo, addirittura più di loro, che vuole molto bene ai ragazzi, soprattutto i poveri abbandonati, come me forse.

Questa casa, Promenor Don Bosco, è la casa dei ragazzi. Li troviamo tanti di questi qui, per le strade, in cerca di qualche lavoro o in cerca di possibilità per poter avere qualcosa da mangiare, portare a casa alla mamma o ai fratelli che stanno aspettando qualcosa. Vengono qui per vedere se possono in poco tempo prepararsi e occupare uno spazio nel mondo del lavoro per tirar via la famiglia dalla miseria e dalla povertà. Questo è importante perché giustifica il nostro grande sforzo e la grande collaborazione di tanti benefattori perché funzionino tutte queste officine, tutti questi corsi di lavoro e tutta questa attività. E perciò possiamo lavorare. Cioè noi abbiamo conquistato con facilità la confidenza dei ragazzi, cioè la fiducia dei ragazzi. Ecco, loro ci danno fiducia e noi diamo fiducia a loro. Io credo in questi ragazzi.

0: Io sono sicuro che con questi ragazzi, con la buona volontà, con la cooperazione di tanti, noi possiamo fare, realizzare il sogno di Don Bosco, fare di questi nostri cari amici bons cristãos e onesti cittadini, bravi cristiani e buoni cittadini.
1: Ci sono un sacco di possibilità, ma non è finita. L'ultima idea dei salesiani è stata la vendita dei gelati. Noi andiamo in giro a vendere i gelati che vengono confezionati a casa e una parte del guadagno va nelle nostre tasche. Che soddisfazione! E che divertimento! Al centro Promenor si fanno delle grandi risate. È come una grandissima famiglia. Quando giochiamo poi sembra di essere al Luna Park. Che allegria! Padre Marcello dice sempre che ci vorrebbero altre case come la nostra. E se avesse i soldi, le costruirebbe. Ci sono ancora tanti miei amici sulla strada e mi piacerebbe tanto che venissero a stare con me.

0: coscienti che da soli non riusciamo a fare niente. Aiutateci ad essere per loro, insieme con loro, una speranza per il futuro e non un problema, perché questi giovani Don Bosco li ha sempre guardati così, come salvezza, come futuro, come soluzione, mai come problema.
1: Padre Marcello dice anche che ci sono delle famiglie che sarebbero disposte ad accogliere uno di noi come figlio. Mi ha chiesto se mi piacerebbe quest'idea. Gli ho detto di lasciarmi un po' di tempo per pensarci. Perché metti che poi tu arrivi. Mamma, perché non arrivi? Deve essere bello avere una mamma, come deve essere bello avere una casa, un cognome, un indirizzo. Invece, se non avessi incontrato padre Marcello, forse non avrei neanche più la pelle. Non so dove mandarti questa lettera. Penso che ne scriverò migliaia di copie. Magari te ne capita una in mano, o magari capita in mano ad altre mamme che non sono accanto ai loro bambini, o a tante persone che non sanno cosa vuol dire non avere una mamma, non avere una casa e non avere un indirizzo. Vuol dire non avere amore. Ciao mamma, se sei viva, ti prego, rispondimi. E se sei morta, stammi sempre vicino.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Medjugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si,
0: si vince, a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene. Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità medjugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità, secondo te è possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Medjugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità medjugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio, si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Medjugorje questo anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Medjugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

Miei cari angeli, mi trovo dinanzi ad una scelta importante e non so cosa fare. Per questo invoco il vostro aiuto. Aiutatemi nella mia decisione. Fate che sia quella giusta, per il mio bene e per quello di tutti coloro che sono o saranno coinvolti. Guidate sempre le mie scelte e con la vostra luce e il vostro amore illuminate il mio cammino. Amen.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma? Anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, sì. Da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata, se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte ci dice, no? Non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la messa, e non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine, e questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta: sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano, e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola: tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: vale. Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, figli, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con la prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei... quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dovremmo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di far riscoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport. Con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace, che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno. Dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

angeli di luce, mi rivolgo a voi con cuore ricolmo di speranza. Voi che siete celesti custodi della grazia di Dio e portatori di armonia, vi prego, ascoltate la mia preghiera. Riempite il mio cuore con la vostra luce e con il vostro amore, affinché ogni mia inquietudine si dissolva. Guidate i miei passi verso la quiete e la pace, e liberatemi da ogni ansia e da ogni preoccupazione. Vi prego, angeli della pace, spiegate le vostre candide ali sopra l'intera umanità. Dissipate le ombre del conflitto, dell'odio e dell'incomprensione. Inspirate nei cuori di ognuno il desiderio di compassione, di perdono e di fratellanza. Che la vostra luce avvolga ogni luogo e porti guarigione e riconciliazione. Illuminate i sentieri di chi cerca la pace e rafforzate la volontà di chi si impegna a portarla nella propria vita giorno dopo giorno. Grazie, amati angeli, per la vostra costante presenza e per il vostro incondizionato amore. Che la pace sia con tutti noi e con noi rimanga sempre. Amen.

Amati angeli, mi affido a voi con fiducia. Allontanate da me ogni paura e donatemi forza e coraggio. Allontanate da me ogni tristezza e donatemi gioia e felicità. Allontanate da me ogni turbamento e donatemi serenità e tranquillità. Allontanate da me ogni oscuro sentimento e riempite la mia vita dell'amore infinito di Dio. Amati angeli, mi affido a voi con fiducia affinché la vostra luce illumini il mio cammino e l'intera vita mia. Amen.

Amati angeli, mi rivolgo a voi con cuore colmo di fiducia e speranza. Vi chiedo di starmi vicino, di prendermi ogni giorno per mano e accompagnarmi lungo il mio cammino. Illuminate il mio cuore, soprattutto nei giorni difficili, e gioite con me nei momenti felici. Vi ringrazio per essere sempre vicino a me, per proteggermi e guidare ogni mio passo. Sono certa che ogni volta che avrò bisogno, voi sarete lì pronti ad aiutarmi e a sostenermi, perché siete la testimonianza dell'infinito amore del Padre per me. Grazie, angeli.

fu martirizzata nel Tercio. Non fu canonizzata, ma fu proclamata santa dai primi cristiani per il suo martirio. È considerata la patrona della musica ed è spesso raffigurata all'organo o con delle canne d'organo in mano. La sua festa si celebra il 22 novembre. La storia di Santa Cecilia esalta la vita virginale. Proveniva da una famiglia ricca e fu data in sposa a un giovane di nome Valeriano. Digiunava e invocava i santi, gli angeli e le vergini affinché custodissero la sua verginità. Durante il suo matrimonio si dice che cantasse nel suo cuore a Dio e, prima del compimento del matrimonio, disse a Valeriano di aver fatto voto di verginità e di essere protetta da un angelo. Valeriano chiese di vedere l'angelo come prova e Cecilia gli disse di recarsi al terzo miglio della via Appia e di farsi battezzare da Papa Urbano. Dopo il battesimo, Valeriano tornò dalla moglie e trovò un angelo al suo fianco. L'angelo incoronò sua moglie con una corona di rose e gigli e quando il fratello di Valeriano sentì la storia, anche lui si fece battezzare e i due fratelli trascorsero il resto della loro vita seppellendo santi che venivano uccisi ogni giorno dal prefetto Tertio Almacio. Mentre suo marito seppelliva i morti, Santa Cecilia predicava e convertì più di 400 persone finché non fu arrestata e condannata a morte. Doveva essere soffocata nei bagni e fu rinchiusa per una notte e un giorno, mentre i fuochi venivano alimentati fino a raggiungere un calore insopportabile. Ma Cecilia non versò nemmeno una goccia di sudore. Quando Almacio lo seppe, mandò un boia a decapitarla nei bagni, ma dopo averla colpita 3 volte non riuscì a tagliarle la testa, così la abbandonò. Visse lì per 3 giorni, predicando e pregando continuamente, prima di soccombere alle sue ferite. Nel 1599 i funzionari riesumarono il suo corpo e lo trovarono incorrotto, adornato con un abito ricamato in oro, avvolto in un velo di seta e, secondo loro, emanava un misterioso e delizioso odore, simile a quello dei fiori. È nota per essere la prima santa incorrotta. Per saperne di più su San, Cecilia visita catholic.org. E se essi, Cecilia, ispira te o qualcuno che conosci, acquista i loro articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

Sun. Carlo Borromeo nacque il 2 ottobre 1538. All'età di 12 anni, il conte Carlo Borromeo si dedicò a una vita al servizio della Chiesa. Fin da giovane la sua integrità era evidente, si rifiutava di accettare più soldi del necessario per la sua istruzione e dava il resto ai poveri. Conseguì un dottorato in diritto canonico e civile. Quando suo zio, il cardinale Giovanni Angelo Medici, divenne Papa Pio IV, lo nominò cardinale diacono. Un mese dopo fu creato cardinale. A 23 anni Carlo governava gli Stati Pontifici, supervisionava i Cavalieri di Malta, i Francescani e i Carmelitani. Nel 1560 fu nominato amministratore dell'Arcidiocesi di Milano. Borromeo fu ordinato sacerdote nel 1563 e ordinato vescovo un paio di mesi dopo. Divenne arcivescovo di Milano il 12 maggio 1564. Dopo la morte di Papa Pio IV, Borromeo, che si era già fatto una reputazione come giovane riformatore idealista a Roma, continuò la sua missione a Milano. Molte persone si lamentarono dell'arcivescovo Borromeo durante tutta la sua carriera. A causa del suo impegno per ripulire la chiesa a Milano, si fece molti nemici. Tuttavia, questi nemici non fecero altro che confermare che i suoi sforzi per sradicare la corruzione stavano funzionando. Durante la peste di Milano del 1576, l'arcivescovo Borromeo usò il proprio patrimonio e dei prestiti per sfamare le persone affamate. Si stima che abbia nutrito fino a 70.000 persone al giorno. La vita di lavoro

e fatica dell'arcivescovo cominciò a farsi sentire. Nel 1584 si ammalò di febbre e morì il 3 novembre di quell'anno all'età di 46 anni. Fu beatificato il 12 maggio 1602 da Papa Paolo V e canonizzato dallo stesso Papa il 1 novembre 1610. La sua festa si celebra il 4 novembre. È il santo patrono dei vescovi, dei catechisti e dei cardinali. Di solito viene rappresentato nelle opere d'arte con indosso la sua tunica, a piedi nudi, con una croce e una corda intorno al collo e il braccio alzato in segno di benedizione. Per saperne di più su San Carlo Borromeo, visita catholic.org. E se ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di acquisto unica. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di dirci quanto vi piacciono i nostri video nei commenti qui sotto.

Santa Cristina, conosciuta anche come Santa Cristina di Tiro e Santa Cristina di Bolsena, è una vergine martire che si ritiene abbia vissuto nel III secolo, anche se le date della sua nascita e della sua morte sono sconosciute. Cristina nacque in una famiglia benestante, probabilmente a Tiro o in Persia. Sebbene fosse una bambina bellissima, il sogno di suo padre era vederla diventare una sacerdotessa pagana. La rinchiuse in una stanza piena di idoli d'argento e d'oro e le ordinò di bruciare incenso in loro onore. Invece di prestare attenzione agli idoli, spesso si chiedeva chi avesse creato il mondo e credeva che gli idoli fossero falsi, poiché erano stati creati dall'uomo. Pregava il Dio della creazione e gli chiedeva di rivelarsi a lei. Più pregava, più sentiva la presenza di questo Dio sconosciuto. Fu allora visitata da un angelo che le annunciò il Vangelo di Cristo. L'angelo la chiamò sposa di Cristo e la avvertì che avrebbe sofferto a causa della sua fede. Dopo aver scoperto la sua fede cristiana, il padre di Cristina iniziò a schiaffeggiarla. Lei gli parlò del Vangelo di Cristo e ammise di aver distrutto gli idoli. Questo la portò a essere picchiata e imprigionata, dove rifiutò continuamente di rinnegare la sua fede. Il padre la fece torturare in diverse occasioni, ma ogni volta Dio vanificò i suoi sforzi. Cristina sopravvisse all'essere tenuta sospesa sopra il fuoco per bruciare, all'annegamento, alla reclusione in una fornace e alla morte. Venendo a conoscenza dei suoi miracoli di sopravvivenza, la gente iniziò ad accorrere da lei e Santa Cristina convertì quasi 300 persone al cristianesimo. Fu infine decapitata con la spada. Il miracolo di Bolsena, raffigurato sulle pareti del Vaticano in un dipinto di Raffaello, è attribuito anch'esso a Cristina. Mentre pronunciava le parole della consacrazione nella chiesa di Santa Cristina a Bolsena, l'ostia gocciolò sangue sulle mani di un sacerdote. Santa Cristina fu riconosciuta come santa prima della congregazione e la sua festa si celebra il 24 luglio. Le sue reliquie sono attualmente esposte in un'urna trasparente di Rieti. La cattedrale di San Giovanni Evangelista in Ohio e a Palermo, in Italia, affermano di custodire reliquie di Santa Cristina. Per saperne di più su Santa Cristina, visita catholic.org e, se Santa Cristina ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare, iscriviti al nostro canale e dici nei commenti quanto ami i nostri video.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Rossella, e sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting, per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito, con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa forza?
0: Certo, questa si torna
1: forza
0: a casa
1: spirituale.
0: pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase, questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Mm. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno. Apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia. Io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Che c'è, ho sentito parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa.
0: Bello.
1: Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

Pace e bene a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, parroco del convento di San Bernardino L'Osservanza qui a Siena. Vi faccio una domanda all'iniziare questa la nostra pillola. Vi è mai capitato di trattenere le lacrime per paura di sembrare deboli? Forse qualcuno vi ha detto: non piangere, devi essere forte, non serve a niente. E così, poco alla volta, avete imparato a nascondere il dolore dietro un sorriso. Infatti, vediamo spesso delle persone con un volto molto rigido, che fanno fatica a sorridere, a mostrare le nostre emozioni. Eppure è così. Le lacrime, fratelli e sorelle, fanno parte della nostra umanità. Piangiamo quando siamo forti, piangiamo anche quando ci sentiamo feriti, quando perdiamo una persona cara, quando ci sentiamo

delusi quando la vita ci mette davanti a prove che sembrano più grandi di noi. A volte piangiamo anche per la gioia, per la gratitudine, per un'emozione che non riesce a trovare altre parole. Ci vengono le lacrime, perché attraverso di loro parlano quando il cuore non sa come esprimersi. Le stesse lacrime è un modo di esprimersi. Le lacrime ci aiutano. Le lacrime è un modo di manifestarsi. Nell'incontro con tante persone ho imparato che molte sofferenze diventano ancora più pesanti quando vengono trattenuti troppo a lungo. Non perché piangere risolvano i problemi, ma perché ci permettono di riconoscere ciò che stiamo vivendo. Accettare una lacrima significa accettare una parte di noi stessi. Anche il Vangelo ci mostra che Gesù che non ha paura delle emozioni. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Che immagine meravigliosa! Il Figlio di Dio che condivide il dolore umano. Quando ci dice che le lacrime non sono una mancanza di fede, a volte possono diventare una preghiera silenziosa che sale a Dio. Anche San Francesco conosceva il pianto. Le sue lacrime nascevano dall'amore per Cristo, dalla compassione per le sofferenze degli altri, delle gratitudini per la misericordia ricevuta. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta attraversando un momento molto, molto difficile. Forse porta nel suo cuore una perdita, una ferita, una delusione che ancora fa male. Vorrei dirvi una cosa semplice. Non vergognati delle tue lacrime. Dio non si allontana quando tu piangi. Al contrario, si fa ancora più vicino. E se il dolore diventa troppo intenso, se la tristezza si allontana per il tempo, si senti che la speranza si sta spegnendo, non esitare a chiedere aiuto. Dio ci permette ancora di più di accompagnarci, di sentirci anche umani. Per questo vi invito a parlarne con una persona di fiducia, a parlarne proprio con un medico, come le dicevamo altre volte, che fa tanto tanto bene, perché ci permettono anche di sapere e ascoltare la nostra storia, comunicando i nostri sintomi, le nostre delusioni, il non star molto bene, il non riuscire a dormire, perché dentro di noi c'è tanta, tanta sofferenza. Per questo, sì al pianto, però quanto più sì alla condivisione, a lasciarsi accompagnare. Per questo bisogna chiedere sostegno. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Se c'è una sofferenza che state portando dentro da tempo, provate a presentarla al Signore con sincerità. Non cercate parole perfette. Dite semplicemente: Signore, tu conosci il mio dolore.

resta accanto a me. A volte la guarigione comincia proprio quando smettiamo di nascondere tutti i nostri problemi. Eh sì, perché possiamo fidarci sì di Dio, possiamo fidarci di Maria, possiamo fidarci di tutti i santi. Però questo fidarsi ci permette anche di poter avere la forza per poter dialogare e poter chiedere aiuto. Per questo vi invito a pregare insieme. Signore Gesù, tu che hai condiviso le lacrime dell'umanità, guarda con amore quanto oggi soffrono, quanti piangono in silenzio, quanti si sentono scoraggiati o soli. Dona loro conforto, speranza e persone capaci di aiuto. Fa che nessuno perda la fiducia nel tuo amore che consola e sostiene. Dà questo coraggio per poter avvicinarsi e poter lasciarsi accompagnare. Fa che permetta, attraverso le loro lacrime, guarire il suo interiore e che possano sentire le meraviglie della tua presenza, della libertà, del cambio, della resurrezione. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, non dimenticate, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Un saluto di pace e bene. Dio vi benedica.

Stasera abbiamo ospite un toscano, Daniele Dori, senese 27enne, dunque giovane, giovanissimo anche lui. E prima di illustrarvi brevemente il programma, ricordo che c'è un direttore artistico, ho dimenticato martedì scorso di ricordarlo, di dirlo, e che è padre Giuliano Viabile, che è direttore della Cappella Musicale della Santa Casa, direttore artistico di questa mini rassegna. Ricordo per chi vorrà ci sarà la possibilità dopo il concerto di ritrovarsi con il maestro Dori presso il Caffè Bramante per così mezz'ora, non di più, per continuare l'incontro con il nostro ospite. E ricordo anche che questo è reso possibile oltre che grazie al Caffè Bramante anche per la Delta Motors che sostiene l'iniziativa. Dicevo del maestro Daniele Dori, è stato allievo di Giancarlo Parodi presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma e dal 2012 è primo organista della Cattedrale di Firenze. Il concerto di questa sera prevede un percorso nella musica organistica dal periodo romantico fino ai nostri giorni. Il maestro Dori aprirà con la terza sonata di Mendelssohn Bartholdy, un brano in due tempi di ampio respiro che soprattutto nel fugato centrale si rifà alla tradizione di Johann Sebastian Bach. Ci trasferiremo poi nel contesto romantico francese con uno dei massimi esponenti, Alexandre Guilmant, e ascolteremo una suggestiva meditazione caratterizzata dall'intreccio tra le sonorità del flauto e da quella dell'oboe. Seguirà poi la sonata seconda in re maggiore suddivisa in tre tempi. Poi un brano scritto per l'inaugurazione di questo, del nostro grande organo Mascioni, scritto da Valentino Miserax Grau, maestro di cappella della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma ed ex preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma sempre. Il brano è Virgo Lauretana, ora pro nobis, ed è una vera preghiera, una supplica alla Madonna di Loreto. Anche il brano che seguirà è stato scritto per l'inaugurazione di quest'organo e si tratta del Trittico Mariano del Cardinale Domenico Bartolucci, direttore perpetuo della Cappella Musicale Pontificia Sistina. È composto da tre tempi, tutti con l'utilizzo di note e melodie gregoriane. La toccata iniziale ha come tema la melodia del Salve Regina Solenne, nel colare centrale riecheggia invece la melodia dell'Ave Maria in un procedimento di chiaro richiamo ai corali ornati bacchiani, mentre la fuga finale ha come tema la melodia del Regina Celi. Chiuderà il concerto un brano moderno composto da Flor Peters, compositore belga morto nel 1986. In questo brano sentirete tutte le possibilità foniche dello strumento, dall'organo pieno al registro di tromba, cornetto e flauto. Ricordo di spegnere i telefoni cellulari e invito il maestro Daniele Dori. Prego, maestro.

Grazie Daniele Dori anche per quest'ultimo Bach. Ricordo che per chi vuole si può ora intrattenere brevemente qui al Caffè Bramante insieme al nostro maestro ospite questa sera. Prossimo appuntamento martedì prossimo 5 agosto, stesso orario, con il maestro Stefano Borsatto. Grazie e buona serata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta venuta a Medjugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Medjugorje e sotto scritto Medjugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Medjugorje senza essere chiamato, la Madonna chiama tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Medjugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata e non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa, io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.

0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Međugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Međugorje, aveva sentito parlare di cinque sassi.
1: Certo, certo, i cinque sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi cinque sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
0: Alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, è Dio e la preghiera, e quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in mondo santo, in modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino, e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia, e quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come
1: possiamo
0: diceva
1: vivere.
0: Già qui inizia paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Vizca spesso, quando parla di testimonianza,
1: sì,
0: ci dice, perché lei ha avuto esperienza di proprio vedere come veramente paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi, appunto, su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
0: Oggi siamo il primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
1: sì.
0: Lei parteciperà a tutto,
1: certo,
0: il festival. C'è una intenzione particolare per il quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese, e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo, e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
1: Sì. A tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore, affinché possano ricevere anche loro, perché per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
0: Vi auguro un buon festival.
1: Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo,

al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco.

fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia.
Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia.
Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole,
con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona.

donna di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine Purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi.

Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, e poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati diciamo in una celebrazione, all'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima.
0: Sì.
1: E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
0: con se stesso.
1: Un po' soli, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
0: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria, qua durante il Festival. Parliamo di santità, la Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
1: Credo assolutamente sì.
0: E quanto
1: chiaramente
0: è difficile?
1: Ci sono sempre in questa società che va oggi va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore. E raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
0: Con le cose superficiali.
1: Sì, sì.
0: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase, la frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: È bella questa metafora perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta ci sta facendo tribolare o ci sta o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
0: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
1: Sì.
0: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
1: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco,

0: prendetelo come un viaggio alternativo, ma in realtà anziché un viaggio si rivelerà un'esperienza di vita. Ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
1: Buon festival.
0: Grazie.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, dopo che la folla si fu saziata, subito Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. Intanto la barca distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. Verso la fine della notte, egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, al vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un fantasma!»

si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli disse: Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poco fede, perché hai dubitato? Appena salito sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti esclamando: tu sei veramente il Figlio di Dio.

Carissime amiche, carissimi amici, ancora una volta la parola viene incontro a noi e ci sollecita a camminare, ci sollecita a ragionare sulla vita stessa, che qualche volta diventa anche una traversata con una barca che è in tempesta. Questa pagina bellissima del Vangelo di Matteo è la storia delle nostre comunità che vivono nel tempo proprio della storia e ci si sente tante volte in crisi, sballottati dalle onde, dalle difficoltà, da tutte le paure. Ed ecco, carissimi telespettatori, questo è il momento nostro. Non possiamo chiedere di più. Non possiamo chiedere miracoli, non possiamo chiedere di vivere senza avere delle difficoltà. È la storia della Chiesa. Questa pagina descrive mirabilmente la storia di tutte le nostre comunità cristiane, la storia di ciascuno di noi. Ed ecco, durante la vita possiamo anche fare esperienza del travolgimento, della difficoltà, essere travolti dal mare e non risalire più. Ma ecco che nella difficoltà il Vangelo di oggi ci fa sapere che bisogna saper gridare. Il Signore vuole che ciascuno di noi gridi. Ecco l'esperienza di Pietro, il quale, vedendo Gesù camminare sulle acque, si incoraggia e cammina. E il Signore gli dice: Pietro, cammina, accostati a me, io non sono un fantasma. E Pietro è lieto di farlo, ma per la paura e per le difficoltà affonda e comincia a gridare: Signore, salvami. E il Signore stende la mano, lo afferra e gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Carissimi amici, ecco un momento importante nella nostra vita. A volte dalla fede si può passare alla non fede, si regredisce e si diventa uomini e donne di poca fede. Ma non dobbiamo scoraggiarci. Bisogna riprendere da capo il cammino della fede. E salite sulla barca, ritroveremo la pace, la calma, la serenità. Apriamoci a questa grande esperienza e opportunità. La vita è anche difficoltà.